Grazie.

proprio.

0: è offerto da
1: 1, 2, 3,
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione, perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma, tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blue, la animiamo. Ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore.
0: Sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
0: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
0: Perfetto, quanto tempo ha?
4: 3 settimane circa, fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
0: Perfetto, e cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
4: È un'erbivora, quindi mangia piante, erba, il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
0: Lisa,
5: ciao.
0: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
5: Di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
0: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
5: Qui abbiamo fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
0: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
3: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
0: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
3: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
0: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
3: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park e quindi chi non è fan dei dinosauri?
0: Certo.
3: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
0: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

0: Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM in Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori. Beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare, finalmente. Amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di informazione, posso solamente dirvi questo oggi. Parliamo dei fagiolini, e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, amici a casa, questi sono i nostri fagiolini. Va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene, insomma, il frittino ogni tanto. Ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone, e la famiglia è felice. Perché mangiare bene è importante. Sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante. Insomma, aiutiamoci. È un po' come la benzina per le macchine. Se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio. E la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con... vi parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola, vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TG Events Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, e che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, certo, se non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: Che esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
2: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni, che per carità, quando facciamo le fiere del benessere, per ci la promozione, stanno. Ci sta, per
1: però
2: carità.
1: Qui...
2: però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura.
1: Grazie Andrea Fanfani.
2: Grazie a voi.
0: C'è una coppia illuminata da madre natura, che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow!
3: Boh. Oh, la riva, tira su.
4: Ehi! Ancora voi? Ma sa te? Ho visto tirar fuori la canna dell'acqua, la gavi la licenza.
3: Ma no, non mi tira fuori niente, è il lago che si è ritirato. Ma non stiamo mica pescando, il lago su questa... Ti hai delle psiche turbiche. E comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. Immagino che anche il suo è un termometro.
5: No, io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come nell'acqua, come Moser. Ma non c'è niente da fare proprio questo qua. Mamma mia.
0: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché...

0: Questo è un momento piacevole per tutti.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
2: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della 10ª edizione del Lotto delle Langhe.
3: Cari amici di Gieves, ciao. Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un otto nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché otto delle Langhe.
4: Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché Otto delle Langhe?
5: Otto delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa, e probabilmente quel percorso disegnava una specie di otto, e da qui il nome di Otto delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
4: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
6: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70 partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un Moto Guzzi Airone 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
4: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di citarla.
6: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irane, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa, e venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che ho organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno e d'Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
0: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
7: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
0: a tutti nel jukebox 2026.

0: 6, siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
1: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
2: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
1: Allora non è vero come dicono che The Rock is dead. Il rock è morto, no?
2: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: ho scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: E bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: per me, che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
0: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Sol. Zio Bobby. E namo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore diciamo l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia, e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica, dal punto di vista del ballo ma anche del canto. Quest'anno sarà veramente un coinvolgimento totale, la spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
2: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
4: Scaletta dei pescatori sta per cominciare, all'insegna di una cosa, il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare e cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas, che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
5: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
3: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
6: Apri tu quindi.
3: Esatto.
6: Hai le chiavi di Savona.
3: Ho le chiavi di Savona.
6: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure tua sempre.
3: Non dire niente, che le guardiamo dalle immagini.
5: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
3: Karaoke itinerante.
6: Sì.
3: È tornato di moda,
6: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spensieratezza.
3: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto
6: e
3: voglio divertirmi.
6: E tu ti diverti con loro? Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi solo una passione, il lavoro è un po' quasi secondario sicuramente.
7: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sarà sul nostro palco.
8: Ciao, io sono Fabiana.
9: Io sono Katia.
8: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica.
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
1: Devo andare a casa a prendere le valigie dei
0: dischi.
1: Vabbè,
0: facciamo un attimo un salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina.
1: Va bene. Improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
1: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: vorrei dire a quelle due ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera,
1: vai Marco! Canelli.
2: Insieme! Insieme!
3: Non so più il sapore che ha.
4: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 3-2-1, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Con l'informazione di Italia 2 News iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con l'omicidio di Pellezzano. Un figlio ha ucciso la madre di 85 anni, ha spiegato che non ce la faceva più a vivere in quelle condizioni, in particolare nel servizio. Ha chiamato il numero d'emergenza sostenendo di aver appena ucciso la madre. Lo ha fatto dopo essersi allontanato dalla casa al piano terra in via Nicotera nel cuore di Pellezzano, dopo aver ceduto alla disperazione più cieca. Questo è emerso. Ha lasciato la salma della madre ai piedi del letto, posizionato in cucina, e il fratello maggiore, un uomo con conclamati problemi psichiatrici. Vivevano tutti e tre insieme e il fatto che a occuparsi dei due familiari fragili ci fosse solo lui, ormai da 4 anni, lo aveva evidentemente portato sull'orlo del baratro. Non ce la facevo più, avrebbe riferito ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, supportati da quelli della locale stazione, che l'hanno rintracciato per le stradine di Pellezzano pochi minuti dopo la telefonata che annunciava l'ennesimo dramma della solitudine. Antonio Durante, 53 anni, un passato da carpentiere e piastrellista, è attualmente detenuto nella casa circondariale di Forni, accusato dell'omicidio aggravato della madre 85enne Maria Barone, soffocata mentre riposava nel suo letto. Prima non ci sarebbero stati litigi, sull'accaduto sta indagando la procura di Salerno. È stato lui stesso a chiamare le forze dell'ordine riferendo con lucidità quanto aveva appena fatto. Poi si è allontanato dalla casa, una quindicina di minuti dopo era già stato portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. A loro non avrebbe opposto nessuna resistenza, anzi si è dimostrato calmo e collaborativo. Ai carabinieri il 53enne è apparso lucido ma non del tutto consapevole. Col passare delle ore avrebbe iniziato a realizzare ciò che era davvero accaduto e che la disperazione della quale era in preda ormai da anni aveva raggiunto un punto di non ritorno. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca, andiamo a Laurino. Domani è atteso l'esame autoptico sulla 43enne deceduta a Laurino per cercare di capire cosa sia accaduto.
2: Il giallo di Laurino inizia lentamente a chiarirsi. Sarà eseguito mercoledì l'esame autoptico sulla salma della donna di 43 anni, morta a Laurino nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. La salma, ancora sotto sequestro, si trova all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le cause e la dinamica della morte e a verificare la compatibilità delle lesioni con la caduta. Intanto, con il passare delle ore, prende sempre più corpo l'ipotesi di una tragedia, dunque di una caduta accidentale, una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti degli investigatori e gli esami medico-legali. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe anche un particolare emerso nelle ultime ore: la donna, amante degli animali, in particolare dei gatti, sarebbe stata vista nella serata di giovedì intorno alle 21, mentre si dava da fare per recuperare un gattino che si trovava in difficoltà su un balcone. Un episodio che potrebbe assumere rilievo nella ricostruzione delle ultime ore di vita della 43enne. Non è però possibile stabilire allo stato se quell'episodio sia direttamente collegato alla successiva caduta. Gli investigatori stanno quindi verificando ogni elemento. Resta ancora da ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi insieme al personale della scientifica. L'ipotesi di un gesto volontario non viene formalmente esclusa, in attesa degli esiti degli accertamenti. Saranno dunque l'autopsia e gli elementi raccolti nell'indagine a contribuire a definire il quadro.
0: E cosa è accaduto a Sant'Arsenio nell'incendio che ha provocato incendi danni a un'azienda di Sant'Arsenio? Lo ha fatto emergere l'ARPAC con degli esami che fanno tirare un sospiro di sollievo per la cittadinanza.

0: di Sant'Arsenio.
1: L'ARPAC rassicura la comunità di Sant'Arsenio: nessuna contaminazione del suolo in seguito all'incendio che ha interessato l'azienda Infravie a Sant'Arsenio. Si tratta del rogo che l'11 maggio del 2026 ha distrutto il capannone industriale dell'azienda che si trova in via Paolo Borsellino a Sant'Arsenio. L'ARPAC ha effettuato specifici controlli ambientali sulle aree prossime al sito interessato dal rogo. Nell'ambito delle attività di verifica, i tecnici dell'ARPAC, insieme al personale della Polizia Locale e all'area tecnica del Comune di Sant'Arsenio, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree limitrofe al capannone. Poi l'ARPAC ha proceduto al prelievo di campioni di suolo superficiale in tre punti individuati nelle aree prossime all'area interessata dall'incendio, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza e ricaduta al suolo di sostanze inquinanti che si sarebbero sprigionate durante la combustione. Gli esiti delle analisi sono stati trasmessi al Comune di Sant'Arsenio insieme ai rapporti di prova relativi ai campioni prelevati. I risultati hanno evidenziato un quadro complessivamente conforme ai valori previsti dalla normativa vigente per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale. Alla luce delle risultanze analitiche trasmesse dall'ARPAC, non sono quindi emerse ricadute al suolo riconducibili all'incendio, tali da determinare una potenziale contaminazione dei terreni oggetto dei campionamenti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, sottolinea, si legge in una nota, l'importanza dei controlli effettuati nelle aree prossime al luogo dell'incendio, che hanno consentito di acquisire dati analitici puntuali sulla qualità del suolo in seguito all'evento.
0: Ancora cronaca con un incidente stradale che è avvenuto questa mattina nella località Santa Cecilia a Eboli, un ferito grave e altre due persone coinvolte nel sinistro che ha visto coinvolti con un trattore agricolo e un autocarro adibito al trasporto di rifiuti. Sul posto gli agenti della polizia locale e il personale del 118. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Eboli, uno più grave con un grave trauma cranico. Ancora cronaca, questa volta ce l'andiamo nel Cilento con rapine e furti d'auto. Ci sono 5 arresti da parte dei carabinieri.
2: I carabinieri di Sapri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di due giovani accusati di una rapina aggravata avvenuta lo scorso agosto e altre tre persone sono state raggiunte da provvedimenti per 4 furti d'auto. La rapina a Palinuro, avvenuta nelle prime ore del 3 agosto scorso, ha portato a 2 misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Sapri. Destinatari dei provvedimenti sono 2 giovani, un 21enne residente a Salerno e un 18enne residente a Napoli, ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato insieme a un minorenne a una rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero seguito a bordo di un'auto quella condotta da un ragazzo di 20 anni. Dopo averne bloccato la marcia, si sarebbero avvicinati alla vittima strappandole dal collo 2 collane d'oro per un valore complessivo stimato tra 3.000 e 5.000 euro. Dopo il colpo, i giovani sarebbero risaliti sull'auto per allontanarsi. La vittima, nel tentativo di recuperare i propri beni, si sarebbe aggrappata al veicolo, finendo poi a terra. Nella caduta avrebbe riportato escoriazioni al dorso, all'addome e al mento. Per uno dei due indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il minorenne coinvolto si procede separatamente. L'operazione si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che nella stessa giornata ha portato all'esecuzione di un secondo provvedimento cautelare. Ad Angri, i militari del reparto territoriale di Vallo della Lucania insieme ai carabinieri delle compagnie di Agropoli e Sapri hanno seguito misure nei confronti di 3 persone, 2 sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e una all'obbligo di dimora nel comune di Angri. I 3 sono ritenuti gravemente indiziati per aver commesso 4 furti di autovetture tra settembre e ottobre 2025. Le auto sarebbero state rubate mentre erano parcheggiate sulla pubblica via, una a Marina di Camerota, una a Vallo della Lucania e 2 a Castellabate. Le 2 operazioni, sottolinea la Procura, testimoniano l'attività investigativa dell'arma nel contrasto ai cosiddetti reati predatori, che colpiscono il patrimonio e, nel caso della rapina di Palinuro, avrebbero avuto conseguenze anche sull'incolumità fisica della vittima.
0: Dopo questi arresti da parte dei carabinieri, noi ci arrestiamo per un po' per la pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Rista. Lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione Catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è la il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Cambiamo decisamente pagina, è il momento di parlare di agricoltura, di andare in Basilicata. Gli agricoltori lucani contro Cicala chiedono le sue dimissioni. Il motivo lo scopriamo nel servizio.
3: Costi in aumento e ristori ancora attesi, l'assessore Cicala dichiara che il settore primario rischia di diventare antieconomico. Il coordinamento invece dice Bardi decida adesso. E scontro sul futuro dell'agricoltura lucana dopo il tavolo verde convocato a Potenza per affrontare l'aumento dei costi di produzione. Al centro del confronto il prezzo di benzina e gasolio, quello dei fertilizzanti e soprattutto il costo del carburante agricolo, passato secondo quanto riferito al tavolo da 0,85 a 1,65 al litro da marzo a oggi. L'aumento dei costi sta diventando un deterrente per il comparto agroalimentare e dell'allevamento, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Carmine Cicala, sottolineando che all'aumento dei costi di produzione non corrisponde un analogo incremento del prezzo della materia prima. La conseguenza, secondo Cicala, è il rischio che il settore primario diventi antieconomico. Al tavolo hanno partecipato Coldiretti, CIA, Copagri e Confagricoltura. Le organizzazioni hanno avanzato richieste e proposte chiedendo alla Regione un intervento economico immediato. La cifra necessaria potrebbe essere nell'ordine delle decine di milioni di euro, ma la quantificazione non è ancora ufficiale e sarà definita dopo gli approfondimenti tecnici. Mi sono attivato immediatamente per rappresentare le priorità emerse al presidente Vito Bardi e all'intera giunta regionale, ha dichiarato Cicala, spiegando che le possibili risposte richiedono valutazioni tecniche, finanziarie e decisioni politiche collegiali. Una posizione contestata dal coordinamento agricoltori della Basilicata, che giudica il tavolo un'occasione senza decisioni concrete. Urgentissimo, convocato in 48 ore, risultato zero, ci rivediamo fra 7 giorni, sostiene il coordinamento, che denuncia anche il peso dei rincari e ristori ancora attesi nel metapontino dal mese di marzo. Da qui la richiesta di dimissioni dell'assessore. Il coordinamento contesta inoltre i tempi della risposta istituzionale e chiede al presidente Bardi di intervenire direttamente, richiamando anche la possibilità di utilizzare risorse derivanti dalle royalties petrolifere per sostenere il comparto. Per Cicala invece il tavolo non rappresenta un punto di arrivo ma l'inizio di un percorso. Il confronto proseguirà domani alle 17 nella sala consiliare di Policoro con un incontro pubblico organizzato dal coordinamento agricoltori della Basilicata. Al centro della discussione saranno costi di produzione, ristori, risorse regionali e futuro delle aziende agricole lucane.
2: Ritorniamo in Campania, parliamo di cultura. A Ponte Cagnano inaugurata la mostra Cavalieri e Sirene.
0: Un nuovo capitolo della storia antica di Ponte Cagnano arriva al Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. È stata inaugurata ieri la mostra temporanea Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, nata nell'ambito delle giornate europee del patrimonio 2026. Al centro dell'esposizione c'è la tomba 10188, una rara sepoltura a cubo in travertino risalente alla prima metà del VI secolo a.C., rinvenuta nei mesi scorsi durante un intervento di archeologia preventiva a Ponte Cagnano Faiano. La sepoltura custodiva un prezioso cratere figurato di produzione corinzia, utilizzato come cinerario. Il vaso presenta una decorazione particolarmente significativa. Da un lato sono raffigurati cavalieri al galoppo, dall'altro una sirena affiancata da cavalieri affrontati. Il reperto viene presentato per la prima volta insieme ad altre due tombe a cubo della collezione permanente del museo, la tomba 1840 e la tomba 9954, oltre ai corredi funerari provenienti dalla necropoli recentemente esplorata. La mostra rappresenta anche un esempio concreto del valore dell'archeologia preventiva, che consente di tutelare e allo stesso tempo restituire alla comunità testimonianze fondamentali della storia del territorio. All'inaugurazione sono intervenuti la sovrintendente ABAP di Salerno Avellino Anna Onesti, la direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania Luigina Tomai, la direttrice del Museo di Ponte Cagnano Serena De Caro, il sindaco di Ponte Cagnano Giuseppe Lanzara e l'assessora alla cultura Roberta D'Amico. Gli aspetti scientifici della scoperta sono stati illustrati dall'archeologa della sovrintendenza Maria Tommasa Granese e dall'archeologo Danilo Ferraro, incaricato dello scavo. Il restauratore Antonio Vassallo ha invece raccontato le diverse fasi del recupero e del restauro dei reperti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, archeologi e professionisti. La mostra Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, resterà aperta al pubblico fino a domenica 25 ottobre.
2: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 41.

0: 39 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con lo sport, con la Valdiano Volley che apre le porte di casa. Appuntamento domani a San Rufo. Ci racconta tutto Danila Pia Casella.
1: Con l'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B ormai alle porte, la Valdiano Volley prosegue senza sosta la sua preparazione. Domani sera la squadra di Mister Baldon tornerà in campo per il terzo appuntamento prestagionale. Dopo due trasferte, arrende a metà di Sorrento, questa volta i gialloverdi giocheranno in casa. Ad ospitare la partita sarà il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, dove la formazione valdianese disputerà i match casalinghi nel corso della stagione. Ancora una volta la Valdiano affronterà il CUS Unical Cosenza, la squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone calabro siciliano di Serie B. Le due compagini hanno avuto modo di studiarsi durante la prima amichevole dello scorso 23 settembre, nella quale i valdianesi si sono imposti sui padroni di casa con un risultato di 4-0. Anche questa nuova amichevole sarà utile per consolidare l'identità della squadra, sperimentare soluzioni tattiche e migliorare il ritmo di gioco in vista di un campionato in Serie B che si preannuncia impegnativo. Ma non solo, la prima partita in casa rappresenterà anche l'occasione per farsi conoscere dal pubblico, che come accaduto nella passata stagione è stato di grande supporto alla squadra. Appuntamento quindi a domani, mercoledì 30 settembre, con la terza amichevole che avrà inizio alle ore 20 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.
0: Ora una notizia di servizio: il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia con il direttore Antonio Domenico Florio, riapre i termini per l'accesso ai voucher destinati ai servizi di nido e micronido per l'anno educativo 2026-2027 nell'ambito del progetto Donne al Centro. Sono complessivamente 759 voucher ancora disponibili per i servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi. La riapertura dell'avviso nasce dalla necessità, così si legge in una nota del consorzio, di utilizzare le risorse rimaste disponibili in seguito alla precedente assegnazione e di consentire a nuove famiglie residenti nel territorio dell'ambito S10, il Vallo di Diano, di accedere ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. Quindi una importante iniziativa da non perdere per chi ne può usufruire. Ora parliamo di un'altra iniziativa, un'iniziativa che c'è stata sabato scorso a Padula, il premio Gio Petrosino. Ne abbiamo già parlato nei servizi, nei telegiornali precedenti. La nostra Elena Comunillo ha intervistato altri protagonisti dell'evento.
2: L'attestato che mi è stato dato oggi qui dall'associazione è un bel riconoscimento, un ricordo di un poliziotto che indagava sulla criminalità organizzata transnazionale, che oggi tanto continua purtroppo a esistere, ed è con la memoria

0: che quel poliziotto con le cose che ha fatto continua in qualche modo a vivere. Quindi mi piace molto che si siano ricordati di me e mi piace che loro continuino a fare questo atto di memoria.
1: In un giorno così importante in cui la legalità la fa da padrone in tutti gli aspetti di questa cerimonia, con la figura di Gio Petrosino che ispira il nostro operato ogni giorno, essere presenti anche oggi, ma soprattutto essere presenti ogni giorno sul nostro territorio, è un po' quel baluardo di legalità che ogni giorno cerchiamo di portare avanti. In territori che possono sembrare, ecco, non emergenziali o dove non emergono fenomeni che possono essere così visibili, la presenza di un lavoro quotidiano nel contrasto all'illegalità diffusa è la funzione principale dell'Arma dei Carabinieri, e il contatto con la cittadinanza, che in questo giorno così riunita, in un momento così importante, con un punto di riferimento così importante come la figura di Gio Petrosino, sicuramente indirizza tutto il nostro percorso verso, diciamo, preservare la legalità.
2: Per chi fa la mia professione, la figura di Gio Petrosino è un riferimento, sia per il coraggio, per la determinazione, la professionalità in tempi molto difficili, quindi fine anni 800, inizio del 900. Quindi per chi come me ha svolto la professione per circa 25 anni in Sicilia, fra Palermo e Catania, lui è veramente una figura di rilievo. È di riferimento appunto per tutti coloro che fanno investigazioni in determinati territori. Lui ci ha lasciato la vita per seguire appunto questa sua attività, questa sua professione, quindi per me oggi è molto gratificante ricevere un premio.
3: Il tema di Gio Petrosino è un tema molto importante. Gio Petrosino rappresenta sicuramente la speranza. Pur avendo vissuto nel passato, noi dobbiamo comunque ricordare il suo sacrificio e continuare a permanere nella speranza affinché il suo ricordo, la sua missione sia per noi un valore aggiunto. Quindi la speranza è certamente uno dei sentimenti più importanti in tema di giustizia.
4: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social, oltre che sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta.

0: scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini. Automotive e AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto, questa sera puntata da campioni del mondo. Proprio così vi parleremo dell'evento clou della stagione che si è tenuto di recente a Le Mans, che ha consacrato i campioni del mondo delle categorie KZ. In questa prima parte avremo un super ospite, nella seconda altri due. Insomma, non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Tra poco vi andrò a presentare il primo titolato super ospite. Lui è un motorista, campione del mondo. Prima però vado a dare un bel ritrovato al mio fido compagno di viaggio, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto, grandissima puntata questa sera da campioni del mondo e che dire, ce la gusteremo tutta ad un fiato, sempre sul pezzo. Ringraziamo, tengo a precisare Riccardo, perché abbiamo fatto, oltre gli ascolti che facevamo tantissimi le altre puntate, ma le ultime due ci siamo superati con ascolti record e questa sera non sarà da meno perché avremo due campioni del mondo.
0: Bene Matteo, hai detto proprio bene, ma non perdiamo altro tempo, andiamo a presentare il primo ospite, veramente un super onore averlo qui questa sera. Lui è il motorista che tutti vorrebbero, è con noi Gianfranco Galiffa. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Buonasera. Matteo, oggi abbiamo fatto un colpo da 90, con il motorista che tutti vorrebbero, fresco vincitore di Le Mans con Gustafsson. Ma io ti volevo subito chiedere, Gianfranco, e voglio che tu sii sincero, prima di arrivare a Le Mans, quanto pensavi?

0: pensavi potevate essere così tanto i favoriti? Sinceramente.
1: Ma i favoriti, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto la pre-gara e già da lì abbiamo visto che c'era possibilità per vincere, insomma.
0: Ecco, un'annata comunque un po' tra alti e bassi, e non lo so, hai tenuto tutte le munizioni per il mondiale? Oppure è un lavoro arrivato in crescendo?
1: Ma il lavoro, noi anche le altre gare facciamo sempre magari degli esperimenti, facciamo delle prove e durante l'anno proviamo tutto il materiale che abbiamo per il mondiale.
0: Teo, hai da dire qualcosa? Il premondiale, poi entreremo nella gara dove Gustafsson ha vinto, ha sbaragliato la concorrenza.
2: Io, beh, che dire, Gianfranco è una vita che ci conosciamo, ma ho avuto l'onore dopo tanti anni di poter entrare insieme a Sauro, che ricordiamo ragazzi, Sauro purtroppo questa sera non c'è perché impegni di lavoro, ma ritornerà le prossime. Ci ha
0: Salutiamo
2: accolto,
0: Mughini.
2: ciao Mughini, ci ha accolto insieme a tutto il suo staff, il Vezio, Manuela Galiffa, dentro nel suo bunker, io lo chiamo, e abbiamo passato mezza giornata che per me è stato un regalo. Non sapevo di quello che aveva, ma non c'ero stato mai di dentro. Lui si è messo a disposizione, che non è da tutti, ci ha fatto vedere molte cose dal banco prova che poi vedremo man mano in puntata. Abbiamo scambiato delle opinioni insieme a Sauro e lui, ripeto, una persona squisita. Ci eravamo visti a Valvibrata e mi ha detto questo perché lui, Gianfranco, è un tipo molto che è difficile che si vede in TV o comunque interviste. Mi ha detto: Matteo, insieme a Sauro, vinco il mondiale alle Mani e poi vengo in puntata. E quindi è stato
0: Sì, è
2: in parole
0: stato. Però stai già spoilerando troppo. Qua sulla sede di Gianfranco, tra l'altro, abbiamo delle chicche veramente esclusive, ne state vedendo solo qualcuno, torneremo dopo. Prima catapultiamoci sul round di Le Mans e partiamo con questa super gara a mostrarvi gli highlights più significativi. Ecco, io ti volevo chiedere, Gianfranco, Victor Gustafsson innanzitutto ha disputato un weekend veramente straordinario. Quando però hai capito che avevate davvero il pacchetto per vincere il mondiale?
1: Ma il pacchetto per vincere il mondiale, le gare purtroppo sono sempre, sai, finché non dagli, cioè non prendi la bandiera a scacchi, è sempre un'incognita. Ma ne avevamo un po' di più, insomma, ecco, potevamo mettere tutto assieme in finale, abbiamo provato un po' di tutto per mettere assieme durante tutto l'arco della gara, dal giovedì in poi. Poi quando abbiamo visto tutto quello che funzionava meglio, l'abbiamo messo assieme in finale. Ci ha dato ragione, non avevamo sbagliato niente per la finale in pratica.
0: Ecco, abbiamo visto naturalmente che il binomio CRG-TM è un binomio sicuramente perfetto, quindi CRG-TM naturalmente motori Galiffa. Ecco, qual è il segreto di questa collaborazione che vi rende così vincenti?
1: Ma collaborazione, noi collaboriamo un po' con tutti, con quelli che prendono i motori da noi, anche Parolin, anche insomma, proviamo del materiale un po' con tutti e mettiamo tutti sullo stesso livello. Dopo vediamo insomma che nelle gare cosa viene fuori.
0: Cosa dicono?
2: Io
0: Teo.
2: volevo farti una domanda, Gianfranco, perché analizzando la gara, allora Gustafsson è stato velocissimo sempre dalla pole alle manche prefinali. C'è stato un momento, i primi giri, che ha preso quel piccolo gap da poi Denner e l'ha mantenuto. Poi un giro Denner si è avvicinato tantissimo e pensavo, dico, adesso se la giocano. Poi ho visto che ha iniziato a fare una sequenza di giri veloci e lì chi è al di dentro del mondo del karting e soprattutto lui ha fatto capire a Denner che ne aveva tanto di più. Quel tanto, secondo me, si aggira a un decimo e mezzo barra due, che a questo livello, ragazzi, è tantissimo. Ma vedendo poi che saliva il gap, non eri un po' preoccupato perché sappiamo che il campionato del mondo anche è tutto ok, basta una minima cosa per svanire tutto. Dentro di te, lui gli avete detto: magari dopo gestisci perché continuava a fare giri veloci su giri veloci. Quindi lui proprio voleva far vedere tutto.

0: tutto il potenziale del pacchetto GRG e TM Gariffa. Tu cosa pensavi a dirlo, Gianfranco?
1: Ma noi prima della finale avevamo parlato, insomma, ecco, non eravamo preoccupati perché quando abbiamo visto che cioè, stava lì col gruppo, poi ha cominciato ad andare, eravamo un po' tranquilli, abbastanza tranquilli, che si è staccato un po' dal gruppo, ma quando ha rallentato, non è che ha rallentato, si è calmato un po' e poi ha ricominciato a tirare.
0: Ma
1: Ma
0: una domanda velocissima, scusa Riccardo.
1: non so se questo che.
0: Ok, che avevate il pacchetto per vincere, ma pensavi tutta questo divario? Perché realmente il finale ha fatto vedere che ne aveva molto di più, Gianfranco.
1: Sì, c'era un po' di differenza che andavamo un po' di più, però ecco, anche perché si sono battagliati anche il secondo e il terzo, e insomma noi abbiamo preso ancora più margine, però ce l'avevamo, cioè un decimo o due ce l'avevamo rispetto agli altri.
2: Ecco, tra l'altro Victor aveva vinto sempre alle mani il campionato del mondo del 2022. Dopo 4 anni vi siete ripetuti. Possiamo dire che Le Mans è casa vostra?
1: Possibile che la pista gli piaccia oppure che noi ci troviamo un abbinamento che funziona in quella pista, funziona bene. Ma nel 2022, ma Victor anche nel 2023 che faceva secondo, magari faceva fatto 2 secondi e poi adesso quest'anno ha rivinto il mondiale.
2: Ha rivinto, certo. Ecco, tu hai lavorato, a proposito di piloti, hai lavorato con tantissimi piloti. Cosa ha Gustafsson di speciale dal punto di vista tecnico, volevo sapere, e della sensibilità sul motore?
1: Sì, è molto, diciamo, meticoloso, insomma, ecco, e poi è molto intelligente. Di sopra, quando scende, dice sempre quello che vuole, quello che ha idee chiare in pratica. Non è che ci porta fuori strada, assolutamente.
2: Questa è una cosa importante, Teo, da ex pilota, avere uno che scende e dice al proprio motorista, gli dà delle dritte giuste, è tanta roba, no?
0: Soprattutto vedendo che adesso nel karting non è come gli anni nostri, magari quando provavamo io e Sauro, che c'era magari i piloti rimanevano molto più a lungo sulle case costruttrici. Vabbè, adesso Gustafsson comunque sta facendo carriera nel karting. Però i piloti sappiamo che passano velocemente, magari soprattutto i ragazzi a monomarcia fanno un anno in KZ, KZ2, KZ e poi hanno il futuro in macchina. Quindi anche per gli stessi tecnici come Gianfranco o comunque sia preparatori che case costruttrici di telai, sappiamo quanto conta comunque lavorare, no, nel tempo con un pilota, perché comunque più si lavora insieme, più si riesce magari a capirsi in vicenda. Infatti questa cosa, secondo me, anche Gianfranco con Gustafsson ha un step in più, diciamo, e comunque, no, Gianfranco lo conosci anche da un po' di tempo e questo comunque ti agevola tra di voi anche come lavorare, insomma. Però io volevo fare una domanda. Sappiamo che adesso c'era la questione benzina che ha fatto un po' di problemi a livello di carbonazione, che comunque per qualsiasi casa costruttrice di motori c'era il problema di detonare. Al mondiale è stata cambiata, Gianfranco?
1: Sì, al mondiale è
0: Abbiamo.
1: stata cambiata perché non era possibile andare a far le gare che ogni manche devi cambiare i pistoni perché detonano. La benzina non era performante, quella che avevamo usato all'europeo. Per mettersi a posto era molto, molto difficile perché appena cambiava un po' la temperatura cioè già cominciava, oppure il telaio cominciava a scivolare, che la pista cambiava, detonavi tutto, insomma, ecco. Sia a Genk che a Sarno, con quel tipo di benzina lì detonavamo tutti, non c'era chi non detonava. Era un
0: E questo
1: po'
0: era un problema abbastanza serio, sembrando,
1: sì,
0: perché.
1: molto sì.
2: Ecco, Gianfranco, a proposito di questo, sappiamo benissimo che la KZ è la Formula 1 del karting, dove è tutto ai massimi livelli. Dove oggi un preparatore come te va a lavorare per cercare quella virgola che gli permetta poi di ottenere i risultati che poi ottieni?
1: Ma lavoro un po' dappertutto, dal carter, dal cilindro al pacco lamellare, al carburatore, insomma, ecco, non devi lasciare niente al caso, perché ormai siamo tutti vicini, insomma, ecco, e lavoriamo su per giù, insomma, tutti sullo stesso livello.

0: Quindi non bisogna lasciare, la messa a punto è molto importante.
1: Ecco,
0: Molto.
1: poi abbiamo delle immagini esclusive che vi facciamo vedere il nido di Gianfranco Galiffa dove prepara i suoi missili. Manca ancora pochissimo, però prima di entrare nella tua sede, Gianfranco, ti volevo chiedere, dopo un altro titolo mondiale, tra l'altro, quanti titoli mondiali ha vinto Gianfranco Galiffa?
0: Titoli mondiali 2. Mondiali KZ, Coppe del Mondo, Supercoppa, ho vinto 8, mi sembra 8, 8 Coppe Supercoppa.
1: Ok, quindi due.
2: C'è da
1: Ok.
2: dire che poi Gianfranco Galiffa da alcuni anni, da molti anni, è rivenditore, insomma, diciamo per la TN Carte, è rivenditore numero uno al mondo, quindi non abbiamo un personaggio così, quindi c'è da dare anche il merito a Gianfranco il lavoro che sta svolgendo. 40 anni mi sembra di attività, Gianfranco, 35, 40, quanti sono?
0: Anni, sì.
2: Ecco, io mi ricordo ero piccolino e quindi l'esperienza che ha Gianfranco si evince anche dei post che abbiamo fatto sui social, che dalla gente che comunque ci ha collaborato, che comunque stando nel mezzo del carte sappiamo chi è Gianfranco Galiffa, quindi va dato atto che comunque è anche il venditore numero uno al mondo di TM.
1: C'è qualcosa che vuole ancora vincere Gianfranco Galiffa?
0: Sì, bisogna vincere. Sicuramente il prossimo anno rifaremo ancora di tutto per vincere ancora il Mondiale, per vincere la Z2, per vincere la Master e di vincere qualche altro titolo pure anche l'Europeo. Quest'anno l'Europeo ci è sfuggito per poco perché è successo un po' di incidenti, insomma, ecco, abbiamo perso anche l'Europeo per il discorso di gang. Perché magari non abbiamo, no, non abbiamo, cioè eravamo all'ultimo giro, ultima curva, ho provato il sorpasso e
2: Ti
0: non
2: ha
0: è riuscito.
2: toccato con, sì, mi
0: Certo.
2: ricordo. Io volevo farti una
0: Allora.
2: domanda. Scusa, Ricky, parlando, visto che sei da TM da una vita, ti è passato un motore tra tutti, no? Dal K2, K3, K95, adesso fino all'R3, che te lo sentivi più tuo, che non lo so, che magari ti ha dato più gioia, più, insomma, quando ci lavoravi, che preparavi? C'è uno in particolare oppure non ti è cambiato nulla tra tutti i motori dell'ATM?
0: Poi lavorare sui motori sia dal K2 in poi, perché io ho cominciato col K2 in pratica.
2: Ricordiamo che il K2 era aria.
0: K2, poi il K3, poi il K7, insomma, ecco, motori soddisfazione me la date tutti.
1: Hai vinto con tutti praticamente.
2: Sì.
1: Bene ragazzi, dal Mondiale di Le Mans, dove stiamo vedendo questa bellissima immagine del tuo pilota Gustafsson. Ecco, in questo momento Gianfranco Galiffa cosa ha fatto nei box?
0: Era un po'
1: Festeggiato.
0: sì, sicuro. Abbiamo festeggiato, insomma. Ecco.
1: Bene. Allora ragazzi, come vi ha spoilerato già prima il nostro Matteo Traini, appunto grazie a Matteo e a Sauro Cesetti, che ripetiamo oggi non può essere dei nostri per impegni di lavoro, ma soprattutto grazie a Gianfranco Galiffa che ci ha aperto le porte della sua sede. Quindi dopo pochissimi giorni dalla conquista del Mondiale, Matteo Traini e Sauro Cesetti si ca catapultano in casa Galiffa. Ok, andiamo a vedere qualche immagine del vostro arrivo. E Matteo, magari ci racconti un po' com'è
2: Sì, ecco
1: questa super sede.
2: qui stiamo entrando con Sauro che ci accoglie Gianfranco. Questo qui praticamente è l'entrata dove qualsiasi cliente entra, che comunque sia dai telai, componentistica e tutto. Gianfranco praticamente ha tutto qua, questo con tutto il negozio che vediamo.
1: Dov'è che è esattamente il negozio, Gianfranco?
0: Noi siamo in via Boito, Sant'Egidio della Vibrata.
1: Oh, questa qui è anche una chicca, no? Per tutti quelli che sanno chi è Gianfranco Galiffa, ma non hanno mai avuto la fortuna di stare nella loro sede. Noi oggi ve la facciamo vedere. Ma una
2: Poi
1: grande chicca,
2: arriverà la parte sotto che adesso
1: esatto,
2: vedremo.
1: Ma una grande chicca che oggi è parcheggiata all'interno della Galiffa Kart è il kart del campione del mondo, giusto Gianfranco?
0: Sì.
1: Eccolo qua.
2: Eccolo qua.
1: Allora io ti voglio fare subito una domanda. Lo terrai custodito con gelosia o in vendita?
0: No, lo tengo custodito.
1: No, perché Matteo Traini aveva già il bonifico pronto e invece no, no, no, non ha un prezzo questo
2: Anche
1: kart.
2: perché ci
1: Sì.
2: diceva Giancarlo, lui l'ha riacquistato, quindi per farti capire
1: Ah.
2: quando ci possa tenere a questo mezzo qua.
1: Beh, è giusto. Queste cose qui sono a mio avviso molto giuste perché, insomma, una vittoria del genere non ha prezzo. Andiamo a vedere i cuccioli, i bambini adesso di Gianfranco Galiffa, le sue creature. Eccola qua. Questi qua sono solo alcuni dei propulsori che sono in casa Galiffa. Questa è una cucciolata. Quante ne avete spornati qua?
0: Ma penso di R3 abbiamo una ottantina di motori, R2 centinaio.
2: Io quando facevo questo video, Riccardo, e tutti quelli che ci seguono, un attimo sono rimasto a bocca aperta, perché dal vivo già fa effetto così, ma dal vivo è una
1: È
2: cosa,
1: bellissimo.
2: entrare giù sotto già è qualcosa di unico. Cioè, ho la pelle d'oca ancora tuttora, perché amante di questo sport, non è che sono cose che si vedono tutti i giorni.
1: No, ma poi Matteo c'è da dire che non sono motori qualunque, sono motori preparati da Galiffa, quindi insomma ha tutto un altro sapore. Senti, adesso li nomino così, quanti cuccioli di Galiffa hai portato alle mani?
0: Alemanna avevamo 50 motori, 20
1: Ah, e quanti piloti? 20
0: piloti.
1: piloti. Quindi più di due a testa, indicativamente.
0: Sì. Motori,
1: Bene.
0: se succedeva qualcosa, e in più c'avevamo dei motori che avevamo fatto la pre-gara che avevamo lasciato lì in pista. Quindi in pratica avevamo 60 e più motori.
2: Soprattutto volevo chiederti, Gianfranco, il mondiale è la consacrazione e giustamente avete vinto. Ma quante ore prima del mondiale sei stato al banco prova a limare, a fare, ecco già questa è una carrellata che poi adesso parleremo del flussometro. Quante ore sei stato al banco prova comunque a cercare di migliorare il tutto?
0: Ma le ore, Matteo, non le
2: Non
0: contiamo
1: si
0: le
1: può.
0: ore, è più che altro, ecco,
2: Infatti
0: le giornate.
2: dicevo proprio che ok, ma la passione, questo lavoro. Ok, è un lavoro, ma se dietro non hai la passione come ha Gianfranco, come hanno chi fa questo lavoro, non potresti farlo, perché comunque sono dei personaggi che forse speriamo continueranno nell'arco del tempo, perché io li chiamo vecchia scuola, che hanno una passione infinita e stanno lì ore e ore a limare, a cercare anche di trovare il pelo e spero che ci sarà un ricambio generazionale, perché
0: Sì,
2: ne
0: sì, sì.
2: servono di persone come Gianfranco.
1: Senti, prima abbiamo già intravisto che i nostri appassionati che ci seguono, e grazie veramente a tutti perché siete in tantissimi ogni martedì sera che ci seguite, non solo la trasmissione, ma poi anche sui social, eccetera. Abbiamo notato, Matteo, che sono tanti, sono molto, molto tecnici, gli piace un po', parlare di tecnica. Prima vi abbiamo già fatto vedere delle immagini esclusive. Del flussometro e oggi chi ce lo può spiegare meglio del nostro Gianfranco? Allora, Gianfranco, dici un po' a cosa serve questo flussometro.
0: Ma il flussometro serve per vedere la velocità dell'aria che passa e la portata, in pratica, la quantità di aria che passa. Da lì non è che tutto fai tutto al flussometro e già sei arrivato, perché senza banco prova il flussometro serve a niente, fai poco il flussometro da solo. E tutti i pezzi che vengono provati sul flussometro dopo vengono provati, fatti i test nel banco prova. Noi, su
2: Eccolo
0: tutto
2: qua, lo stiamo inquadrando.
0: sì.
1: Eccolo
0: Stiamo pulsando delle lamelle, infatti si vede già l'apertura della lamella sotto, e lì vedi lo stesso, vedi sia la portata.

0: aumentata per la velocità dell'aria in cui passa l'aria.
1: Beh, questa è una cosa molto, molto, molto curiosa e sicuramente i nostri appassionati staranno godendo. Tra l'altro ci seguono anche tanti motoristi che insomma hanno un po' nel loro DNA quello di diventare campioni del mondo e quindi oggi secondo me sono lì con carta e penna a prendere qualche appunto. Ecco, noi non vi facciamo vedere naturalmente tutti i dati che c'erano, che abbiamo visto, perché giustamente ci sono i segreti professionali, ma io ti volevo chiedere, quando porti i motori sul banco, contano di più i cavalli oppure l'accelerazione, secondo te?
0: No, conta tutto, la coppia e l'accelerazione. Non
1: E
0: puoi
1: quante
0: lasciare.
1: ore ci vogliono per preparare un cilindro fatto a mano?
0: Ma un cilindro non si contano le ore. Per farlo bene ci vuole almeno 4 ore circa.
2: E poi
1: Questi tra l'altro.
2: quando ne abbiamo buttati per fare prove, perché bisogna dare anche, magari non tutti sono nel settore, parlavamo proprio giù con lui, e ho detto quanti te ne sono passati sotto le mani? E poi comunque molti dicono no, che le preparazioni, il carter è costoso in tutto, ma il mondo dietro quello che c'è i motori, vediamo tutti i macchinari, vabbè che c'è un investimento enorme, per non parlare del banco prova. Ma oltre a quello che uno vede, c'è dietro comunque il materiale che va usato, va fatto prove, quindi molti cilindri o molti carburatori, comunque i cilindri si buttano per arrivare a un determinato step, giusto Gianfranco? Che magari molti vedono una cosa finale ma non sanno tutto, ecco qua questa
0: Tanto
2: rimando.
0: viene. Sì, sì, sì.
1: Cosa, scusa Gianfranco, che ti abbiamo perso?
0: Sì, dicevo. Sì, allora dicevo che tanti materiali magari vengono buttati perché non sono conformi, non va, provi al banco, provi, vedi che non va, e quello è il materiale che non viene dato via, insomma, che viene buttato e basta.
1: Adesso entriamo nella sala di precisione, nella sala che tutti, insomma, i preparatori con la P maiuscola devono avere. Il banco prova, caro Gianfranco, eccoci qua. E noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a Matteo e Sauro che erano lì, di entrare. Allora, qui viene posizionato il motore. Ecco,
2: Ricky,
1: nel
2: hai
1: frattempo, noi
2: tolto
1: vediamo
2: l'audio
1: queste
2: qui perché era
0: immagini.
2: bello far sentire 20-30 secondi almeno con l'audio.

0: C'ho i brividi, ragazzi. C'ho i
1: Guarda,
0: brividi.
1: io ero lì dentro con le cuffie e per me è stato un regalo che mi ha fatto Gianfranco e è una delle cose che mi ricorderò, ce n'ho pochi, a vita, perché entrare lì dentro tuttora c'ho la pelle d'oca perché è qualcosa di indescrivibile. Per chi ama i
0: Senti,
1: motori.
0: Gianfranco, chiedono, abbiamo riportato dei messaggi che ci sono arrivati e li vado a leggere. I gradi di scarico a quanto devono essere? Intendo per una carburazione ottimale.
2: Ma lì molto dipende dalla sonda che usi. Cioè, sono tanti tipi di sonde che spostano anche 30 gradi. Quindi per me i gradi di scarico sono del KZ sui 420-440 a 600-620.
0: Ok, e
2: Dipende.
0: senti, da una carburazione standard ad una carburazione da gara, che differenza c'è al cronometro?
2: Ma carburazione standard ci può essere 2 o 3 decimi da una
0: Ah.
2: standard tirata, insomma, ecco, va bene. Il carburatore è molto
0: Vabbè, sicuramente.
2: importante, come tutti i
1: Avevano
2: componenti.
1: fatto anche una domanda lì.

0: Adesso non so se ce l'hai segnato perché sono arrivate diverse e giustamente il tempo è tiranno. Poi avremo proprio in puntata unica prossimamente Gianfranco, quindi potete fare quello che volete. Ma c'è molta la moda di dire i motori quanto girano, quanto arrivano a 16, 15, 8. Magari sfatiamo sta cosa che il motore non è che più gira più va, anzi, forse negli anni si è arrivati a farlo girare un po' di meno, ma è il modo come ci arriva, no? Giusto? Più o meno i tuoi motori quando di giri massimi, quanti arrivano Gianfranco?
1: Allora, i giri massimi sul cavalletto non serve farlo girare oltre i 15,5 perché quando lo metti per terra il motore non va perché manca benzina.
0: Esatto.
1: Farlo girare è facile in alto, non è un problema. E in pista invece, tipo una pista tipo Le Mans, giravamo 15.000 di sesta.
0: Esatto, perché dopo non fa strada, giusto? Non vuol dire che se vai in alto il motore va di più.
1: No, assolutamente.
2: Sfatiamo questo mito, grazie Gianfranco per averlo fatto. Se Gianfranco Galiffa potesse far qualcosa, potesse cambiare qualcosa che ha fatto nel suo passato, quale sarebbe?
1: Io cambiare non cambierei niente, rifarei la stessa cosa perché la passione è quella e quindi non contiamo nel tempo niente, solo passione. E quindi rifarei da quando ho cominciato adesso la stessa identica cosa.
2: Le stesse identiche cose. Beh, questa è una bella cosa, ma si sente proprio, Matteo, correggimi se sbaglio, tu sei
0: No,
2: stato lì anche in sede, che Gianfranco c'ha una passione
0: lo
2: veramente
0: dicevo, guarda,
2: straordinaria.
0: no perché, ma è vero, al ritorno con Saulo abbiamo parlato tantissimo, che vabbè, oltre alla persona, quello che è Gianfranco, perché siamo arrivati a Saulo come Vulcani, Gianfranco è una persona posata, quando, ma noi con la passione e tutto, poi Saulo, mille domande, le cose, noi facevamo i video, però si respira veramente l'aria e lo dico con il cuore. Siamo stati 3-4 ore, ma è stata una mezza giornata bellissima che poi ritorneremo più avanti. Io ho detto proprio Gianfranco, quando hai qualche novità ritorniamo, oltre che verrai in puntata, perché è stata veramente chi vive di motori poter stare anche 2 o 3 ore con Gianfranco lì, oltre che ti racconta storie. Poi ci siamo sentiti anche con Belgio, abbiamo scherzato per la gara che faremo, la The Race of Champions. E Gianfranco, speriamo venga.
2: Voci, voci di corridoio, Gianfranco, hanno detto che metterai le mani su qualche motore di qualcuno dei presenti, è vero?
0: Gianfranco viene per una volta, viene come diciamo vacanza, si rivede insomma il passato, ritornare in pista e ci fa piacere perché ci saranno, non spoileriamo nulla, faremo pure qualche puntata dedicata, ma ci saranno non solo piloti famosi, ma altri del paddock, insomma,
2: Ecco
0: abbastanza
2: qua, a
0: importanti.
2: inizio anno hai lavorato con Kimi
0: Esatto.
2: Antonelli, questa è una giornata fatta, se non sbaglio, a Muro Lecceso, a Sarno,
1: Sì, Amore Cesare, era
2: a Muro
1: inizio.
2: Lecceso, dove Kimi ha provato il kart col tuo motore. Come se l'è cavata?
1: Ma benissimo. Ah no, ma Kimi è fantastico, è il numero uno.
2: Sì, veramente. E gli auguriamo ogni bene che sta facendo veramente bene. Queste qua sono immagini del mondiale da vincitori. Insomma, stiamo sfogliando solo alcune delle vittorie di Galiffa. È veramente onore a te, ma anche a tutto il tuo staff. So che lavorate molto bene tutti insieme e quindi, che dire, continuate così, ragazzi, perché state
1: Grazie.
2: facendo veramente tanta tanta roba.
1: Grazie.
2: Teo, siamo in chiusura di questo super primo blocco. Hai qualche altra domanda?
0: Sì, io mentre perché dopo mentre vedo le foto passo, penso, no? Adesso rivedendo, ecco proprio questo qui, che viviamo in un contesto che molti cambiano, no? Gianfranco è diciamo un po' una mosca bianca perché è preparatore, ma non ci dimentichiamo che è anche rivenditore GLG e proprio a questo punto che delle volte sono delle mode, no? Sia come i piloti, magari come gli addetti ai lavori, che se non va una cosa cambiano tutti. Gianfranco è uno dei pochi che oltre che collabora, ricordiamo che con i motori collabora con tutti, quindi c'aveva Nalon, c'aveva Trevisanotto, Parolin, insomma, quindi non è CRG, però come rivenditore della Yeezy questa cosa qua è CRG, ma è da una vita.

0: ti fa capire che io, conoscendo sia Gianfranco che Giancarlo Tinini, sono due persone squisite. Questo rapporto che secondo me dura da quanto tempo, Gianfranco? Che è un rapporto ormai che siete come fratelli fra un po'. Se ci vuoi magari raccontare velocemente il rapporto tuo con GRG, con Giancarlo.
1: Sì, io prima ero, vabbè, rivenditore da 92, mi sembra, 92, sì. E prima lavoravo tanto pure con i telai, c'era il team, tutto quanto, poi ho cercato di spostarmi sui motori, insomma, ecco, mi dava tanto lavoro e quindi non ho fatto più in tempo a seguire tanti piloti in pista, insomma, ecco, il team non l'ho avuto più.
2: Certo. Se, a proposito di piloti, qual è il pilota più forte con il quale hai lavorato, Gianfranco?
1: Gustav.
0: Domanda scomoda.
2: Ah sì? Beh.
1: No, i piloti tutti quanti forti, cioè tanto ho avuto Iglesias, ho avuto, cioè c'ho Trevisanutto, cioè un po' tutti quanti sono piloti tutti forti, a quei livelli lì sono tutti bravi, tutti i piloti forti.
2: Bene, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo salutare il nostro super Gianfranco Galiffa con questo titolo azzeccato, Motori Galiffa, campioni del mondo. Io ritornerei un attimino sulle immagini di questo kart che ha permesso a Gustafsson di vincere e a Galiffa di salire sul tetto del mondo con il suo propulsore. Eccolo qua. Bellissime immagini e vi lascio anche, alzate il volume del vostro televisore. Questa è musica.

0: Ricordiamo che la musica è coperta da diritti SIAE e c'è il copyright. Va bene, ragazzi, bellissima prima parte di puntata. Noi ringraziamo veramente tantissimo il nostro super Gianfranco Galiffa per essere intervenuto in questa puntata. Ti rinnoviamo i complimenti da
1: Lo
0: campione
1: ritroveremo,
0: del
1: quindi anche i nostri telespettatori avranno tempo di segnarsi le domande perché nell'arco del prossimo anno, fine anno, inizio anno prossimo, Gianfranco, quando ha un attimo, faremo proprio una puntata totale su di lui e quindi carta e penna, segnatevi qualsiasi cosa di domanda avete e le giriamo, insomma, quelli che si possono dire, ovviamente.
0: Va bene, io vado a ringraziare tantissimo il nostro Gianfranco Galiffa.
2: Grazie a voi.
0: Ragazzi, voi non cambiate canale, mi raccomando, perché al nostro rientro avremo ancora dei super ospiti e continueremo a parlare di altri campioni del mondo di questo weekend di Le Mans. A tra pochissimo.

Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione Go Kart TV News alle Vincole Capoto. Parliamo sempre di campionato del mondo e di campioni del mondo. Vado a dare un bel ritrovato all'azienda che si è imposta nella KZ2, è stata super protagonista anche nella KZ e nella KZ Master. Io vado subito a dare un bel ritrovato al campione del mondo, ha fatto una super doppietta, Daniel Sliva. Ciao Daniel.
7: Ciao a tutti, come state?
6: Bene, ma che bell'occhiale da campione del mondo che c'hai su oggi.
7: Guarda, occhiale sempre IP Karting, tutto qua personalizzato.
6: Ah, che figata, ne voglio uno.
7: Va bene. Allora, oggi, altra volta vi ho portato tu nello nostro showroom, oggi vi faccio vedere un pezzo di produzione, va bene?
6: Siamo tutte orecchie e occhi soprattutto. Vai!
7: Va bene, c'è un po' di rumore ma cerco di parlare con voce alta, allora venite!
6: Aprici le porte della IP Karting!
8: Questa è esclusiva, Riccardo!
7: In questa parte abbiamo un reparto di produzione e lavorazione dove facciamo tutto quello che è importante sul kart. Pinza, freno, pompa, dischi, assali, tutto. Tutto questo reparto di questo bellissimo parco di macchine è gestito solo da 4 persone, perché sono tutti macchinari automatici che possono lavorare anche durante la notte. Qua facciamo il controllo, fai vedere un po', qua facciamo il controllo di tutti i telai, tutte le scocche produciamo. Controlliamo 100% di telai prima di mandarli in produzione. Ci spostiamo nell'assemblaggio.
8: Aspettate, ragazzi.
7: E la nostra di assemblaggio è praticamente una isola dove l'operatore si trova tutti i pezzi attorno di questa isola e con questo sistema siamo in grado di fare 24 telai al giorno. Una volta telai assemblati, sono pronti qua per imballo. Quindi qua merce aspetta in ballo, si preparano altri componenti che vanno dentro ovviamente nella scatola e poi quando arriviamo fino qua, qua sono imballati telai e tutti i componenti, tutti i vari ricambi e aspettano la spedizione. Come potete vedere, per fortuna noi cresciamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto record di 2500 telai, per cui siamo un po' stretti, ma adesso abbiamo un progetto nuovo e stiamo allargando azienda per avere più spazio.
8: Progetto 4000, giusto Daniel? Progetto 4000.
7: Si chiama Progetto 4000, bravo, ti ricordi bene. Perché Progetto 4000? Perché sto strutturando già azienda per poter...

0: fare un giorno 4.000 telai, quindi essere pronto per la crescita, che adesso vediamo che c'è una bella crescita e io sono contento. Adesso vi riporto su in ufficio che vi sento un po' meglio, quindi Ariano,
1: okay, mi segue. Ok, nel frattempo noi torniamo anche con le immagini dello studio, però è bellissima questa cosa che ci hai fatto, che ci hai fatto vedere. Teo, hai qualche domanda da fargli, visto che è ancora lì? Magari lo fermiamo un attimo.
2: Io, più che altro, la domanda mia l'avrei mille, Riccardo, però già vedere entrare qui a chi ci segue è tanta roba. La domanda mia è come gestisce i vari tre brand, perché comunque assemblare comunque i vari pezzi, sia per Formula K, RS e Praga, come tanto gestiscono tutto lì dentro. Adesso, come Daniel arriva, vediamo un attimo come gestisce tutto, insomma.
1: Senti, Daniel, scusami, ma non è un'azienda, è una cittadina, cioè un piccolo paese.
0: Praticamente sì. Oggi abbiamo 25 dipendenti e, come ho detto prima, 2.500 telai l'anno scorso, quindi sono molto contento.
1: E l'anno prossimo vedremo se saranno veramente 4.000. Visti i risultati, secondo me sì. Secondo me sì.
0: Speriamo, lavoriamo per quello.
1: Allora, intanto che Daniel prende posto nel suo ufficio, guardate anche quanti uffici, che bella queste immagini. Oh, tra l'altro devo parlare con il cameraman, perché è bravo, lo assumo io.
3: È difficile avere
1: guarda bravissimo. Che sei presa, ti prendo a lavorare con me.
0: Va bene, sono qua io adesso.
1: Allora, ragazzi, grazie mille davvero, Daniel, intanto per averci fatto vedere l'azienda, perché non capita tutti i giorni di entrare nell'azienda campione del mondo e questo è veramente un onore. Ma ora volevo parlare, entriamo un po' a gamba tesa sul vostro weekend di Le Mans. E infatti, a tal proposito, non c'è solo l'azienda che ha vinto il mondiale, anzi ha fatto una straordinaria doppietta, ma c'è anche chi ha fatto andare le manine sul kart, e quindi io vado a dare un ben trovato al pilota IP Karting con il telaio Formula K. È con noi Marcus Ajak. Ciao Marcus.
4: Ciao, how are you?
1: Eccolo qua. Congratulazioni, ciao, ciao. Congratulazioni, congratulazioni, davvero
2: bellissimo.
1: Uno grazie. Straordinario lavoro. Allora, Marcus non parla italiano e per questo Daniel farà un po' da translator per noi. Perfetto. Allora, Daniel, scusa Daniel, Marcus, un weekend perfetto il tuo, non hai lasciato nulla al caso e insomma hai lasciato solo le briciole ai tuoi avversari. Pensavi di essere così performante? Vai, Daniel.
0: It was perfect weekend, Marcus. So the question is, were you thinking before the weekend to be so competitive as you were?
4: For me, already the pre-race was quite strong. So I go into the World Championship with a lot of confidence. We start the first day, I stayed relaxed, getting used to the track condition, everything. And then on Friday morning, before qualifying, we start to really drive fast. And then after this, everything went really well. Second in the qualifying group, then winning all my qualifying heats and pre-final and final also. So in the end, it was really competitive and strong weekend for me and the team side.
0: Quindi quello che ha detto Marcus, alla fine è troppo semplice tradurre questo, no? Tutto è andato bene dall'inizio fino alla fine, ma così era la gara. Ma
2: io vorrei fare una parte,
0: scherzi a parte, Marcus ha detto che alla fine il fatto che abbiamo fatto anche la pre-gara, no? Per prepararsi, anche là si è già sentito benissimo, è funzionato tutto bene, quindi era confidente anche durante la gara, subito dalle qualifiche, e poi si è visto tutto.
1: Scusa Teo, solo una cosa, visto che stiamo guardando proprio il primo giro, avrete già notato, eccolo qua, il margine che Marcus aveva già sui due inseguitori, tra l'altro compagni di squadra. Quindi volevo dirgli, a Marcus chiedergli: sei partito veramente a bordo?

0: Bomba.
1: You started really well, Marcus. It was really like a bomb. Like you had so big distance after the first few laps that it was incredible, right?
2: Yeah, the first lap was super strong. I got a good start, and then in the first couple of laps, yeah, push as hard as I can without destroying the tire too much.
1: Quindi Marcus conferma, sì, era importante spingere, ma nello stesso momento anche ha pensato di preservare le gomme, no? Perché la gara è lunga, quindi devi un po' stare attento con le gomme, non puoi distruggerle subito.
0: Certo. Teo, avevi qualcosa da
3: Era una
0: dire?
3: domanda infatti che io lo farò io perché ricordiamo che Le Mans purtroppo non ha molti punti di sorpasso, abbiamo visto, no? Soprattutto con la KZ che ha le traiettorie un po' scontate, no? E io volevo fare infatti proprio questa domanda qua, partendo in prima fila con il suo compagno di squadra, sapeva che se sfilava primo, lasciamo perdere il gap che si è creato i primi giri, ma sapeva che sfilando primo la prima curva un buon 60-70% se non più e sapeva di poter portare la vittoria a casa perché sappiamo che la KZ2 è un campionato del mondo, è difficilissimo, c'è oltre 120 piloti. Però io faccio questa domanda qua, quando sentiva questa partenza sapeva che se sfilava primo aveva quasi diciamo fatto più metà dell'opera per portarsi il titolo a casa.
1: So the question is, Marcus, that actually did you have in your head also the fact that if you actually start at the first position, you know, already in the first point, that it's already not that the race is already done or finished, but it's actually high probability that you will keep your first place.
2: Like this is difficult to say, but I think when you get a good start and escape in the front group, then it's easier to manage the race a bit. You don't need to push as much. So yeah, I was confident in after the start when I was in first that I can win.
1: Sì, ha detto che no, non lo sentiva proprio così, che il 60-70% è già finita, ma ovviamente come pilota con esperienza sapeva che sfilando primo e facendo un po' di distanza è già gran aiuto, vero?
0: Bene, ma io vorrei chiedere a Marcus, dopo questa vittoria, qual è il prossimo obiettivo che si è messo in testa?
1: Marcus, what is your next goal in your career? Your next step, what you want to achieve more now? What is your goal?
2: It's difficult to say because the last weekend hasn't, I haven't realized it much yet, but I feel happy about the result, but I think KZ World Champion will be the next target, but for sure it's not so easy to repeat, but I will try my best.
1: Sì, no, non è ancora chiarito bene perché è ancora tutto troppo fresco, ma ovviamente diventare, nel senso, vincere anche KZ sarebbe ovviamente il prossimo
3: E io
1: obiettivo.
3: infatti volevo chiedergli questo, Daniel, a Marcus. 2027 ancora Marcus Kajak, che sappiamo che comunque corre anche nel campionato Porsche, lo rivedremo nel salto di qualità KZ1? Penso di sì. E ancora con la Formula K? O si sa qualcosa?
1: Allora, now Marcus, they are asking if you move to the Porsche Cup, if you stay with us. So I will answer for you, Marcus. Okay, it's easy.
2: Okay. You can answer for me.
1: I made the question to Marcus, but then I said I will answer the question. So scusate che io rispondo alla vostra domanda direttamente. No, Marcus, sì. Di sicuro rimane con Formula K, anzi, abbiamo un altro progetto molto interessante per lui con il nostro nuovo rivenditore in Stati Uniti. Quindi, oltre alle gare importanti che faremo con Marcus qua in Europa, farà anche tante gare molto importanti in America, come USPKS, come Scusa, campionato Scusa. Quindi abbiamo un bel programma per lui, bel programma.
3: E poi magari se puoi dire, Daniel, che 2 o 3 mesi fa quando eri venuto in puntata, almeno ne avevamo parlato bene perché ti dissi, avete top piloti, ma a me piace molto Marcus Kajak. È velocissimo.
1: Yeah,
3: Ma può essere
1: Marcus, I
3: pilota?
1: translate this because it's true. Because when we had this first TV shooting, they were asking about our drivers, and I said, yeah, I really like how Marcus is driving and how he is. So I'm happy that I can repeat it.
2: Thank you. Thank you.
1: Sono contento che posso solo che ripetere questa cosa. Sì, Marcus ha veramente fatto ottima gara. Ma poi bisogna dire che questo, nel senso, weekend di mondiale, tutti i piloti veramente un lavoro eccezionale. E io dico sempre, non è solo lavoro di piloti, sono tutti meccanici, tutto team, tutto. Ma soprattutto anche la gente qua in azienda, perché senza di loro non potremmo fare niente in pista.
0: È vero,
1: quindi proprio
0: è
1: da Arianna, che adesso mi ha dato una mano a fare filmato, tutta la produzione, tutti i nostri uffici, sono tutte le persone che contribuiscono a poter fare questi risultati.
0: Bene, grazie tantissimo al nostro super campione del mondo, Marcus Kajak, che lo salutiamo.
2: Grazie.
0: E ti ringraziamo.
1: Again, compliments to you, Marcus.
2: Grazie mille.
3: Ciao, Marcus.
1: Thank you for participating.
2: Thank you, ciao.
0: Alla prossima, sicuramente ne avremo modo di rivederlo sulle nostre frequenze, perché c'ha un piede destro che è veramente molto molto importante. Ciao Marcus, noi adesso rimaniamo
2: ciao, grazie.
0: Il boss di casa IP Karting. Allora, abbiamo visto nel tuo volto, lo stiamo vedendo, tantissima felicità, ma una felicità che veramente viene, secondo me, fuori dal cuore, perché sappiamo quanto lavoro ci avete messo tutta l'azienda, e poi vedere questo risultato, insomma, premia di tutti i sacrifici fatti, vero?
1: Sì, guarda, è proprio, e sai, soprattutto quando ci sono quelle vittorie, che non è, ogni tanto serve anche fortuna, ma quel weekend con tutti i piloti che erano davanti, c'erano certe manche, che era su Formula K primo, secondo, terzo, quarto, quindi era proprio bellissimo, no? Proprio
3: infatti,
1: ti premia,
3: Daniel,
1: per tutto il lavoro, per tutte le ore che sei qua in azienda, dici, questo è veramente bello.
3: Io l'ho seguito abbastanza tutti, e poi dicevamo nella chat che abbiamo io, Riccardo e Saulo, ma la KZ, allora, sono stati fortissimi sia in KZ con Denner, Trefilov, KZ Master sia con Davide, ma ricordiamo che Hansen andava fortissimo, è stato sfortunato con Datti, ma andava veramente forte. Ma l'ho visto e andava fortissimo, ma sono rimasto a bocca aperta la KZ2, perché una griglia con oltre 120 piloti, e vedere tutti questi Formula K anche in finale, i primi giri, primo, secondo e terzo, è una vetrina importante. Penso anche te vi ripaga tutti del lavoro svolto in maniera egregia, perché vedere tre Formula K in KZ2 al mondiale nelle prime tre posizioni non è da tutti,
1: Sì, proprio come hai detto te, guarda, era una soddisfazione. Ma quello che mi fa anche piacere, vabbè, queste sono le gare proprio di altissimo livello, non esiste niente di più alto, ma mi fa anche piacere che vedo tanti nostri clienti a vari campionati regionali, le gare, diciamo, più semplici, che anche loro sono sempre là davanti.
0: Beh, in ultimo Riccardo Rigodanza, che ha vinto nella KZ nell'Easy Kart, e anche lì erano in tantissimi nell'R3, quindi ci sono tanti piloti che utilizzano Formula K. Ecco, ma una cosa, allora, avete fatto primo, secondo e quinto in KZ2, secondo in KZ, tra poco ne parleremo, e vabbè, in KZ Master potevate giocarvi tranquillamente, se non la vittoria, il podio sicuro con Davide Forè che da Parotto. Ma quanti ordini ti sono arrivati il lunedì?
1: Allora, ovvio, devo essere sincero, sì, si sente questa cosa, quindi sono
3: guarda,
1: arrivati.
3: Guarda, ti faccio vedere una cosa, in live, guarda Daniel, un nostro che ci segue da tantissimo del Belgio, un ragazzo, vabbè, il numero, buonasera carissimo, come stai? Ho comprato un FK dal mondiale, l'ho provato oggi, guarda, non dico le cavolate, ragazzi, adesso vai il numero, mi ha detto, perché me ne hai parlato bene, lui era, vabbè, un altro brand, conosci qualcuno, un detagliista che potrebbe darmi una mano, dopo gli ho dato anche il team Fronzilli, che collaborate, giusto Daniel?
1: Sì.
3: E per farvi capire, ecco qua.
0: Vedi,
1: no,
0: in
1: questo
0: tempo
1: mi
0: reale
1: fa piacere, questo mi fa piacere.
0: Parlando di questo.
1: Questo mi fa piacere. E poi bisogna anche aggiungere che adesso weekend passato abbiamo solo che confermato, almeno Davide Foresi ha tolto la soddisfazione, è diventato campione italiano nella Master domenica.
3: Domenica, sì.
1: Stessa domenica questa, c'era anche ultima round di campionato tedesco di KM e abbiamo preso due titoli, perché là c'è KZ e c'è quella KZ, quel campionato diciamo di livello un po' più bassino, quindi Denner in una categoria, Oliver Stadler in altra categoria, quindi altri due titoli, quindi mi fa piacere. Tutto questo mi fa piacere.
0: Non vi fate mancare proprio niente, ricordiamo, non solo campioni del mondo quest'anno in KZ2 e vice in KZ, ma un bellissimo successo.

0: contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Enkasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Enkasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Enkasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Enkasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Enkasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Enkasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Enkasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta.

richiesta. Avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EBTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no? Con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse. Quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.

Manteniamole anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità. E osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere enorme ripercussione fisiologica, una tensione. O semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente. Quando parliamo di ansia, parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsene qui a ora e guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vibha Mukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vibha Mukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto. E espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientra.

tutto quello che non serve. E connettiti, sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo questi 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa vieni, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. E adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. E adesso solo mentalmente per 3 volte. Qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente, prima nel Shavasana. E andiamo a portare le gambe distese. Unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo.

E portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra prima, senti tutti i massaggi sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Poi rimaniamo verso la destra, inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino, inspiriamo, facciamo un cerchio e torniamo indietro, ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento, e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento, inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte, inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

porto il piede al pavimento, da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai, sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare, portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore, i palmi rivolti verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, il nuovo petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono, come se fosse il suono dell'ape.

questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso e espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape, per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto. Anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare, questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, grazie alla colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del fronte di liberazione

0: Del popolo tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Macallè, Aksum e Shire. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre mezzo milione di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta. Quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case, secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang, su cui voterà il Consiglio di sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefčovič, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali e di investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.
1: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica, ha assicurato il ministro, per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta a 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche e rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che secondo Sanofi può contribuire a rafforzare la competitività delle scienze della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.
2: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23, mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. La rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi,

di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con l'omicidio di Pellezzano. Un figlio ha ucciso la madre di 85 anni, ha spiegato che non ce la faceva più a vivere in quelle condizioni particolari nel servizio. Ha chiamato il numero d'emergenza sostenendo di aver appena ucciso la madre. Lo ha fatto dopo essersi allontanato dalla casa al piano terra in via Nicotera nel cuore di Pellezzano, dopo aver ceduto alla disperazione più cieca. Questo è emerso, ha lasciato la salma della madre ai piedi del letto posizionato in cucina, e il fratello maggiore, un uomo con conclamati problemi psichiatrici, vivevano tutti e tre insieme, e il fatto che a occuparsi dei due familiari fragili ci fosse solo lui, ormai da 4 anni, lo aveva evidentemente portato sull'orlo del baratro. Non ce la facevo più, avrebbe riferito ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, supportati da quelli della locale stazione, che l'hanno rintracciato per le stradine di Pellezzano pochi minuti dopo la telefonata che annunciava l'ennesimo dramma della solitudine. Antonio Durante, 53 anni, un passato da carpentiere e piastrellista, è attualmente detenuto nella casa circondariale di Forni, accusato dell'omicidio aggravato della madre 85enne Maria Barone, soffocata mentre riposava nel suo letto. Prima non ci sarebbero stati litigi, sull'accaduto sta indagando la procura di Salerno. È stato lui stesso a chiamare le forze dell'ordine riferendo con lucidità quanto aveva appena fatto. Poi si è allontanato dalla casa, una quindicina di minuti dopo era già stato portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. A loro non avrebbe opposto nessuna resistenza, anzi si è dimostrato calmo e collaborativo. Ai carabinieri il 53

0: Renne è apparso lucido ma non del tutto consapevole. Col passare delle ore avrebbe iniziato a realizzare ciò che era davvero accaduto e che la disperazione della quale era in preda ormai da anni aveva raggiunto un punto di non ritorno.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca, andiamo a Laurino. Domani è atteso l'esame autoptico sulla 43enne deceduta a Laurino per cercare di capire cosa sia accaduto.
3: Il giallo di Laurino inizia lentamente a chiarirsi. Sarà eseguito mercoledì l'esame autoptico sulla salma della donna di 43 anni, morta a Laurino nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. La salma, ancora sotto sequestro, si trova all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le cause e la dinamica della morte e a verificare la compatibilità delle lesioni con la caduta. Intanto, con il passare delle ore, prende sempre più corpo l'ipotesi di una tragedia, dunque di una caduta accidentale. Una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti degli investigatori e gli esami medico-legali. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe anche un particolare emerso nelle ultime ore. La donna, amante degli animali, in particolare dei gatti, sarebbe stata vista nella serata di giovedì intorno alle 21, mentre si dava da fare per recuperare un gattino che si trovava in difficoltà su un balcone. Un episodio che potrebbe assumere rilievo nella ricostruzione delle ultime ore di vita della 43enne. Non è però possibile stabilire allo stato se quell'episodio sia direttamente collegato alla successiva caduta. Gli investigatori stanno quindi verificando ogni elemento. Resta ancora da ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi insieme al personale della scientifica. L'ipotesi di un gesto volontario non viene formalmente esclusa in attesa degli esiti degli accertamenti. Saranno dunque l'autopsia e gli elementi raccolti nell'indagine a contribuire a definire il quadro.
1: E cosa è accaduto a Sant'Arsenio nell'incendio che ha provocato incendi danni a un'azienda di Sant'Arsenio? Lo ha fatto emergere l'ARPAC con degli esami che fanno tirare un sospiro di sollievo per la cittadinanza di Sant'Arsenio.
0: L'ARPAC rassicura la comunità di Sant'Arsenio: nessuna contaminazione del suolo in seguito all'incendio che ha interessato l'azienda Infravie a Sant'Arsenio. Si tratta del rogo che l'11 maggio del 2026 ha distrutto il capannone industriale dell'azienda che si trova in via Paolo Borsellino a Sant'Arsenio. L'ARPAC ha effettuato specifici controlli ambientali sulle aree prossime al sito interessato dal rogo. Nell'ambito delle attività di verifica, i tecnici dell'ARPAC, insieme al personale della polizia locale e all'area tecnica del comune di Sant'Arsenio, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree limitrofe al capannone. Poi l'ARPAC ha proceduto al prelievo di campioni di suolo superficiale in tre punti individuati nelle aree prossime all'area interessata dall'incendio, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza e ricaduta al suolo di sostanze inquinanti che si sarebbero sprigionate durante la combustione. Gli esiti delle analisi sono stati trasmessi al comune di Sant'Arsenio insieme ai rapporti di prova relativi ai campioni prelevati. I risultati hanno evidenziato un quadro complessivamente conforme ai valori previsti dalla normativa vigente per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale. Alla luce delle risultanze analitiche trasmesse dall'ARPAC, non sono quindi emerse ricadute al suolo riconducibili all'incendio, tali da determinare una potenziale contaminazione dei terreni oggetto dei campionamenti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, sottolinea, si legge in una nota, l'importanza dei controlli effettuati nelle aree prossime al luogo dell'incendio che hanno consentito di acquisire dati analitici puntuali sulla

0: qualità del suolo in seguito all'evento.
1: Ancora cronaca con un incidente stradale che è avvenuto questa mattina nella località Santa Cecilia a Eboli, un ferito grave e altre due persone coinvolte nel sinistro che ha visto coinvolti con un trattore agricolo e un autocarro adibito al trasporto di rifiuti. Sul posto gli agenti della polizia locale e il personale del 118. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Eboli, uno il più grave con

0: per 4 furti d'auto. La rapina a Palinuro, avvenuta nelle prime ore del 3 agosto scorso, ha portato a 2 misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Sapri. Destinatari dei provvedimenti sono 2 giovani, un 21enne residente a Salerno e un 18enne residente a Napoli, ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato insieme a un minorenne a una rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i 2 avrebbero seguito a bordo di un'auto quella condotta da un ragazzo di 20 anni. Dopo averne bloccato la marcia, si sarebbero avvicinati alla vittima, strappandole dal collo 2 collane d'oro per un valore complessivo stimato tra 3.000 e 5.000 euro. Dopo il colpo, i giovani sarebbero risaliti sull'auto per allontanarsi. La vittima, nel tentativo di recuperare i propri beni, si sarebbe aggrappata al veicolo, finendo poi a terra. Nella caduta avrebbe riportato escoriazioni al dorso, all'addome e al mento. Per uno dei 2 indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il minorenne coinvolto si procede separatamente. L'operazione si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che nella stessa giornata ha portato all'esecuzione di un secondo provvedimento cautelare. Ad Angri, i militari del reparto territoriale di Vallo della Lucania insieme ai carabinieri delle compagnie di Agropoli e Sapri hanno seguito misure nei confronti di 3 persone, 2 sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 1 all'obbligo di dimora nel comune di Angri. I 3 sono ritenuti gravemente indiziati per aver commesso 4 furti di autovetture tra settembre e ottobre 2025. Le auto sarebbero state rubate mentre erano parcheggiate sulla pubblica via, 1 a Marina di Camerota, 1 a Vallo della Lucania e 2 a Castellabate. Le 2 operazioni, sottolinea la Procura, testimoniano l'attività investigativa dell'arma nel contrasto ai cosiddetti reati predatori, che colpiscono il patrimonio e, nel caso della rapina di Palinuro, avrebbero avuto conseguenze anche sull'incolumità fisica della vittima.
1: Dopo questi arresti da parte dei carabinieri, noi ci arrestiamo per un po', per la pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora dell'Arma dei Carabinieri con i nuovi comandanti a Salerno, Agropoli e Nocera.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti

0: Gli anni perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
1: Cambiamo decisamente pagina, è il momento di parlare di agricoltura, di andare in Basilicata. Gli agricoltori lucani contro Cicala chiedono le sue dimissioni. Il motivo lo scopriamo nel servizio.
2: Costi in aumento e ristori ancora attesi, l'assessore Cicala dichiara che il settore primario rischia di diventare antieconomico. Il coordinamento invece dice Bardi decida adesso. E scontro sul futuro dell'agricoltura lucana dopo il tavolo verde convocato a Potenza per affrontare l'aumento dei costi di produzione. Al centro del confronto il prezzo di benzina e gasolio, quello dei fertilizzanti e soprattutto il costo del carburante agricolo, passato secondo quanto riferito al tavolo da 0,85 a 1,65 al litro da marzo a oggi. L'aumento dei costi sta diventando un deterrente per il comparto agroalimentare e dell'allevamento, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Carmine Cicala, sottolineando che all'aumento dei costi di produzione non corrisponde un analogo incremento del prezzo della materia prima. La conseguenza, secondo Cicala, è il rischio che il settore primario diventi antieconomico. Al tavolo hanno partecipato Coldiretti, CIA, Copagri e Confagricoltura. Le organizzazioni hanno avanzato richieste e proposte chiedendo alla Regione un intervento economico immediato. La cifra necessaria potrebbe essere nell'ordine delle decine di milioni di euro, ma la quantificazione non è ancora ufficiale e sarà definita dopo gli approfondimenti tecnici. Mi sono attivato immediatamente per rappresentare le priorità emerse al presidente Vito Bardi e all'intera giunta regionale, ha dichiarato Cicala, spiegando che le possibili risposte richiedono valutazioni tecniche, finanziarie e decisioni politiche collegiali. Una posizione contestata dal coordinamento agricoltori della Basilicata, che giudica il tavolo un'occasione senza decisioni concrete. Urgentissimo, convocato in 48 ore, risultato zero, ci rivediamo fra 7 giorni, sostiene il coordinamento, che denuncia anche il peso dei rincari e ristori ancora attesi nel metapontino dal mese di marzo. Da qui la richiesta di dimissioni dell'assessore. Il coordinamento contesta inoltre i tempi della risposta istituzionale e chiede al presidente Bardi di intervenire direttamente, richiamando anche la possibilità di utilizzare risorse derivanti dalle royalties petrolifere per sostenere il comparto. Per Cicala invece il tavolo non rappresenta un punto di arrivo ma l'inizio di un percorso. Il confronto proseguirà domani alle 17 nella sala consiliare di Policoro con un incontro pubblico organizzato dal coordinamento agricoltori della Basilicata. Al centro della discussione saranno costi di produzione, ristori, risorse regionali e futuro delle aziende agricole lucane.
1: Ritorniamo in Campania, parliamo di cultura. A Ponte Cagnano inaugurata la mostra Cavalieri e Sirene.
3: Un nuovo capitolo della storia antica di Ponte Cagnano arriva al Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. È stata inaugurata ieri la mostra temporanea Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, nata nell'ambito delle giornate europee del patrimonio 2026. Al centro dell'esposizione c'è la tomba 10188, una rara sepoltura a cubo in travertino risalente alla prima metà del VI secolo a.C., rinvenuta nei mesi scorsi durante un intervento di archeologia preventiva a Ponte Cagnano Faiano. La sepoltura custodiva un prezioso cratere figurato di produzione corinzia, utilizzato come cinerario. Il vaso presenta una decorazione particolarmente significativa. Da un lato sono raffigurati cavalieri al galoppo, dall'altro una sirena affiancata da cavalieri affrontati. Il reperto viene presentato per la prima volta insieme ad altre 2 tombe a cubo della collezione permanente del museo, la tomba 1840 e la tomba 9954, oltre ai corredi funerari provenienti dalla necropoli recentemente esplorata. La mostra rappresenta anche un esempio concreto del valore dell'archeologia preventiva, che consente di tutelare e allo stesso tempo restituire alla comunità testimonianze fondamentali della storia del territorio. All'inaugurazione Regione sono intervenuti la sovrintendente ABAP di Salerno Avellino Anna Onesti, la direttrice regionale dei Musei Nazionali della

0: Campania, Luigina Tomai, la direttrice del Museo di Ponte Cagnano, Serena De Caro, il sindaco di Ponte Cagnano, Giuseppe Lanzara, e l'assessora alla cultura, Roberta D'Amico. Gli aspetti scientifici della scoperta sono stati illustrati dall'archeologa della sovrintendenza Maria Tommasa Granese e dall'archeologo Danilo Ferraro, incaricato dello scavo. Il restauratore Antonio Vassallo ha invece raccontato le diverse fasi del recupero e del restauro dei reperti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, archeologi e professionisti. La mostra Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, resterà aperta al pubblico fino a domenica 25 ottobre.
1: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con lo sport, con la Valdiano Volley che apre le porte di casa. Appuntamento domani a Sanrufo, ci racconta tutto Danila Pia Casella.
1: Con l'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B ormai alle porte, la Valdiano Volley prosegue senza sosta la sua preparazione. Domani sera la squadra di Mister Baldon tornerà in campo per il terzo appuntamento prestagionale. Dopo due trasferte a Rende e a Meta di Sorrento, questa volta i gialloverdi giocheranno in casa. Ad ospitare la partita sarà il Centro Sportivo Meridionale di Sanrufo, dove la formazione valdianese disputerà i match casalinghi nel corso della stagione. Ancora una volta la Valdiano affronterà il CUS Unical Cosenza, la squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone calabro-siciliano di Serie B. Le due compagini hanno avuto modo di studiarsi durante la prima amichevole dello scorso 23 settembre, nella quale i valdianesi si sono imposti sui padroni di casa con un risultato di 4-0. Anche questa nuova amichevole sarà utile per consolidare l'identità della squadra, sperimentare soluzioni tattiche e migliorare il ritmo di gioco in vista di un campionato in Serie B che si preannuncia impegnativo. Ma non solo, la prima partita in casa rappresenterà anche l'occasione per farsi conoscere dal pubblico, che come accaduto nella passata stagione è stato di grande supporto alla squadra. Appuntamento quindi a domani, mercoledì 30 settembre, con la terza amichevole che avrà inizio alle ore 20 al Centro Sportivo Meridionale di Sanrufo.
0: Ora una notizia di servizio: il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia con il direttore Antonio Domenico Florio, riapre i termini per l'accesso ai voucher destinati ai servizi di nido e micronido per l'anno educativo 2026-2027 nell'ambito del progetto Donne al Centro. Sono complessivamente 759 voucher ancora disponibili per i servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi. La riapertura dell'avviso nasce dalla necessità, così si legge in una nota del consorzio, di utilizzare le risorse rimaste disponibili in seguito alla precedente assegnazione e di consentire a nuove famiglie residenti nel territorio dell'ambito S10, il Vallo di Diano, di accedere ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. Quindi una importante iniziativa da non perdere per chi ne può usufruire. Ora parliamo di un'altra iniziativa, un'iniziativa che c'è stata sabato scorso a Padula, il premio Geo Petrosino. Ne abbiamo già parlato nei servizi, nei telegiornali precedenti. La nostra Elena Comunillo ha intervistato altri protagonisti dell'evento.
2: L'attestato che mi è stato dato oggi qui dall'associazione è un bel riconoscimento, un ricordo di un poliziotto che indagava sulla criminalità organizzata transnazionale, che oggi tanto continua purtroppo a esistere, ed è con la memoria che quel poliziotto, con le cose che ha fatto, continua in qualche modo a vivere. Quindi mi piace molto che si siano ricordati di me e mi piace che loro continuino a fare questo atto di memoria.
3: In un giorno così importante in cui la legalità la fa da padrone in tutti gli aspetti di questa cerimonia, con la figura di Gio Petrosino che ispira il nostro operato ogni giorno, essere presenti anche oggi, ma soprattutto essere presenti ogni giorno sul nostro territorio, è un po' quel baluardo di legalità che ogni giorno cerchiamo di portare avanti. In territori che possono sembrare, ecco, non emergenziali o dove non emergono fenomeni che possono essere così visibili, la presenza di un lavoro quotidiano nel contrasto all'illegalità diffusa è la funzione principale dell'Arma dei Carabinieri, e il contatto con la cittadinanza, che in questo giorno così riunita, in un momento così importante, con un punto di riferimento così importante come la figura di Gio Petrosino, sicuramente indirizza tutto il nostro percorso verso, diciamo, preservare la legalità.
4: Per chi fa la mia professione, la figura di Gio Petrosino è un riferimento, sia per il coraggio, per la determinazione, la professionalità in tempi molto difficili, quindi fine anni 800, inizio del 900. Quindi per chi come me ha svolto la professione per circa 25 anni in Sicilia, fra Palermo e Catania, lui è veramente una figura di rilievo e di riferimento appunto per tutti coloro che fanno investigazioni in determinati territori. Lui ci ha lasciato la vita per seguire appunto questa sua attività, questa sua professione, quindi per me oggi è molto gratificante ricevere un premio.
5: Il tema di Gio Petrosino è un tema molto importante. Gio Petrosino rappresenta sicuramente la speranza. Pur avendo vissuto nel passato, noi dobbiamo comunque ricordare il suo sacrificio e continuare a permanere nella speranza affinché il suo ricordo, la sua missione sia per noi un valore aggiunto. Quindi la speranza è certamente uno dei sentimenti più importanti in tema di giustizia.
0: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social, oltre che sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
3: Ah, non c'è nessuno qui.

0: dire, non c'è nessuno. Ci sono io.
1: Cosa?
2: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
0: Sei deluso, vero?
1: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
2: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita. Ma Thomas non ci credeva.
0: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
1: Ma come posso fidarmi di te?
0: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
2: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
1: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
3: Sì, sa cucinare.
1: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
2: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
0: Certo che sono in grado, aspetta un momento.
2: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
1: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
3: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
2: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
1: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
2: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
4: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
1: Cosa? Ma come? Ma tu?
4: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas.
2: Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
1: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
2: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti!» Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
5: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
5: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
6: «Oh no, non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna! Ma devi stare attenta! Bao vive su quella montagna!»
3: «Bao?»
6: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
3: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
6: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
2: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone!»
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: «Presto! presto, serpente, dammi quel pepe magico, sta per piovere ora!
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
6: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
6: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
6: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
6: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
6: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
7: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
8: Addis Ababa.
9: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
10: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
9: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
10: Eh? Ma cosa c'è?
9: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
10: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
9: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
10: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
9: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, col suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
10: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
9: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
10: Non posso credere ai miei occhi.
9: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
10: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
9: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
11: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
9: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
10: Vostra Maestà, fate attenzione!
9: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
10: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
9: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
12: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
9: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con l'omicidio di Pellezzano. Un figlio ha ucciso la madre di 85 anni, ha spiegato che non ce la faceva più a vivere in quelle condizioni, in particolare nel servizio. Ha chiamato il numero d'emergenza sostenendo di aver appena ucciso la madre. Lo ha fatto dopo essersi allontanato dalla casa al piano terra in via Nicotera nel cuore di Pellezzano, dopo aver ceduto alla disperazione più cieca. Questo è emerso. Ha lasciato la salma della madre ai piedi del letto, posizionato in cucina, e il fratello maggiore, un uomo con conclamati problemi psichiatrici. Vivevano tutti e tre insieme e il fatto che a occuparsi dei due familiari fragili ci fosse solo lui, ormai da 4 anni, lo aveva evidentemente portato sull'orlo del baratro. Non ce la facevo più, avrebbe riferito ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, supportati da quelli della locale stazione che l'hanno rintracciato per le stradine di Pellezzano, pochi minuti dopo la telefonata che annunciava l'ennesimo dramma della solitudine. Antonio Durante, 53 anni, un passato da carpentiere e piastrellista, è attualmente detenuto nella casa circondariale di Fuorni, accusato dell'omicidio aggravato della madre 85enne Maria Barone, soffocata mentre riposava nel suo letto. Prima non ci sarebbero stati litigi, sull'accaduto sta indagando la procura di Salerno. È stato lui stesso a chiamare le forze dell'ordine riferendo con lucidità quanto aveva appena fatto. Poi si è allontanato dalla casa, una quindicina di minuti dopo era già stato portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Allora non avrebbe opposto nessuna resistenza, anzi si è dimostrato calmo e collaborativo. Ai carabinieri il 53

0: Ren è apparso lucido ma non del tutto consapevole. Col passare delle ore avrebbe iniziato a realizzare ciò che era davvero accaduto e che la disperazione della quale era in preda ormai da anni aveva raggiunto un punto di non ritorno.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca, andiamo a Laurino. Domani è atteso l'esame autoptico sulla 43enne deceduta a Laurino per cercare di capire cosa sia accaduto.
3: Il giallo di Laurino inizia lentamente a chiarirsi. Sarà eseguito mercoledì l'esame autoptico sulla salma della donna di 43 anni, morta a Laurino nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. La salma, ancora sotto sequestro, si trova all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le cause e la dinamica della morte e a verificare la compatibilità delle lesioni con la caduta. Intanto, con il passare delle ore, prende sempre più corpo l'ipotesi di una tragedia, dunque di una caduta accidentale. Una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti degli investigatori e gli esami medico-legali. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe anche un particolare emerso nelle ultime ore. La donna, amante degli animali, in particolare dei gatti, sarebbe stata vista nella serata di giovedì intorno alle 21, mentre si dava da fare per recuperare un gattino che si trovava in difficoltà su un balcone. Un episodio che potrebbe assumere rilievo nella ricostruzione delle ultime ore di vita della 43enne. Non è però possibile stabilire allo stato se quell'episodio sia direttamente collegato alla successiva caduta. Gli investigatori stanno quindi verificando ogni elemento. Resta ancora da ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi insieme al personale della scientifica. L'ipotesi di un gesto volontario non viene formalmente esclusa in attesa degli esiti degli accertamenti. Saranno dunque l'autopsia e gli elementi raccolti nell'indagine a contribuire a definire il quadro.
1: E cosa è accaduto a Sant'Arsenio nell'incendio che ha provocato incendi e danni a un'azienda di Sant'Arsenio? Lo ha fatto emergere l'ARPAC con degli esami che fanno tirare un sospiro di sollievo per la cittadinanza di Sant'Arsenio.
0: L'ARPAC rassicura la comunità di Sant'Arsenio: nessuna contaminazione del suolo in seguito all'incendio che ha interessato l'azienda Infravie a Sant'Arsenio. Si tratta del rogo che l'11 maggio del 2026 ha distrutto il capannone industriale dell'azienda che si trova in via Paolo Borsellino a Sant'Arsenio. L'ARPAC ha effettuato specifici controlli ambientali sulle aree prossime al sito interessato dal rogo. Nell'ambito delle attività di verifica, i tecnici dell'ARPAC, insieme al personale della polizia locale e all'area tecnica del comune di Sant'Arsenio, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree limitrofe al capannone. Poi l'ARPAC ha proceduto al prelievo di campioni di suolo superficiale in tre punti individuati nelle aree prossime all'area interessata dall'incendio, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza e ricaduta al suolo di sostanze inquinanti che si sarebbero sprigionate durante la combustione. Gli esiti delle analisi sono stati trasmessi al comune di Sant'Arsenio insieme ai rapporti di prova relativi ai campioni prelevati. I risultati hanno evidenziato un quadro complessivamente conforme ai valori previsti dalla normativa vigente per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale. Alla luce delle risultanze analitiche trasmesse dall'ARPAC, non sono quindi emerse ricadute al suolo riconducibili all'incendio, tali da determinare una potenziale contaminazione dei terreni oggetto dei campionamenti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, sottolinea, si legge in una nota, l'importanza dei controlli effettuati nelle aree prossime al luogo dell'incendio che hanno consentito di acquisire dati analitici puntuali sulla qualità del suolo in seguito all'evento.
1: Ancora cronaca con un incidente stradale che è avvenuto questa mattina nella località Santa Cecilia a Eboli, un ferito grave e altre due persone coinvolte nel sinistro che ha visto coinvolti con un trattore agricolo e un autocarro adibito al trasporto di rifiuti. Sul posto gli agenti della polizia locale e il personale del 118. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Eboli, uno il più grave.

0: persone sono state raggiunte da provvedimenti per 4 furti d'auto. La rapina a Palinuro, avvenuta nelle prime ore del 3 agosto scorso, ha portato a 2 misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Sapri. Destinatari dei provvedimenti sono 2 giovani, un 21enne residente a Salerno e un 18enne residente a Napoli, ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato insieme a un minorenne a una rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i 2 avrebbero seguito a bordo di un'auto quella condotta da un ragazzo di 20 anni. Dopo averne bloccato la marcia, si sarebbero avvicinati alla vittima, strappandole dal collo 2 collane d'oro per un valore complessivo stimato tra 3.000 e 5.000 euro. Dopo il colpo, i giovani sarebbero risaliti sull'auto per allontanarsi. La vittima, nel tentativo di recuperare i propri beni, si sarebbe aggrappata al veicolo, finendo poi a terra. Nella caduta avrebbe riportato escoriazioni al dorso, all'addome e al mento. Per uno dei 2 indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il minorenne coinvolto si procede separatamente. L'operazione si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che nella stessa giornata ha portato all'esecuzione di un secondo provvedimento cautelare. Ad Angri, i militari del reparto territoriale di Vallo della Lucania insieme ai carabinieri delle compagnie di Agropoli e Sapri hanno seguito misure nei confronti di 3 persone, 2 sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 1 all'obbligo di dimora nel comune di Angri. I 3 sono ritenuti gravemente indiziati per aver commesso 4 furti di autovetture tra settembre e ottobre 2025. Le auto sarebbero state rubate mentre erano parcheggiate sulla pubblica via, 1 a Marina di Camerota, 1 a Vallo della Lucania e 2 a Castellabate. Le 2 operazioni, sottolinea la Procura, testimoniano l'attività investigativa dell'arma nel contrasto ai cosiddetti reati predatori, che colpiscono il patrimonio e, nel caso della rapina di Palinuro, avrebbero avuto conseguenze anche sull'incolumità fisica della vittima.
1: Dopo questi arresti da parte dei carabinieri, noi ci arrestiamo per un po', per la pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora dell'Arma dei Carabinieri con i nuovi comandanti a Salerno, Agropoli e Nocera.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego.

0: nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
1: Cambiamo decisamente pagina, è il momento di parlare di agricoltura, di andare in Basilicata. Gli agricoltori lucani contro Cicala chiedono le sue dimissioni. Il motivo lo scopriamo nel servizio.
2: Costi in aumento e ristori ancora attesi, l'assessore Cicala dichiara che il settore primario rischia di diventare antieconomico. Il coordinamento invece dice Bardi decida adesso. E scontro sul futuro dell'agricoltura lucana dopo il tavolo verde convocato a Potenza per affrontare l'aumento dei costi di produzione. Al centro del confronto il prezzo di benzina e gasolio, quello dei fertilizzanti e soprattutto il costo del carburante agricolo, passato secondo quanto riferito al tavolo da 0,85 a 1,65 al litro da marzo a oggi. L'aumento dei costi sta diventando un deterrente per il comparto agroalimentare e dell'allevamento, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Carmine Cicala, sottolineando che all'aumento dei costi di produzione non corrisponde un analogo incremento del prezzo della materia prima. La conseguenza, secondo Cicala, è il rischio che il settore primario diventi antieconomico. Al tavolo hanno partecipato Coldiretti, CIA, Copagri e Confagricoltura. Le organizzazioni hanno avanzato richieste e proposte chiedendo alla Regione un intervento economico immediato. La cifra necessaria potrebbe essere nell'ordine delle decine di milioni di euro, ma la quantificazione non è ancora ufficiale e sarà definita dopo gli approfondimenti tecnici. Mi sono attivato immediatamente per rappresentare le priorità emerse al presidente Vito Bardi e all'intera giunta regionale, ha dichiarato Cicala, spiegando che le possibili risposte richiedono valutazioni tecniche, finanziarie e decisioni politiche collegiali. Una posizione contestata dal coordinamento agricoltori della Basilicata, che giudica il tavolo un'occasione senza decisioni concrete. Urgentissimo, convocato in 48 ore, risultato zero, ci rivediamo fra 7 giorni, sostiene il coordinamento, che denuncia anche il peso dei rincari e ristori ancora attesi nel metapontino dal mese di marzo. Da qui la richiesta di dimissioni dell'assessore. Il coordinamento contesta inoltre i tempi della risposta istituzionale e chiede al presidente Bardi di intervenire direttamente, richiamando anche la possibilità di utilizzare risorse derivanti dalle royalties petrolifere per sostenere il comparto. Per Cicala invece il tavolo non rappresenta un punto di arrivo ma l'inizio di un percorso. Il confronto proseguirà domani alle 17 nella sala consiliare di Policoro con un incontro pubblico organizzato dal coordinamento agricoltori della Basilicata. Al centro della discussione saranno costi di produzione, ristori, risorse regionali e futuro delle aziende agricole lucane.
1: Ritorniamo in Campania, parliamo di cultura. A Ponte Cagnano inaugurata la mostra Cavalieri e Sirene.
3: Un nuovo capitolo della storia antica di Ponte Cagnano arriva al Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera. È stata inaugurata ieri la mostra temporanea Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, nata nell'ambito delle giornate europee del patrimonio 2026. Al centro dell'esposizione c'è la tomba 10188, una rara sepoltura a cubo in travertino risalente alla prima metà del VI secolo a.C., rinvenuta nei mesi scorsi durante un intervento di archeologia preventiva a Ponte Cagnano Faiano. La sepoltura custodiva un prezioso cratere figurato di produzione corinzia, utilizzato come cinerario. Il vaso presenta una decorazione particolarmente significativa. Da un lato sono raffigurati cavalieri al galoppo, dall'altro una sirena affiancata da cavalieri affrontati. Il reperto viene presentato per la prima volta insieme ad altre 2 tombe a cubo della collezione permanente del museo, la tomba 1840 e la tomba 9954, oltre ai corredi funerari provenienti dalla necropoli recentemente esplorata. La mostra rappresenta anche un esempio concreto del valore dell'archeologia preventiva, che consente di tutelare e allo stesso tempo restituire alla comunità testimonianze fondamentali della storia del territorio. All'inaugurazione Regione sono intervenuti la sovrintendente ABAP di Salerno Avellino Anna Onesti, la direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania Luigina Tomai, la direttrice del Museo di Ponte Cagnano Serena De Caro, il sindaco di Ponte Cagnano Giuseppe Lanzara e l'assessora alla cultura Roberta D'Amico. Gli aspetti scientifici della scoperta sono stati illustrati dall'archeologa della sovrintendenza Maria Tommasa Granese e dall'archeologo Danilo Ferraro, incaricato dello scavo. Il restauratore Antonio Vassallo ha invece raccontato le diverse fasi del recupero e del restauro dei reperti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, archeologi e professionisti. La mostra Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, resterà aperta al pubblico fino a domenica 25 ottobre.
1: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con lo sport, con la Valdiano Volley che apre le porte di casa. Appuntamento domani a San Rufo, ci racconta tutto Danila Pia Casella.
1: Con l'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B ormai alle porte, la Valdiano Volley prosegue senza sosta la sua preparazione. Domani sera la squadra di Mister Baldon tornerà in campo per il terzo appuntamento prestagionale. Dopo due trasferte a Rende e a metà di Sorrento, questa volta i gialloverdi giocheranno in casa. Ad ospitare la partita sarà il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, dove la formazione valdianese disputerà i match casalinghi nel corso della stagione. Ancora una volta la Valdiano affronterà il CUS Unica al Cosenza, la squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone calabro-siciliano di Serie B. Le due compagini hanno avuto modo di studiarsi durante la prima amichevole dello scorso 23 settembre, nella quale i valdianesi si sono imposti sui padroni di casa con un risultato di 4-0. Anche questa nuova amichevole sarà utile per consolidare l'identità della squadra, sperimentare soluzioni tattiche e migliorare il ritmo di gioco in vista di un campionato in Serie B che si preannuncia impegnativo. Ma non solo, la prima partita in casa rappresenterà anche l'occasione per farsi conoscere dal pubblico che, come accaduto nella passata stagione, è stato di grande supporto alla squadra. Appuntamento quindi a domani, mercoledì 30 settembre, con la terza amichevole che avrà inizio alle ore 20 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.
0: Ora una notizia di servizio: il consorzio sociale ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia con il direttore Antonio Domenico Florio, riapre i termini per l'accesso ai voucher destinati ai servizi di nido e micronido per l'anno educativo 2026-2027 nell'ambito del progetto Donne al Centro. Sono complessivamente 759 voucher ancora disponibili per i servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi. La riapertura dell'avviso nasce dalla necessità, così si legge in una nota del consorzio, di utilizzare le risorse rimaste disponibili in seguito alla precedente assegnazione e di consentire a nuove famiglie residenti nel territorio dell'ambito S10, il Vallo di Diano, di accedere ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. Quindi una importante iniziativa da non perdere per chi ne può usufruire. Ora parliamo di un'altra iniziativa, un'iniziativa che c'è stata sabato scorso a Padula, il premio Gio Petrosino. Ne abbiamo già parlato nei servizi, nei telegiornali precedenti. La nostra Elena Comunillo ha intervistato altri protagonisti dell'evento.
2: L'attestato che mi è stato dato oggi qui dall'associazione è un bel riconoscimento, un ricordo di un poliziotto che indagava sulla criminalità organizzata transnazionale che oggi tanto continua purtroppo a esistere, ed è con la memoria che quel poliziotto, con le cose che ha fatto, continua in qualche modo a vivere. Quindi

0: mi piace molto che si siano ricordati di me e mi piace che loro continuino a fare questo atto di memoria.
1: In un giorno così importante in cui la legalità la fa da padrone in tutti gli aspetti di questa cerimonia, con la figura di Gio Petrosino che ispira il nostro operato ogni giorno, essere presenti anche oggi, ma soprattutto essere presenti ogni giorno sul nostro territorio, è un po' quel baluardo di legalità che ogni giorno cerchiamo di portare avanti. In territori che possono sembrare, ecco, non emergenziali o dove non emergono fenomeni che possono essere così visibili, la presenza di un lavoro quotidiano nel contrasto all'illegalità diffusa è la funzione principale dell'Arma dei Carabinieri e il contatto con la cittadinanza, che in questo giorno così riunita, in un momento così importante, con un punto di riferimento così importante come la figura di Gio Petrosino, sicuramente indirizza tutto il nostro percorso verso, diciamo, preservare la legalità.
2: Per chi fa la mia professione, la figura di Gio Petrosino è un riferimento, sia per il coraggio, per la determinazione, la professionalità, in tempi molto difficili, quindi fine anni 800, inizio del 900. Quindi per chi come me ha svolto la professione per circa 25 anni in Sicilia, fra Palermo e Catania, lui è veramente una figura di rilievo e di riferimento appunto per tutti coloro che fanno investigazioni in determinati territori. Lui ci ha lasciato la vita per seguire appunto questa sua attività, questa sua professione, quindi per me oggi è molto gratificante ricevere un premio.
3: Il tema di Gio Petrosino è un tema molto importante. Gio Petrosino rappresenta sicuramente la speranza, pur avendo vissuto nel passato, noi dobbiamo comunque ricordare il suo sacrificio e continuare a permanere nella speranza affinché il suo ricordo, la sua missione sia per noi un valore aggiunto. Quindi la speranza è certamente uno dei sentimenti più importanti in tema di giustizia.
4: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social, oltre che sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'Osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le 2 giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lascino indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC Cigele di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse, le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice: non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti: non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
3: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua, per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
4: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone. Io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
1: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
0: La certificazione riconosciuta è una marcia in più, perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio, e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale: dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
2: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'Osservatorio dell'Ospici GL, nelle 60 province

Province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

Nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale

Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla Will Trasporti e da un sindacato di comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi, secondo me, ma noi giustamente, seguiti da persone del mestiere, siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere, però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio divisa e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario.

0: Libertà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolo Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale riunita a Roma ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della Commissione del Programma Fondamentale, che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle sole logiche del mercato. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro si restringe.

0: La situazione della pelletteria Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Cluete, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti, dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura della vertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: donare il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
2: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle élite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone, ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. E quell'integrazione europea che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
0: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

fortificato tranquillo, perché il predecessore San Milziade aveva organizzato la chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

vino fiano e aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe.

0: e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze

0: Medical Socks, le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
0: Sì,
1: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per

0: migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba.

0: Bagonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare

0: In alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i

0: Tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con l'omicidio di Pellezzano. Un figlio ha ucciso la madre di 85 anni, ha spiegato che non ce la faceva più a vivere in quelle condizioni particolari nel servizio. Ha chiamato il numero d'emergenza sostenendo di aver appena ucciso la madre. Lo ha fatto dopo essersi allontanato dalla casa al piano terra in via Nicotera nel cuore di Pellezzano, dopo aver ceduto alla disperazione più cieca. Questo è emerso. Ha lasciato la salma della madre ai piedi del letto, posizionato in cucina, e il fratello maggiore, un uomo con conclamati problemi psichiatrici. Vivevano tutti e tre insieme e il fatto che a occuparsi dei due familiari fragili ci fosse solo lui, ormai da 4 anni, lo aveva evidentemente portato sull'orlo del baratro. Non ce la facevo più, avrebbe riferito ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, supportati da quelli della locale stazione, che l'hanno rintracciato per le stradine di Pellezzano pochi minuti dopo la telefonata che annunciava l'ennesimo dramma della solitudine. Antonio Durante, 53 anni, un passato da carpentiere e piastrellista, è attualmente detenuto nella casa circondariale di Forni, accusato dell'omicidio aggravato della madre 85enne Maria Barone, soffocata mentre riposava nel suo letto. Prima non ci sarebbero stati litigi, sull'accaduto sta indagando la procura di Salerno. È stato lui stesso a chiamare le forze dell'ordine riferendo con lucidità quanto aveva appena fatto. Poi si è allontanato dalla casa, una 15 minuti dopo era già stato portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Allora non avrebbe opposto nessuna resistenza, anzi si è dimostrato calmo e collaborativo. Ai carabinieri il 53enne è apparso lucido ma non del tutto consapevole. Col passare delle ore avrebbe iniziato a realizzare ciò che era davvero accaduto e che la disperazione della quale era in preda ormai da anni aveva raggiunto un punto di non ritorno. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca, andiamo a Laurino. Domani è atteso l'esame autoptico sulla 43enne deceduta a Laurino per cercare di capire cosa sia accaduto.
2: Il giallo di Laurino inizia lentamente a chiarirsi. Sarà eseguito mercoledì l'esame autoptico sulla salma della donna di 43 anni, morta a Laurino nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere precipitata da un'altezza di oltre 10 metri. La salma, ancora sotto sequestro, si trova all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire le cause e la dinamica della morte e a verificare la compatibilità delle lesioni con la caduta. Intanto

0: Con il passare delle ore prende sempre più corpo l'ipotesi di una tragedia, dunque di una caduta accidentale. Una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti degli investigatori e gli esami medico-legali. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe anche un particolare emerso nelle ultime ore. La donna, amante degli animali, in particolare dei gatti, sarebbe stata vista nella serata di giovedì intorno alle 21, mentre si dava da fare per recuperare un gattino che si trovava in difficoltà su un balcone, un episodio che potrebbe assumere rilievo nella ricostruzione delle ultime ore di vita della 43enne. Non è però possibile stabilire allo stato se quell'episodio sia direttamente collegato alla successiva caduta. Gli investigatori stanno quindi verificando ogni elemento. Resta ancora da ricostruire cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi insieme al personale della scientifica. L'ipotesi di un gesto volontario non viene formalmente esclusa in attesa degli esiti degli accertamenti. Saranno dunque l'autopsia e gli elementi raccolti nell'indagine a contribuire a definire il quadro.
1: E cosa è accaduto a Sant'Arsenio nell'incendio che ha provocato incendi e danni a un'azienda di Sant'Arsenio? Lo ha fatto emergere l'ARPAC con degli esami che fanno tirare un sospiro di sollievo per la cittadinanza di Sant'Arsenio.
2: L'ARPAC rassicura la comunità di Sant'Arsenio: nessuna contaminazione del suolo in seguito all'incendio che ha interessato l'azienda Infravie a Sant'Arsenio. Si tratta del rogo che l'11 maggio del 2026 ha distrutto il capannone industriale dell'azienda che si trova in via Paolo Borsellino a Sant'Arsenio. L'ARPAC ha effettuato specifici controlli ambientali sulle aree prossime al sito interessato dal rogo. Nell'ambito delle attività di verifica, i tecnici dell'ARPAC, insieme al personale della Polizia Locale e all'area tecnica del Comune di Sant'Arsenio, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree limitrofe al capannone. Poi l'ARPAC ha proceduto al prelievo di campioni di suolo superficiale in tre punti individuati nelle aree prossime all'area interessata dall'incendio, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza e ricaduta al suolo di sostanze inquinanti che si sarebbero sprigionate durante la combustione. Gli esiti delle analisi sono stati trasmessi al Comune di Sant'Arsenio insieme ai rapporti di prova relativa ai campioni prelevati. I risultati hanno evidenziato un quadro complessivamente conforme ai valori previsti dalla normativa vigente per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale. Alla luce delle risultanze analitiche trasmesse dall'ARPAC, non sono quindi emerse ricadute al suolo riconducibili all'incendio, tali da determinare una potenziale contaminazione dei terreni oggetto dei campionamenti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, sottolinea, si legge in una nota, l'importanza dei controlli effettuati nelle aree prossime al luogo dell'incendio, che hanno consentito di acquisire dati analitici puntuali sulla qualità del suolo in seguito all'evento.
1: Ancora cronaca con un incidente stradale che è avvenuto questa mattina nella località Santa Cecilia a Eboli, un ferito grave e altre due persone coinvolte nel sinistro che ha visto coinvolti con un trattore agricolo e un autocarro adibito al trasporto di rifiuti. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e il personale del 118. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Eboli, uno più grave con un grave trauma cranico. Ancora cronaca, questa volta ce l'andiamo nel Cilento con rapine e furti d'auto. Ci sono 5 arresti da parte dei carabinieri.
3: I carabinieri di Sapri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di due giovani accusati di una rapina aggravata avvenuta lo scorso agosto e altre tre persone sono state raggiunte da provvedimenti per 4 furti d'auto. La rapina a Palinuro, avvenuta nelle prime ore del 3 agosto scorso, ha portato a 2 misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Sapri. Destinatari dei provvedimenti sono 2 giovani, un 21enne residente a Salerno e un 18enne residente a Napoli, ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato insieme a un minorenne a una rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero seguito a bordo di un'auto quella condotta da un ragazzo di 20 anni. Dopo averne bloccato la marcia, si sarebbero avvicinati alla vittima, strappandole dal collo 2 collane d'oro per un valore complessivo stimato tra 3.000 e 5.000 euro. Dopo il colpo, i giovani sarebbero risaliti sull'auto per allontanarsi. La vittima, nel tentativo di recuperare i propri beni, si sarebbe aggrappata al veicolo, finendo poi a terra. Nella caduta avrebbe riportato escoriazioni al dorso, all'addome e al mento. Per uno dei due indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con

braccialetto elettronico, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il minorenne coinvolto si procede separatamente. L'operazione si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che nella stessa

0: da Merota, uno a Vallo della Lucania e due a Castellabate. Le due operazioni, sottolinea la Procura, testimoniano l'attività investigativa dell'arma nel contrasto ai cosiddetti reati predatori, che colpiscono il patrimonio e, nel caso della rapina di Parinuro, avrebbero avuto conseguenze anche sull'incolumità fisica della vittima.
1: Dopo questi arresti da parte dei carabinieri, noi ci arrestiamo per un po', per la pubblicità.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora dell'Arma dei Carabinieri con i nuovi comandanti a Salerno, Agropoli e Nocera.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti.

0: Campania, Luigina Tomai, la direttrice del Museo di Ponte Cagnano, Serena De Caro, il sindaco di Ponte Cagnano, Giuseppe Lanzara, e l'assessora alla cultura, Roberta D'Amico. Gli aspetti scientifici della scoperta sono stati illustrati dall'archeologa della sovrintendenza Maria Tommasa Granese e dall'archeologo Danilo Ferraro, incaricato dello scavo. Il restauratore Antonio Vassallo ha invece raccontato le diverse fasi del recupero e del restauro dei reperti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, archeologi e professionisti. La mostra Cavalieri e Sirene, nuove storie dalla terra, resterà aperta al pubblico fino a domenica 25 ottobre.
1: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con lo sport, con la Valdiano Volley che apre le porte di casa. Appuntamento domani a San Rufo, ci racconta tutto Danila Pia Casella.
1: Con l'inizio del campionato di pallavolo maschile di Serie B ormai alle porte, la Valdiano Volley prosegue senza sosta la sua preparazione. Domani sera la squadra di Mister Baldon tornerà in campo per il terzo appuntamento prestagionale. Dopo due trasferte a Rende e a metà di Sorrento, questa volta i gialloverdi giocheranno in casa. Ad ospitare la partita sarà il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, dove la formazione valdianese disputerà i match casalinghi nel corso della stagione. Ancora una volta la Valdiano affronterà il CUS Unical Cosenza, la squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone calabro siciliano di Serie B. Le due compagini hanno avuto modo di studiarsi durante la prima amichevole dello scorso 23 settembre, nella quale i valdianesi si sono imposti sui padroni di casa con un risultato di 4-0. Anche questa nuova amichevole sarà utile per consolidare l'identità della squadra, sperimentare soluzioni tattiche e migliorare il ritmo di gioco in vista di un campionato in Serie B che si preannuncia impegnativo. Ma non solo, la prima partita in casa rappresenterà anche l'occasione per farsi conoscere dal pubblico, che come accaduto nella passata stagione è stato di grande supporto alla squadra. Appuntamento quindi a domani, mercoledì 30 settembre, con la terza amichevole che avrà inizio alle ore 20 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.
0: Ora una notizia di servizio: il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia con il direttore Antonio Domenico Florio, riapre i termini per l'accesso ai voucher destinati ai servizi di nido e micronido per l'anno educativo 2026-2027 nell'ambito del progetto Donne al Centro. Sono complessivamente 759 voucher ancora disponibili per i servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi. La riapertura dell'avviso nasce dalla necessità, così si legge in una nota del consorzio, di utilizzare le risorse rimaste disponibili in seguito alla precedente assegnazione e di consentire a nuove famiglie residenti nel territorio dell'ambito S10, il Vallo di Diano, di accedere ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. Quindi una importante iniziativa da non perdere per chi ne può usufruire. Ora parliamo di un'altra iniziativa, un'iniziativa che c'è stata sabato scorso a Padula, il premio Gio Petrosino. Ne abbiamo già parlato nei servizi, nei telegiornali precedenti. La nostra Elena Comunillo ha intervistato altri protagonisti dell'evento.
2: L'attestato che mi è stato dato oggi qui dall'associazione è un bel riconoscimento, un ricordo di un poliziotto che indagava sulla criminalità organizzata transnazionale, che oggi tanto continua purtroppo a esistere, ed è con la memoria che quel poliziotto, con le cose che ha fatto, continua in qualche modo a vivere. Quindi mi piace molto che si siano ricordati di me e mi piace che loro continuino a fare questo atto di memoria.
3: In un giorno così importante in cui la legalità la fa da padrone in tutti gli aspetti di questa cerimonia, con la figura di Gio Petrosino che ispira il nostro operato ogni giorno, essere presenti anche oggi, ma soprattutto essere presenti ogni giorno sul nostro territorio, è un po' quel baluardo di legalità che ogni giorno cerchiamo di portare avanti. In territori che possono sembrare, ecco, non emergenziali o dove non emergono fenomeni che possono essere così visibili, la presenza di un lavoro quotidiano nel contrasto all'illegalità diffusa è la funzione principale dell'Arma dei Carabinieri, e il contatto con la cittadinanza, che in questo giorno così riunita, in un momento così importante, con un punto di riferimento così importante come la figura di Gio Petrosino, sicuramente indirizza tutto il nostro percorso verso, diciamo, preservare la legalità.
4: Per chi fa la mia professione, la figura di Gio Petrosino è un riferimento, sia per il coraggio, per la determinazione, la professionalità, in tempi molto difficili, quindi fine anni 800, inizio del 900. Quindi per chi come me ha svolto la professione per circa 25 anni in Sicilia, fra Palermo e Catania, lui è veramente una figura di rilievo e di riferimento appunto per tutti coloro che fanno investigazioni in determinati territori. Lui ci ha lasciato la vita per seguire appunto questa sua attività, questa sua professione, quindi per me oggi è molto gratificante ricevere un premio.
5: Il tema di Gio Petrosino è un tema molto importante. Gio Petrosino rappresenta sicuramente la speranza, pur avendo vissuto nel passato noi dobbiamo comunque ricordare il suo sacrificio e continuare a permanere nella speranza affinché il suo ricordo, la sua missione sia per noi un valore aggiunto. Quindi la speranza è certamente uno dei sentimenti più importanti in tema di giustizia.
0: Questo era il nostro ultimo contributo, noi vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social, oltre che sul nostro sito, per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risso ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma, tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blu, la animiamo. Ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore.
0: Sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
0: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy.

di più i rapper, però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, quella roba non la so fare.

0: scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, la lacrima, se piangi se ridi, non c'è più niente da fare, gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: È bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
0: Beh, diciamo che La lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace. Non c'è più niente da fare

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, Qigong, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici del corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby. E namo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore, diciamo, l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica, dal punto di vista del ballo ma anche del canto quest'anno. Sarà veramente un coinvolgimento totale, la spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
2: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché in questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chiaramonti, il giornalista dei giornalisti.
4: La scaletta dei pescatori sta per cominciare, all'insegna di una cosa, il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare, cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
5: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
3: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
6: Apri tu quindi.
3: Esatto.
6: Hai le chiavi di Savona.
3: Ho le chiavi di Savona.
6: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure, tua sempre.
3: Non dire niente che...

0: Le guardiamo dalle immagini.
1: Che lavora piano, manchia questa bocca, che cibo più non tocca.
0: Karaoke itinerante,
2: sì.
0: È tornato di moda, eh?
2: Sì, più che altro penso che alla gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spensieratezza.
0: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto,
2: sì,
0: e voglio divertirmi.
2: E voglio divertirmi.
0: E tu ti diverti con loro?
2: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi è solo una passione, il lavoro è quasi secondario sicuramente.
3: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sale sul nostro palco.
4: Ciao, io sono Fabiana.
5: Io sono Katia.
4: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica.
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
1: Devo andare a casa a prendere le valigie dei
0: dischi.
1: Vabbè,
0: facciamo un attimo salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non.
1: Va bene, improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
1: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: quelle due ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera, Marconelli!
1: Insieme! Insieme!
2: Non so più il sapore che ha.
3: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 3-2-1, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: 1, 2, 3, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso

0: Ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi

0: creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione

0: pressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo.

0: ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso, si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore. Quindi, se

0: Senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema, naturalmente, di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano, però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni. Noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro degli appositi essiccatori al buio a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini,

0: peperoncini o li compro al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamori, cioè comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano, perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che vengono che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.
1: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire un complemento, estremamente diffuso soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco, e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
2: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, c'è questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti, e il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo, perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere finisce tutto. Fuoco, vai, a posto. Poi chiudiamo. Una dose generosa di olio, perché dobbiamo condirci la pasta. Ecco, accendiamo. Ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, 4 becche, so che aglione è. togliamo il nostro bravo siderino, togliamo la bratta esterna, ecco, molto molto bene, e lo schiacciamo. Questo si schiaccia da mare. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco, fresco e secco. Ma diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto, a me conviene, no? Una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti,

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Andiamo sul pratico.

0: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme, le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti in Italia per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
1: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successivi momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'Istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti e soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla 22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti

pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari.

L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione della liquida radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.

C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura a Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà

procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.

Due uomini indagati per estorsione aggravata e continuata è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Matera. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Matera. Per un uomo di 40 anni sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e da chi lo assiste. Per il secondo indagato, un 42enne, è stata invece disposta la libertà vigilata come misura di sicurezza provvisoria. L'inchiesta nasce dalle denunce di due persone che hanno raccontato di richieste di denaro accompagnate da minacce. La prima vicenda riguarda un uomo di oltre 65 anni e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione della procura, tra settembre 2024 ed agosto 2025 sarebbero state avanzate ripetute richieste di denaro con minacce e intimidazioni. In alcuni episodi sarebbero comparsi anche un coltello e una pistola. Il profitto complessivo contestato è di circa 200.000 euro, tra denaro, bonifici e beni. La seconda vicenda riguarda un'altra persona che avrebbe consegnato complessivamente almeno 1.290 euro. Le indagini hanno preso in esame messaggi, registrazioni, intercettazioni e movimenti bancari. Per il GIP gli elementi raccolti configurano un quadro di gravità indiziaria che ha fatto scattare le misure cautelari.

Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Aido Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

0: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: Uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che è veramente ha dato

Delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto dell'epigrafia e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa

0: presenza del santuario, queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante. Poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre. Ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
1: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.

Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.

0: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.

0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
1: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.

Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti, quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Rista. Lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hell Kitchen.

0: Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, 2 nel Vallo di Diano e 1 sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano, residente nella zona nord del Vallo di Diano, il Tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione della liquida radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.

C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura a Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.

Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in Piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

0: Nuove iscrizioni, strutture e rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo, nel mondo italico, e sulla religione antica.
2: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante. Poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
3: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.

Continua il suo percorso l'Atlante dei legami, il progetto che punta a raccontare la certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.

0: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.

Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.

C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di

rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso, le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.

Due uomini indagati per estorsione aggravata e continuata è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Matera. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Matera. Per un uomo di 40 anni sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e da chi lo assiste. Per il secondo indagato, un 42enne, è stata invece disposta la libertà vigilata come misura di sicurezza provvisoria. L'inchiesta nasce dalle denunce di due persone che hanno raccontato di richieste di denaro accompagnate da minacce. La prima vicenda riguarda un

un uomo di oltre 65 anni e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione della procura, tra settembre 2024 ed agosto 2025 sarebbero state avanzate ripetute richieste di denaro con minacce e intimidazioni. In alcuni episodi sarebbero comparsi anche un coltello e una pistola. Il profitto complessivo contestato è di circa 200.000 euro, tra denaro, bonifici e beni. La seconda vicenda riguarda un'altra persona che avrebbe consegnato complessivamente almeno 1.290 euro. Le indagini hanno preso in esame messaggi, registrazioni, intercettazioni e movimenti bancari. Per il GIP, gli elementi raccolti configurano un quadro di gravità indiziaria che ha fatto scattare le misure cautelari.

Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

0: Nuove iscrizioni, strutture e rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
2: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario in cui, oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede, c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante. Poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre. Ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
3: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.

Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.

0: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma

Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti, quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, 2 nel Vallo di Diano e 1 sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.

C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di

particolare gravità anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura a Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.

Due uomini indagati per estorsione aggravata e continuata è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Matera. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Matera. Per un uomo di 40 anni sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e da chi lo assiste. Per il secondo indagato, un 42enne, è stata invece disposta la libertà vigilata come misura di sicurezza provvisoria. L'inchiesta nasce dalle denunce di due persone che hanno raccontato di richieste di denaro accompagnate da minacce. La prima vicenda riguarda un uomo di oltre 65 anni e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione della procura, tra settembre 2024 ed agosto 2025 sarebbero state avanzate ripetute richieste di denaro con minacce e intimidazioni. In alcuni episodi sarebbero comparsi anche un coltello e una pistola. Il profitto complessivo contestato è di circa 200.000 euro, tra denaro, bonifici e beni. La seconda vicenda riguarda un'altra persona che avrebbe consegnato complessivamente almeno 1.290 euro. Le indagini hanno preso in esame messaggi, registrazioni, intercettazioni e movimenti bancari. Per il GIP, gli elementi raccolti configurano un quadro di gravità indiziaria che ha fatto scattare le misure cautelari.

Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Aido Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

0: Nuove iscrizioni, strutture, rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che è veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto dell'epigrafia e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
2: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
3: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.

Continua il suo percorso l'Atlante dei legami, il progetto che punta a raccontare la certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del Didram APS, nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.

0: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.

Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salde Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. La vita è Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia

continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, 2 nel Vallo di Diano e 1 sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.

C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche

inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla nella ricostruzione dell'inchiesta di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.

Due uomini indagati per estorsione aggravata e continuata è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Matera. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Matera. Per un uomo di 40 anni sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e da chi lo assiste. Per il secondo indagato, un 42enne, è stata invece disposta la libertà vigilata come misura di sicurezza provvisoria. L'inchiesta nasce dalle denunce di due persone che hanno raccontato di richieste di denaro accompagnate da minacce. La prima vicenda riguarda un uomo di oltre 65 anni e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione della procura, tra settembre 2024 ed agosto 2025 sarebbero state avanzate ripetute richieste di denaro con minacce e intimidazioni. In alcuni episodi sarebbero comparsi anche un coltello e una pistola. Il profitto complessivo contestato è di circa 200.000 euro, tra denaro, bonifici e beni. La seconda vicenda riguarda un'altra persona che avrebbe consegnato complessivamente almeno 1.290 euro. Le indagini hanno preso in esame messaggi, registrazioni, intercettazioni e movimenti bancari. Per il GIP gli elementi raccolti configurano un quadro di gravità indiziaria che ha fatto scattare le misure cautelari.

Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. E proprio partendo da questa storia,

E a che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del Sì, dalle 9 alle 13 in Piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026. Organizzato da AIL Salerno, sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

0: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
2: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
3: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.

Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.

0: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.

Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti, quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

In una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero.

0: Ian e Atraco ricercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a Mamma Anatra. L'uovo più grande, però, ancora non si schiudeva del tutto. E Mamma Anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto! Brutto! Sei brutto! Brutto! Brutto! Brutto!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma Anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre Mamma Anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
6: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole mi nasconderò qui per sempre. Ecco,

0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
1: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro. Eh già.

0: il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
1: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.

0: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco. Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
0: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
3: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, vostra altezza. Io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso. È molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
0: No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

L'Amalfi Spider è un'evoluzione piuttosto profonda della versione coupé. Conserva il motore anteriore centrale, la trazione posteriore e l'impostazione 2 più 2, aggiungendo però una capote in tessuto che ne cambia inevitabilmente il carattere e il tipo di utilizzo. Lunga 4,66 metri e larga 1,97, la Spider mantiene proporzioni molto pulite. Il frontale basso presenta fari sottili collegati visivamente dalla fascia scura, mentre la fiancata evita prese d'aria vistose e punta su superfici morbide e raccordate. Dietro spiccano i quattro terminali di scarico e l'ala mobile, che assume tre configurazioni e può generare fino a 110 kg di carico aerodinamico a 250 km all'ora. La capote multistrato si apre o chiude in 13,5 secondi, anche viaggiando fino a 60 km all'ora. Sul volante, come già accaduto sulla coupé, tornano veri pulsanti, compreso quello d'avviamento in alluminio, molto più intuitivi dei precedenti comandi tattili. Davanti al guidatore c'è un display di 15,6 pollici, affiancato dallo schermo centrale di 10,25 e a richiesta da quello di 8,8 pollici per il passeggero. Sono previsti Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il sistema multimediale però non è particolarmente rapido e il display centrale è collocato in basso e lontano dalla posizione naturale della mano. I due posti posteriori sono soprattutto d'emergenza. Lo spazio è scarso persino per dei bambini e risultano più utili per appoggiare borse, e anche il bagagliaio impone qualche rinuncia. In compenso, la capota a 5 strati isola bene dai rumori e viaggiando scoperti, il deflettore sul parabrezza riduce efficacemente le turbolenze, però deve essere richiuso manualmente. Il cuore rimane il V8 biturbo di 3.855 cm3, senza alcuna elettrificazione. Eroga 640 cavalli ed è abbinato al cambio a doppia frizione con 8 rapporti montato posteriormente. La Ferrari dichiara 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 9,4 secondi per raggiungere i 200 e 320 km orari di velocità massima. Il motore, naturalmente, è uno degli elementi che definiscono maggiormente la Amalfi Spider. La risposta all'acceleratore è pronta già ai bassi regimi, ma l'erogazione continua a crescere mentre ci si avvicina alla zona alta del contagiri. A capota abbassata, la presenza sonora del V8 diventa molto più godibile, ma non arriva a infastidire nei trasferimenti lunghi. E in modalità comfort, gli ammortizzatori a controllo elettronico assorbono lo sconnesso con un'efficacia sorprendente per un'auto di questo livello prestazionale. Quando poi la strada si restringe, la Spider si trasforma. Lo sterzo si rivela molto rapido e preciso, il cambio esegue i passaggi di rapporto senza esitazioni e il bilanciamento, con più della metà del peso sul retrotreno, la rende agile senza portare a reazioni nervose. I freni carboceramici hanno potenza e modulabilità notevoli. Passando alle modalità di guida sport e race, l'elettronica diventa più permissiva e concede maggiori libertà a chi guida. Si percepisce distintamente il lavoro del retrotreno e nonostante gli 86 kg in più della coupé, l'immediatezza di guida non ne risente. Rispetto ad altri modelli di Maranello, manca la possibilità di combinare liberamente risposta di motore, cambio, sospensioni e controlli elettronici, ma, dopo tutto, questa non è una Ferrari estrema da utilizzare solo in occasioni speciali, ma un'auto per tutto l'anno che deve poter essere guidata anche in relax. Il prezzo della Amalfi Spider supera i 272.000 euro, vale a dire circa 30.000 più della variante chiusa, ma attingendo al catalogo delle personalizzazioni, il conto può salire tanto. Le prime consegne sono previste nel 2027.

La Jeep Compass Plug-in Hybrid è la versione che offre il compromesso più interessante della gamma in termini di prestazioni, consumi e sfruttabilità. Il sistema abbina un 1.6 turbo benzina a 4 cilindri da 150 cavalli a un motore elettrico da 125 cavalli, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti. La potenza complessiva è di 224 cavalli, ma c'è una differenza importante rispetto alla precedente Compass 4xE. La trazione è soltanto anteriore, una scelta poco convenzionale per una Jeep di questa potenza. L'energia arriva da una batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh, che consente un'autonomia dichiarata in elettrico di 94 km, vale a dire circa il 150% in più rispetto alla vecchia plug-in. E nell'uso cittadino reale, è effettivamente possibile avvicinarsi agli 80 km senza che il motore a benzina si avvii. Però la ricarica avviene solo in corrente alternata fino a 7 kW e per il pieno servono circa 3 ore. Le prestazioni sono adeguate alla potenza disponibile. Lo 0 a 100 richiede circa 8 secondi e la velocità massima raggiunge 216 km all'ora. Più che i numeri però, convince il funzionamento del sistema. La Compass parte normalmente in elettrico e nel traffico è silenziosa, fluida e pronta. Quando serve maggiore potenza, il motore termico entra in funzione senza bruschi cambiamenti di carattere e la collaborazione tra i due motori è ben calibrata. Solo quando si affonda il pedale dell'acceleratore, il quattro cilindri diventa un po' rumoroso e il cambio reagisce un po' lentamente. Del resto, la vettura ha una vocazione turistica. Le sospensioni assorbono bene le irregolarità e il comportamento resta stabile e prevedibile anche aumentando il ritmo di guida. Il peso si fa sentire nei cambi di direzione più rapidi, mentre lo sterzo è leggero e preciso quanto basta. Nei viaggi si apprezzano la buona insonorizzazione e la taratura morbida dell'assetto, e solo le asperità più secche si avvertono solo se sono montati i cerchi da 20 pollici. Insomma, il comfort è sensibilmente migliorato rispetto al passato. Il Select Terrain poi permette di scegliere le modalità electric, auto, sport, neve e sabbia fango, modificando la gestione della motricità e la risposta del sistema ibrido. Ma anche se manca la trazione integrale, che è disponibile solo sulla Compass elettrica, l'altezza da terra di circa 20 cm consente comunque di affrontare sterrati e fondi sconnessi senza troppe preoccupazioni. Per il resto, ritroviamo le caratteristiche già viste sulle altre Compass di terza generazione, che, lo ricordiamo, sono costruite in Italia. La nuova piattaforma ha portato la lunghezza a 4,55 metri e ha permesso di ricavare più spazio nell'abitacolo e un bagagliaio da 550 litri. La plancia utilizza una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 16 pollici, completo di Apple CarPlay e Android Auto Wireless. L'ambiente è moderno e spazioso, anche se l'eccessiva concentrazione dei comandi nel display obbliga a distogliere lo sguardo dalla strada per alcune operazioni elementari. Il prezzo della plug-in è interessante soprattutto nel confronto con le altre motorizzazioni, perché l'allestimento base Altitude costa 45.900 euro, cioè solo 5.000 euro più della Mild Hybrid da 145 cavalli che ha ben altre prestazioni.

La gamma Kia EV2 si completa con l'allestimento di vertice Blackline, che si distingue per gli elementi esterni in nero lucido, il logo Kia scuro, il tetto nero a contrasto e i cerchi specifici da 19 pollici, sempre neri. All'equipaggiamento GT Line, che era fin qui il top di gamma e che resta in listino, si aggiungono sedili anteriori ventilati, memoria per quello del guidatore, tetto di vetro apribile e chiave digitale tramite cellulare e orologio smart. La EV2 ha forme squadrate, frontale verticale, passaruota evidenti e fanali posteriori molto in basso. Ne deriva un aspetto personale, con una presenza su strada superiore a quanto suggeriscano le dimensioni. Il passo di 2,57 metri e il pavimento piatto favoriscono lo spazio interno, buono anche in altezza. Il bagagliaio offre 362 litri, che diventano 1201 ripiegando lo schienale, più un vano anteriore da 15 litri. La Blackline utilizza la batteria da 61 kWh, cioè la più grande disponibile per questo modello, e il motore anteriore da 135 cavalli è un po' meno brillante dell'unità da 146 cavalli, abbinata alla batteria da 42,2 kWh. Ma i 9,5 secondi dichiarati per passare da 0 a 100 km all'ora bastano nell'impiego quotidiano. La velocità massima è di 161 km orari. In città si apprezzano la guida rialzata, la buona visibilità e lo sterzo leggero. L'acceleratore risponde con progressione e le palette al volante regolano il recupero dell'energia su tre livelli, fino alla marcia con un solo pedale. Sui fondi poco aderenti però, accelerando a fondo, può verificarsi un lieve pattinamento delle ruote anteriori. Fuori città, la EV2 privilegia il comfort. Assorbe bene le sconnessioni, controlla i movimenti della carrozzeria e rimane silenziosa anche in autostrada. La modalità sport rende le risposte più rapide e la guida più piacevole fra le curve. I cerchi da 19 pollici però filtrano le asperità meno dolcemente di quelli da 16 o 18 pollici delle versioni inferiori. In corrente continua, la ricarica dal 10 all'80% richiede circa 30 minuti. In corrente alternata servono circa 3 ore con il caricatore da 22 kW. La Blackline costa 43.850 euro. Ma ricordiamo che alla base dell'offerta EV2 c'è la Light, con batteria da 42,2 kWh, da 26.600 euro.

Se vi ricordate, vi avevamo già presentato la versione ristilizzata della Yaris Cross 5 mesi fa, ma solo ora arriva nelle concessionarie. La novità più evidente è la calandra in tinta con la carrozzeria e dall'aspetto più chiuso, che richiama i modelli elettrici. La coda resta invariata, ma il nuovo frontale segue l'impostazione già adottata sulle RAV4 e Corolla Cross. E la gamma adesso si articola negli allestimenti base, Icon, Premium e GR Sport. Scompare la versione Full Hybrid da 116 cavalli e rimane quella da 131 cavalli, che può anche diventare a trazione integrale con l'aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore. In città la Yaris Cross si muove con naturalezza. Lo sterzo è leggero, la visibilità buona e il sistema ibrido privilegia il motore elettrico nelle partenze e alle basse velocità, rendendo rilassante la guida anche nel traffico. Le prestazioni non sono sportive, ma la risposta è pronta nelle partenze e nei sorpassi. Accelerando con decisione, la trasmissione automatica fa ancora salire rapidamente il regime del motore termico, ma l'effetto è meno evidente rispetto alla versione da 116 cavalli. Fuori città l'auto resta agile. Rollio e beccheggio sono contenuti, lo sterzo è progressivo e le reazioni prevedibili. In velocità si avvertono un po' di fruscii e di rumore di rotolamento e agli alti regimi la sonorità del tre cilindri diventa presente. La versione GR Sport utilizza lo stesso motore, ma adotta sospensioni leggermente ribassate e ritarate, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Il coricamento laterale diminuisce e i cambi di traiettoria diventano più rapidi. Il piacere di guida migliora un po', però il comfort ne risente leggermente. L'efficienza comunque rimane uno dei punti di forza, come per tutte le Toyota ibride. Nel traffico e sulle strade statali, guidando senza brusche accelerazioni, il computer di bordo ha indicato consumi compresi fra 20 e 23 km con un litro. Restano alcune caratteristiche già note. Per i conducenti alti, il posto guida è piuttosto sopraelevato, alcune plastiche rigide sono un po' sottotono rispetto al prezzo e la salita e la discesa dai posti dietro sono penalizzate dal poco spazio per far passare i piedi. In quattro adulti però si viaggia bene. Il prezzo d'ingresso di 26.900 euro è più alto di circa 1.000 euro rispetto al passato, però il motore da 131 cavalli diventa più accessibile.

No, non abbiamo sbagliato epoca. Siamo nel 2026, sono le 12.30, siamo ad Aosta e stiamo per raggiungere una delle nostre officine da urlo, l'officina Ferrato. E se dovessi riassumere in due parole quello che stiamo per vedere, direi che la passione non è nostalgia, ma metodo.

0: Benvenuti a questa puntata di Officine da Urlo. Ci troviamo in Val d'Aosta, un territorio che non ammette leggerezze quando si tratta di manutenzione della propria auto, già perché un'auto che non parte in un contesto cittadino è un disagio alla mobilità. Qui invece può essere un problema importante per la propria sicurezza, soprattutto se pensiamo a quelle condizioni un po' estreme, per esempio di notte, al freddo, in una vallata in cui il telefono prende poco. Capite bene che qui è una questione di responsabilità. Lavorare correttamente sull'auto e l'officina Ferrato ha il metodo giusto per garantire questa sicurezza. Scopriamolo insieme.
1: Pronti?
2: 42 prima.
1: Azione!

L'Officina Ferrato nasce nel 1964. Da un'idea e dagli sforzi di Gino e poi viene tramandata prima a Mario e poi a Claudio, ma l'idea è sempre la stessa: offrire servizi di mobilità con responsabilità al territorio. E come è possibile farlo restando al passo con i tempi, con una storia così lunga? Grazie all'appartenenza a una rete, Adiservice in questo caso, che è l'ingrediente magico che permette a questa officina di offrire servizi di mobilità in modo integrato, al passo con i tempi, anche sulle vetture nuove, senza rinnegare e senza dimenticare il passato importante dal quale proviene.

0: un'immagine di me bambino. Posso raccontarti di quella foto che è appesa davanti all'ingresso, dove ci sono io con la tuta da meccanico, dove ancora non andavo a scuola in realtà, però ero già appassionato, ero già qui tutti i giorni con mio papà, mio nonno, mia nonna. E quel giorno, io non ricordo, ma mi racconta mio papà che ho talmente rotto le scatole a mio nonno durante il giorno che un bel momento mi ha messo davanti a un motore, mi ha dato delle chiavi in mano e mi ha detto: smontalo tutto.
1: Dopo un'ora sono tornato e avevo un bambino di colore, non più Claudio, era nero. L'ho preso per la tuta, l'ho infilato nella vasca da bagno perché non si sapeva dove prenderlo. E da lì ha cominciato a appassionarsi e via via è diventato un meccanico.
0: Cosa mi piaceva di quel mondo? Tante cose in realtà. Essendo bambino sicuramente i colori. C'erano queste macchine coloratissime, piene di adesivi, piene di scritte, i rumori, le persone che giravano attorno, l'impegno che vedevo da parte di mio papà, di mio nonno, nel cercare di trovare una soluzione magari dei problemi o per rendere le macchine più competitive.
2: L'esperienza di questa officina non si è costruita con il semplice passare del tempo, si è costruita nelle corse. Ed è lì che con la motivazione e con l'adrenalina del momento si riescono a fare delle cose che in un contesto normale come quello dell'officina di tutti i giorni non riusciresti a fare, ma poi quelle esperienze maturate in quel contesto così particolare te le porti dietro e rimangono tutti i giorni a disposizione della risoluzione dei problemi dei clienti. E tutto questo patrimonio passa di mano in mano, di padre in figlio. Prima ancora che il padre ed il figlio fossero Mario e Claudio.

0: Nel 1971 Ferrato si avvicina al mondo dei rally con la preparazione di un Alfa Romeo 1750 che conquista la terza posizione assoluta al primo rally della Valle d'Aosta. Poi arrivano altre vetture, altre preparazioni, altri risultati. E da quell'esperienza nei rally nasce anche il lavoro successivo su restauri, preparazioni, assetti sportivi di autostradali. A fondare tutto è il papà di Mario e nonno di Claudio. Lui per primo aveva questa passione per le corse e per la meccanica. Durante la settimana meccanico locale, nel weekend giù la visiera alla ricerca del miglior risultato. Quando ti giochi il risultato di una gara all'ultimo secondo, c'è adrenalina, c'è passione, ci sono tutta una serie di presupposti perché tu riesca a spingerti ad un altro livello. E quell'esperienza che maturi in quel contesto irripetibile la ritrovi poi ogni giorno dentro la tua officina, diventa metodo, bisogna farla diventare metodo, e questo è un valore inestimabile a disposizione di tutti i clienti che varcano la soglia di questa officina.
1: I rally sono diventati costosi e di conseguenza le macchine da corsa non si preparano più, si noleggiano da chi ha la possibilità di farle. E noi ci siamo orientati sulle macchine storiche. Le macchine storiche, abbiamo cominciato a fare le gare dei campionati italiani, ne abbiamo 22 con una Jaguar che poi è diventata di nostra proprietà, che l'abbiamo comprata. E a quel punto ho potuto permettermi anch'io di fare ogni tanto qualche gara di regolarità.

0: per non avendo bisogno di grosse assistenze. E la mia vita è stata questa nel mondo delle corse. Ho vissuto delle bellissime esperienze nelle assistenze, dove arriva la macchina rotta e bisogna aggiustarla per continuare la gara. Il problema è che non è come in officina, dove si ha una giornata, due giorni per risolvere il problema. Si ha 10 minuti, un quarto d'ora, quindi bisogna capire al volo il problema e come risolverlo, avere l'inventiva di risolverlo il più presto possibile. Abbiamo fatto andare delle macchine con l'alternatore rotto, con un paletto di legno infilato dentro per poterlo far stare insieme, perché la prova dopo avevamo la possibilità sia di tempo che di aver reperito del materiale per poterlo aggiustare meglio. E addirittura abbiamo vinto delle gare così. È un'esperienza, una cosa è successa, un alternatore proprio rotto, non aggiustabile, non reperibile nella notte da qualche parte. Abbiamo cominciato a viaggiare col furgone che facevamo assistenza a cambiare la batteria di chi correva di questa macchina. Allora faceva la prova speciale con la batteria carica, arrivava fuori, via la batteria su quella del furgone, e abbiamo continuato così tutta la notte e siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto il rally.
1: Perché le auto d'epoca sono belle, sono affascinanti? Prima di tutto ogni auto ha una sua personalità, ha un suo carattere, ha un suo disegno, ha delle forme inconfondibili, cosa che oggi purtroppo non troviamo più, nel senso le macchine si assomigliano molto e sono quasi tutte uguali. Le auto d'epoca poi hanno il vantaggio, cioè da appassionato ti racconto che quando ero più piccolo io e papà facevamo a gara a chi indovinava che macchina era solo sedendosi all'interno. Questo perché la lavorazione manuale delle auto, della conciatura delle pelli, portava a avere odori differenti e questa è una cosa che può capire solo un appassionato. Inoltre, tante macchine nascondono una storia, no? Una storia personale, ogni macchina, ogni forma può raccontarti qualcosa. Ad esempio questa qua che vedi alle mie spalle è una Studebaker del 1950 e ha questa forma molto futuristica per il suo tempo. E la sua curiosità è che chi ha disegnato quest'auto è la stessa persona che ha disegnato la bottiglia di vetro della Coca-Cola. È un dettaglio in più che fa la differenza e che racconta qualcosa di diverso su quell'auto rispetto ad un'altra.
2: Andiamo su ancora, comincia a tornare a destra, fallo bene, questo.
3: Sono officine che provano a vivere di rendita sulla base del proprio nome, ma la realtà è che non basta. Già, perché puoi anche aver vinto un campionato del mondo, ma se di fronte all'esigenza del cliente tu non riesci a risolvere quel problema, hai comunque perso. Claudio e Mario condividono da tanti anni questa visione, una visione a due.

L'esperienza del rally, dell'assistenza, di queste, sono l'esasperazione della vita quotidiana di un'auto. Quindi il problema che si crea in 100 km di gara può essere il problema che si crea nella macchina normale di tutti i giorni in 50.000, in 100.000. Abbiamo avuto delle rotture sulle macchine da corsa che poi abbiamo risolto il problema sulla vettura di tutti i giorni. L'esempio classico che mi viene sempre in mente e che riporto è la pompa della benzina della Delta integrale. Macchina a rally di Monte Carlo, privato dentro i primi 100, facevano l'ultima notte del Turini e la macchina si ammutolisce, si spegne, non andava più. Ritirato, arriva in officina, dopo 3 giorni abbiamo tirato giù la pompa della benzina, era tutto a posto. Il problema è che con la pressione della benzina si sfilava il tubetto che con una fascetta che era lì dall'origine si sfilava e perdeva la pressione. Nel momento che si spegneva, tac, si richiudeva. L'abbiamo risolto, un lavoro stupido, però si è ricreato nelle macchine di tutti i giorni, nelle Delta quotidiane. Quindi quando arrivava la Delta si andava a vedere, non c'era la pressione benzina, si tirava giù e si risolveva il problema in un paio d'ore, non in 3 giorni. Ed è un ottimo campo di esperienza nella corsa. E noi tanti mi dicono, ma te hai altre passioni? No, io invece di andare a giocare a bocce venivo in officina con mio papà e facevamo le macchine da corsa, era questa la nostra passione. Che sulle macchine tutti i giorni ci permetteva di poterle riparare.

Il mio rapporto con Nicolas nasce con AD Service, durante il quale ci siamo conosciuti. Abbiamo avuto un primo avvicinamento quando Nicolas è venuto in visita in officina la prima volta, e da lì è poi nato un bellissimo rapporto. In realtà con Nicolas ci sentiamo sovente, e anche a orari magari improbabili fuori dal contesto lavorativo, in quanto essendo che ha dei figli piccoli lui e un bimbo piccolo io, a volte alla sera ci scambiamo magari qualche messaggio e ci sentiamo, e quindi diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la nostra conoscenza e stiamo diventando grandi amici, ecco.

0: Nel caso dell'Officina Ferrato con Claudio non è stato molto semplice fargli capire l'importanza di entrare nel network. È stato quasi più un travaglio, per quanto io non possa sapere come sia il dolore di un travaglio. Però questo è dovuto al fatto che è un'officina molto molto curata in tutti gli aspetti. Non è per una questione economica il suo farsi attendere, è stata più una questione capire se effettivamente questi servizi fossero stati utili per il suo sviluppo nell'officina. Ed è stata puramente casuale questa affiliazione. Noi ci siamo visti molte volte all'interno dell'officina, però l'officina è sempre piena, ci siamo tagliati dei piccoli spazi dove poter spiegare i nostri servizi. E un giorno, mentre ero al parco qua vicino, dove facevo una passeggiata, l'unica ora d'aria che avevo, distante dalla famiglia, dai figli numerosi, ho incontrato Claudio. Anche lui si concedeva questo piccolo spazio per sé. Come va, Claudio? A casa tutto bene? Dorme, bambino?
1: Sì, dai, insomma, piano piano.
0: Non mi fare la stessa domanda.
1: No, stai tranquillo.
0: No, in realtà sta andando molto meglio. Dormiamo tutti. Ma riguardo la network di service, hai pensato all'affiliazione?
1: All'affiliazione sì, ci ho pensato. Alla fine mollo tutto e apro un ciringhito in Sardegna.
0: Contami come socio, ma anche come aiutante, andrebbe bene lo stesso.
1: No, dai, scherzo. Ci ho pensato e sì, penso che alla fine...

0: entrerò nel network.
1: Perfetto, grande. Vedrai che non ti troverai assolutamente male in nessun servizio. Poi avevamo visto che la parte che ti interessava tanto era l'assistenza tecnica, quella con Gruppo INA, con i nostri tecnici. E lì sicuramente avrai un ottimo supporto. L'importanza di entrare nel network AD Service sta proprio nel avere quel supporto in più. Comunque il mercato dell'automotive è sempre in evoluzione, in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa in più che l'officina deve apprendere. Di per sé ha bisogno di un supporto costante da parte di tecnici che vengono formati e informati sull'evoluzione del mercato, quindi avere un call center che è a tua disposizione o comunque una banca dati dei supporti tecnici in generale sempre in continua evoluzione.
2: Ed è proprio questa la differenza tra una rete fredda e lontana e una rete viva, vicina, calda. La rete di un partner che è sempre presente sul territorio e che aiuta le officine a crescere. Crescere vuol dire saper rispondere ogni giorno alle esigenze del cliente. Questa è AD Service.
3: Buongiorno!
4: Buongiorno, le ho portato qui la mia auto perché sto riscontrando dei problemi con la batteria.
3: Sì.
4: Fa un po' fatica con l'avviamento e ha vari problemi che non sono troppo sicura.
3: Ok, allora adesso registro tutto sul nostro gestionale, dopodiché andiamo a fare un controllo della batteria per vedere che non abbia dei problemi e magari controlliamo anche l'alternatore per essere sicuri che la ricarichi correttamente.
4: Perfetto, grazie.
2: A questo punto la storia è giunta ad un bivio, batteria o alternatore, ma quello che conta, lo abbiamo detto, è l'approccio e anche il partner che viene scelto per risolvere questo problema. X-Energy in questo caso, che è in grado di fornire sia una batteria, un prodotto di qualità, quindi bella pesante, e sia l'alternatore, che è un prodotto che rispecchia le stesse caratteristiche del prodotto originale OEM di primo equipaggiamento. E perché è importante avere un unico partner? Perché così si può condurre una risoluzione del problema provando diverse sostituzioni con un solo brand, quindi con la massima compatibilità, e anche avendo un approccio che è assolutamente complessivo alla riparazione, che permette quindi di rendere la riparazione definitiva e affidabile nel tempo.
3: Ora andiamo a verificare il corretto funzionamento della batteria con la strumentazione adatta. Selezioniamo il tipo di batteria, impostiamo i parametri, prova in corso. E sì, la batteria è da sostituire, ha dei problemi, ma prima di sostituirla andiamo a controllare il corretto funzionamento dell'alternatore per essere sicuri che potrà poi ricaricare quella nuova al meglio.

Su quest'auto abbiamo sostituito la batteria, perché il cliente era rimasto a piedi, l'auto non si avviava più. Ma era veramente l'unica causa del problema o c'era qualcos'altro alla fonte? Abbiamo ritenuto necessario controllare più approfonditamente l'alternatore, che è colui che si occupa di ricaricarla. Ed ecco la scoperta, l'alternatore non caricava bene. Così l'abbiamo sostituito con un X-Energy e l'auto ora è perfettamente funzionante, il nostro cliente non rimarrà più a piedi.

ci sono officine che si limitano a risolvere e riparare un guasto, ce ne sono altre che invece si fanno carico di un'esigenza di mobilità. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta nell'esempio che abbiamo visto prima. L'auto non parte e cambio la batteria, problema risolto. In realtà, se non mi accerto che l'alternatore funzioni, dopo poco rimarrò di nuovo a terra con la batteria. E allora questa attenzione nel indagare la radice del problema vuol dire garantire al proprio cliente il continuo della mobilità. E questo approccio riguarda le auto storiche, riguarda ancora di più le auto da corsa, ma riguarda anche le auto moderne, i noleggi. È un approccio al sistema nel quale si vuole lavorare. E allora AD Service che cosa può fare per aggiungere valore a questo? Può aggiungere valore con il proprio network, con la capacità di aiutarli a livello diagnostico nel risolvere i guasti, ma li aiuta anche con la presenza dell'RNS, una figura sempre a disposizione dell'officina che presidia il territorio e che è in grado di dare risposte con frequenza e risposte in grado di risolvere i problemi. L'obiettivo è sempre solo uno, quello di garantire a tutto il territorio il prosieguo della mobilità privata. Quella scelta X-Energy che non è soltanto la scelta di un partner commerciale, ma è molto di più la scelta di un'azienda capace di offrire una gamma prodotti assolutamente ampia, in grado di adattarsi al parco circolante che in Italia ha un'età media di 12 anni e che risponde anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo alle esigenze della famiglia media italiana, che proprio utilizzando prodotti X-Energy di grande qualità magari può risparmiare quello che permette un'uscita di più per una pizza in compagnia della propria famiglia.

0: problema di questo cliente è che durante la salita, andare a casa, la temperatura dell'acqua sale, si scalda il motore. Noi dovremo, per intervenire, cominciare a smontare queste parti qui del motore.
1: E anche in questo caso chiaramente il territorio conta. Ci troviamo in Valle d'Aosta, dove ci sono strade strette, salite lunghe, e spesso d'estate, durante le code determinate dal turismo, si innalzano le temperature d'esercizio dei propulsori e interviene un componente fondamentale, quale è la pompa dell'acqua. Già, perché proprio la pompa dell'acqua permette al circuito di raffreddamento di far girare appunto il liquido al suo interno e quindi dissipare il calore. Se si rompe questo componente, si possono avere dei danni molto gravi al propulsore, dal bruciare la guarnizione della testa fino a cose molto più complicate. Questa è una pompa dell'acqua elettronica di ultima generazione, un componente non solo meccanico ma che ha dentro tantissima tecnologia, che viene utilizzata prevalentemente sulle autovetture Volkswagen. Se un componente di questo tipo non funziona, i danni possono essere gravi per il vostro propulsore, e quindi si finisce come in questo caso, col motore a terra. Si sa dove si inizia, ma non si sa chiaramente dove si va a finire.
0: Finito il lavoro, abbiamo risolto il problema della tua macchina cambiando la pompa dell'acqua, altrimenti se non si cambiava la pompa rischiavamo di andare a fare la guarnizione della testa, o peggiore ancora, che andavamo a spendere su 2000 euro, peggiore poteva essere il risultato di dover tirare giù il motore e rifarlo. Parliamo di cifre superiori ai 5000 euro. Usando la pompa dell'acqua a metelli e con tutta la manodopera abbiamo speso alla fine 800 euro. Credo che sia convenuto. Metelli ci ha fatto vincere e risolvere il problema.

La corsa non è un'auto parcheggiata in un museo e non è neanche una lunga fila di coppe appoggiate su uno scaffale. È qualcosa che resta negli occhi, nelle mani, nel modo in cui si ascolta un motore, si cerca un guasto. E non è semplicemente il racconto del passato, ma è qualcosa di più. È quel presente che ci si può ancora ogni giorno meritare. Ci sono passioni che con il tempo invecchiano, che in qualche modo si sfilacciano. Altre che invece col tempo diventano metodo, diventano esperienza. È quello che è successo qui all'Officina Ferrato, e quando questo si interseca con il territorio, con la capacità di offrire servizi, ecco, allora in quel momento diventano identità. Per questa puntata di Officine da Urlo è tutto, ma ci vediamo alla prossima!

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa

0: ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

Castello di Sant'Angelo si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano e aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'Osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna,

0: con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre, Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione

sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lasciano indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC CGIL di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse, le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice: non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti: non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
3: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua, per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
4: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone. Io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo, che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
1: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
0: La certificazione riconosciuta è una marcia in più, perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio, e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale: dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
2: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Il commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

protezione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure, la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospice IGL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

Nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della guerra fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta

Carta Universale dei Diritti Sindacali e Democratici dei Lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del Congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla Will Trasporti e da un sindacato di Comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi, secondo me. Ma noi, giustamente, seguiti da persone del mestiere, siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere. Però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo, ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio divisa e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Pugliese, nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Libertà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolo Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale riunita a Roma ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della commissione del programma fondamentale che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle

0: La situazione della pelletteria Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Chloé, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti, dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, che sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura dell'avvertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: Donare il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
2: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle élite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone, ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. E quell'integrazione europea che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
0: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme, le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni, parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati.

0: bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lichlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS, ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
1: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica, ha assicurato il ministro, per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta a 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche e rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica.

particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che secondo Sanofi può contribuire a rafforzare la competitività delle scienze della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
1: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati.

0: 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro. Due uomini indagati per estorsione aggravata e continuata è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Matera. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Matera. Per un uomo di 40 anni sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e da chi lo assiste. Per il secondo indagato, un 42enne, è stata invece disposta la libertà vigilata come misura di sicurezza provvisoria. L'inchiesta nasce dalle denunce di due persone che hanno raccontato di richieste di denaro accompagnate da minacce.

Cioè, la prima vicenda riguarda un uomo di oltre 65 anni e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione della procura, tra settembre 2024 ed agosto 2025 sarebbero state avanzate ripetute richieste di denaro con minacce e intimidazioni. In alcuni episodi sarebbero comparsi anche un coltello e una pistola. Il profitto complessivo contestato è di circa 200.000 euro, tra denaro, bonifici e beni. La seconda vicenda riguarda un'altra persona che avrebbe consegnato complessivamente almeno 1.290 euro. Le indagini hanno preso in esame messaggi, registrazioni, intercettazioni e movimenti bancari. Per il GIP gli elementi raccolti configurano un quadro di gravità indiziaria che ha fatto scattare le misure cautelari.

Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Aido Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in Piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

0: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: Uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
2: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
3: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
4: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale. Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida.
5: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
6: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
5: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
6: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
7: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
5: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
7: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.

Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, 2 nel Vallo di Diano e 1 sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è una

0: operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquario invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquario, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
1: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati senza misura cautelare figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza. Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazione
2: comunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana.

individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro. Due uomini indagati per estorsione aggravata e continuata è quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Matera. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito due provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Matera. Per un uomo di 40 anni sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e da chi lo assiste. Per il secondo indagato, un 42enne, è stata invece disposta la libertà vigilata come misura di sicurezza provvisoria. L'inchiesta nasce dalle denunce di due persone che hanno raccontato di richieste di denaro accompagnate da minacce. La prima vicenda riguarda un uomo di oltre 65 anni e la sua famiglia. Secondo la ricostruzione della procura, tra settembre 2024 ed agosto 2025 sarebbero state avanzate ripetute richieste di denaro con minacce e intimidazioni. In alcuni episodi sarebbero comparsi anche un coltello e una pistola. Il profitto complessivo contestato è di circa 200.000 euro tra denaro, bonifici e beni. La seconda vicenda riguarda un'altra persona che avrebbe consegnato complessivamente almeno 1.290 euro. Le indagini hanno preso in esame messaggi, registrazioni, intercettazioni e movimenti bancari. Per il GIP gli elementi raccolti configurano un quadro di gravità indiziaria che ha fatto scattare le misure cautelari.

un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in Piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.

Nuove iscrizioni, strutture e rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pittari, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.

0: grazie.
1: Uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
0: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario, queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità, sono 8 divinità di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
2: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
3: Continua il suo percorso l'Altlande dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale. Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante, tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia, sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
6: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa, girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi.

0: campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. «Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro». La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
1: «Oh, io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?»
0: «L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva». Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
1: «E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?»
0: «C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz».
2: Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono.
0: Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
3: «Ciao bambina, cosa ci fai qui?»
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
3: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
4: «Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi! Sono fermo qui da un sacco di tempo!»
1: «Come facciamo ad aiutarti?»
4: «Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture!»
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
4: «Ti ringrazio tantissimo! Ma come mai siete da queste parti?»
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
4: «Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?»
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.
1: «Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?»
5: «Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.»
1: «Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio!»
0: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
1: «Siamo qui per incontrare il mago di Oz!»
0: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo.

0: Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
1: «Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?»
2: «Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto!»
0: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
3: «Andate a pungere quegli intrusi!»
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
4: «Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli!»
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
3: «Dammi subito quelle scarpe!»
2: «No, non voglio!»
3: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
2: Aia!
3: «Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?»
2: «Oh, oh scusi, mi dispiace!»
0: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
1: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
5: «Sono il potente mago di Oz.»
2: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?»
0: Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui

0: accettò.
1: E ora veniamo alle tue promesse.
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
2: E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.
0: Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.
3: Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.
4: E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.
1: E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere. Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché attenzione.

costruzione resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico. La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL, che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario. La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente. Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina. Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi,

0: consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori.

0: Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un Montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il Montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un Montascale in casa è veramente il

Primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente.

0: Cucina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%.

0: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili.

0: sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline

E attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti

di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successivi momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione

0: sostenibile della risorsa idrica basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiclass.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salviò Librico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto

0: assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote: soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Aido Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
0: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallodidiano e gli Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia. Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallodidiano e uno sugli Alburni. Nel Vallodidiano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantenne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallodidiano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno. Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Forni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire a portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora a cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
1: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza.

0: confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
1: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci.

veloci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione e interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Annoella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida.
0: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino.

0: prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL. Ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagolii, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla che collega attraverso navette e concerti ma non solo, in questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
2: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
1: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi, io invece vi porto per un po' in pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del

elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Bo-

0: elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3, Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Rieccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
2: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto dell'epigrafia e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo, nel mondo italico, e sulla religione antica.
3: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario, queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci

0: come dire, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
1: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
2: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula. Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nel locale dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale. E proprio in merito all'Atlante dei Legami, ascoltiamo le interviste, le sfidiamo in questo prossimo servizio di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
3: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale e con il sindaco Rinaldi, ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
4: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano, che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
3: Montesano, MUDIF, centro di digitalizzazione, ma anche punto di raccolta immagini che ci tengo a sottolineare saranno restituite ai legittimi proprietari. Noi abbiamo bisogno soltanto di digitalizzarle in modo da renderle disponibili per questo bellissimo progetto e che va a vantaggio di tutto il territorio del Vallo di Diano.
2: Questo era il nostro ultimo contributo.

Noi vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio, sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano, saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

0: Se in riserva il recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento settimanale con l'informazione dal Cilento e dal resto della provincia di Salerno. Le principali notizie trattate dalla redazione negli ultimi giorni sono contenute nella rubrica d'apertura di questo appuntamento che è Info Salerno.
1: La rete sociosanitaria digitale dell'ASL Salerno supera le 2000 televisite con una media di circa 400 prestazioni mensili. I dati sono stati presentati a Napoli da Antonio Coppola durante un evento dedicato alla sanità digitale. L'azienda sanitaria continua a puntare sulla telemedicina per abbattere le distanze, riducendo gli spostamenti e avvicinando l'assistenza alle aree interne. A Caggiano arrivano due nuove isole ecologiche informatizzate e alimentate a energia solare, installate in via San Sebastiano e nella zona di Mattina. L'iniziativa punta a potenziare la raccolta differenziata, permettendo ai cittadini di conferire plastica, carta, vetro, multimateriale e abiti usati. Grazie a un finanziamento PNRR di 47.000 euro dal bando Risorse in Comune, Castellabate rinnova la dotazione tecnologica delle sue sedi. Gli interventi hanno interessato la sala consigliare Grande e la sala Don Felice Fierro a San Marco, ora dotate di impianti audio-video wireless, PC, tablet e proiettori. La nuova strumentazione sarà al servizio di incontri istituzionali e iniziative culturali. Il Comune di Agropoli rinnova per l'anno scolastico in corso la convenzione con il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Salerno. Presso l'Istituto Gino Rossi Vairo si terranno corsi di lingua italiana ed educativo formativo per l'obbligo scolastico rivolti a cittadini italiani e stranieri. Le attività si svolgeranno dal lunedì al giovedì. Le iscrizioni sono aperte presso l'ente. Un nuovo ufficio di prossimità è stato attivato a Santa Maria di Castellabate nella casa comunale di Piazza Lucia. Inserito in un progetto della Regione Campania per avvicinare i servizi della giustizia ai territori, lo sportello sfrutta le tecnologie digitali per semplificare l'accesso ai diritti. Buccino potenzia il sistema di sicurezza con 29 telecamere di videosorveglianza già attive tra centro e periferia. La rete include dispositivi intelligenti con lettura targhe per il monitoraggio dei varchi d'accesso volti a prevenire gli illeciti e a tutelare il patrimonio. La rara tomba a cubo del VI secolo a.C. rinvenuta a Ponte Cagnano Faiano sarà presto esposta al Museo Gli Etruschi di Frontiera. I reperti e il cratere figurato Corinzio, che custodiva i resti del defunto, sono stati sottoposti a delicati interventi non invasivi di restauro, pulitura e consolidamento dei sali. Conclusi i lavori, l'intero complesso archeologico tornerà fruibile al pubblico. A Castellabate la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità per un parco a Ventura in località Monte Licosa, zona Bosco. La struttura punta a coniugare sport, intrattenimento ed educazione ambientale attraverso 9 percorsi acrobatici di varia difficoltà adatti a tutte le età. Prevista anche un'area accessibile per ragazzi con disabilità, arricchendo l'offerta ricreativa e turistica del territorio. Inaugurata a Pellezzano all'interno della palestra Med Factory, la nuova parete d'arrampicata LEED, unica struttura indoor del genere in provincia di Salerno. L'impianto consentirà a giovani e adulti di allenarsi e praticare la disciplina in totale sicurezza.
0: Ed ora un ampio servizio dedicato all'evento benefico che si è svolto alle Trabe di Capaccio Pestum, organizzato dall'associazione Danila Scuteri per la ricerca a favore dell'Istituto Pascale di Napoli.
2: Abbiamo convogliato varie arti, dico io, no? La medicina, la gastronomia e l'arte a tutto tondo. Questo è il luogo che richiede e dà la possibilità di questo tipo di manifestazioni. Le Trabe ci ha dato la possibilità di sviluppare una o due giorni di raccolta fondi per l'Istituto Pascale di Napoli.
0: Il cibo che unisce al di là delle barriere, non c'è campanilismo, insomma, nel cibo, nella gastronomia, e lo dimostra la presenza di tanti chef qui riuniti.
2: Assolutamente, sono venuti da tutta Italia per rendere omaggio a Dani e lo faremo tutti insieme con un sorriso e con la volontà di fare meglio l'anno prossimo magari.

0: ecco, infatti, le prospettive per il futuro e con quale spirito ci si proietta al futuro?
1: Se i sorrisi sono tanti, c'è la possibilità di sviluppare altro. Già dal mese di ottobre ci sarà la possibilità di fare altre manifestazioni, altri piccoli eventi, e sicuramente svilupperemo ancora uno più importante l'anno prossimo.
2: Donare fondi per la ricerca in realtà non vuol dire semplicemente donare, vuol dire investire, perché la ricerca è quella che ci consente di guardare al futuro con ottimismo. È un po' come quando facciamo un'assicurazione: sì, ci priviamo di risorse nell'immediato, ma queste ci ritorneranno in seguito se ne avessimo bisogno. Quindi ringrazio innanzitutto tutti quelli che donano, ma ci tengo a sottolineare che non è un sacrificio, come molti dicono, è un investimento per il nostro futuro e per quello dei nostri figli.
3: Oggi sono onorato a essere qui nel Cilento, perché io ho avuto il piacere nella mia vita di conoscere Ansel Keys, di lavorarci insieme e di prendere quello che era negli anni 60, delle idee che sembravano quasi fuori luogo. Poi negli anni si è studiato, si è conosciuto di più l'alimentazione umana, e ne è venuto fuori questo capolavoro della dieta mediterranea, che noi fortunatamente per generazioni viviamo e ci nutriamo attraverso questi principi.
4: Io conosco Rispo perché lavorava con me su Al Piccolo Lago, e lì Dani si sono conosciuti, quindi anche Dani è stata con me tanti anni, per cui c'è un legame particolare. Chiaro, oggi vengo qua, tanti ricordi, no? E tanti pensieri, tanta solidarietà importante in questi casi. Io porto il Piemonte, arrivo dal Piemonte, quindi un risottino fatto bene ci sta sempre, mette a posto il cuore. E se porto poi i prodotti della mia montagna, per cui il mirtillo, il betel, il fungo porcino, il tartufo, ecco che diventa una bella serata con tutti i colleghi, a partire da Iaccarino che l'ho visto un attimo fa, a Rispo che ci conosciamo ormai da tanti anni, e gli altri colleghi che qualcuno conosco, altri no, ma quando c'è solidarietà in cucina, poi dopo, come sempre, no? Si cucina per solidarietà. Lo facciamo tutti i giorni, figuriamoci in queste occasioni.

0: Museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla direzione regionale Musei Nazionali Campania diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Gambini di Occhi Verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre.
2: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Gambini di Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, diciamo potremmo dire in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente diciamo alimentato, energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno, abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose.
3: Ed ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

È il momento della rubrica Che cucino? Oggi preparo degli spaghetti di zucchine. Il prodotto principale naturalmente è rappresentato dalle zucchine che lavo, privo delle estremità e faccio a fette. E poi dalle fette ricavo dei bastoncini sottili. Utilizzerò anche dei pomodori. In una padella metto olio extravergine di oliva, aggiungo le zucchine, i pomodori, sale, pepe e origano e lascio cuocere. E il piatto è pronto! Non c'è altro per questa puntata, che però vi invito a rivedere su vocidalcilento.it e in generale vi invito a seguirci sul nostro sito per restare aggiornati sui principali fatti che riguardano il territorio salernitano e cilentano in particolare. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'Osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre, Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le 2 giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lasciano indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC Cigele di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse, le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice: non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti: non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.

0: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alla lezione di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
1: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone, io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
2: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
3: La certificazione riconosciuta è una marcia in più perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale, dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
4: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Il commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospici GL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

Nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra,

Guerra, con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno: l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere ai lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla UIL Trasporti e da un sindacato di comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGIL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi secondo me, ma noi giustamente seguiti da persone del mestiere siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGIL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere, però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGIL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo, ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio divisa e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Liberetà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolo Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale riunita a Roma ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della commissione del programma fondamentale che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle sole logiche del mercato. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro si restringe.

0: La situazione della pelletteria Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Cluete, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti, dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura della vertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

Donare il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.

0: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle elite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone. Ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. E quell'integrazione europea che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
1: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risto ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blue, la animiamo. Ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. C'è in Europa.

0: sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore,
1: sì.
0: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
1: Perfetto, quanto tempo ha?
2: 3 settimane circa, fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
1: Perfetto. E cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
2: È un'erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
1: Lisa,
3: ciao.
1: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
3: di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
1: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
3: Qui abbiamo... fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini, e lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
1: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
0: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
1: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
0: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
1: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
0: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park, e quindi chi non è fan dei dinosauri?
1: Certo.
0: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
1: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

0: Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM in Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori. Beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare, finalmente. Amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di informazione, posso solamente dirvi questo oggi. Parliamo dei fagiolini, e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, amici a casa, questi sono i nostri fagiolini. Va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene, insomma, il frittino ogni tanto. Ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone, e la famiglia è felice. Perché mangiare bene è importante. Sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante. Insomma, aiutiamoci. È un po' come la benzina per le macchine. Se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio. E la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con... parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola, vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TG Events Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante

0: La relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, è che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco. Se
1: Certo.
0: non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a
1: Giusto. Che
0: rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
0: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni che per carità quando facciamo le fiere del benessere per la
1: Ci
0: promozione ci
1: stanno,
0: sta, per
1: però
0: carità,
1: qui.
0: però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura. Grazie
1: Grazie Andrea Fanfani.
0: a voi.
2: C'è una coppia illuminata da Madre Natura che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow.
3: Oh, l'arriva, l'arriva, tira su, tira su.
4: Ehi, ancora voi?
3: Ehi.
4: Ma Saffè, m'ho visti tirar fuori la canna dell'acqua, la gavella licenza.
3: Ma no, non tira fuori niente, là è il lago che si è ritirato. Ma non
4: Sì,
3: stiamo mica
4: licenza.
3: pescando, laga su
1: Sì,
3: questa.
1: questa
3: Ti hai
1: licenza, certo.
3: veramente, ti hai delle psiche
1: Licenze.
3: turbiche.
1: Certo che
3: E
1: no.
3: comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. Immagino che anche al suo è un
5: No,
4: termometro.
5: io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come nell'acqua, come Moser, capisci?
5: Questa sura.
3: No. Ma non c'è niente da fare proprio sto qua.
5: Licenza,
3: Mamma
5: niente.
3: mia.
2: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
7: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della decima edizione del Lotto delle Langhe.
8: Cari amici di TG Events, ciao! Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un otto nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché otto delle Langhe. Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché otto delle Langhe?
9: Otto delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa e probabilmente quel percorso disegnava una specie di otto, e da qui il nome di Otto delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
8: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
10: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di Moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70, partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un Moto Guzzi Airone 250. lo ha visto in un concessionario.

0: gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
1: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di ciclarla.
0: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irale, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa. E venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che hai organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno ed Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
2: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
3: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
2: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
4: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
5: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
4: Allora non è vero come dicono che The Rock is dead. Il rock è morto, no?
5: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggredito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, Zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, la lacrima, se piangi se ridi, non c'è più niente da fare, gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: È bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
1: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo. Però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Sol. Zio Bobby. E namo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica. La musica dal punto di vista del ballo, ma anche del canto quest'anno. Sarà veramente un coinvolgimento totale. La spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi, però le farei raccontare a lui.
2: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
4: Saletta del pescatore sta per cominciare all'insegna di una cosa, il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare, cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
5: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
3: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
6: Apri tu quindi?
3: Esatto.
6: Hai le chiavi di Savona.
3: Ho le chiavi di Savona.
6: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure tua sempre.
3: Non dire niente che le guardiamo dalle immagini.
5: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
3: Karaoke itinerante.
6: Sì.
3: È tornato di moda, eh?
6: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di spensieratezza.
3: Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto
6: sì,
3: e voglio divertirmi.
6: E voglio divertirmi.
3: E tu ti diverti con loro?
6: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi solo una passione, il lavoro

0: Poi quasi secondario, sicuramente.
1: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sarà sul nostro palco.
2: Ciao, io sono Fabiana.
3: Io sono Katia.
2: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica...
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
2: Devo andare a casa a prendere le valigie dei dischi.
0: Vabbè, facciamo un attimo
2: adesso
0: salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non è, però,
2: va bene, improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
2: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: quelle due ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera, Marconelli!
1: Insieme! Insieme!
2: Non so più il sapore che ha.
3: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 3-2-1, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'Incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
1: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei

braccia, l'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla 22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche. Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest, oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli.
A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo

Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
0: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallo di Diano e Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia.
3: Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione della liquida radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
0: Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Forni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire a portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
4: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
0: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura a Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione e interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida.
0: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagoli, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla che collega attraverso navette concerti ma non solo, in questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
5: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
0: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi, io invece vi porto per un po' in pubblicità.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 800

0: 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Eccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture, rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su 2 terrazze.
2: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto dell'epigrafia e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
3: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario in cui, oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede, c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante. Poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre. Ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
4: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti

0: italici preromani, ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
1: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula. Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del Didram APS nel locale dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale. E proprio in merito all'Atlante dei Legami ascoltiamo le interviste, le sfidiamo in questo prossimo servizio di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
2: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale e con il sindaco Rinaldi, ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
3: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
2: Montesano, MUDIF, centro di digitalizzazione, ma anche punto di raccolta immagini che ci tengo a sottolineare saranno restituite ai legittimi proprietari. Noi abbiamo bisogno soltanto di digitalizzarle in modo da renderle disponibili per questo bellissimo progetto e che va a vantaggio di tutto il territorio del Vallo di Diano.
1: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio, sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano, saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serie.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lischlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AWS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone. Mica cialde qualunque.

0: ovunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo.

0: collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del Sì, dalle 9 alle 13 in Piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
1: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallo di Diano e Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia.
3: Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione della liquida radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
1: Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Forni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire a portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora a cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
4: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione,

0: corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpinia V, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan del Forte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
1: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità.

0: come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura a Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione, interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate da Annuella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno diciamo che è importante da un punto di vista.

0: vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagolii, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla che collega attraverso navette e concerti ma non solo, in questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
2: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
1: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi, io invece vi porto per un po' in pubblicità.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono

Le Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Rieccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture, rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su 2 terrazze.
2: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto dell'epigrafia e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
3: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario in cui, oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede, c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
4: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
0: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami, che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula.
5: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.

0: E proprio in merito all'Atlante dei Legami, ascoltiamo le interviste, le sfidiamo in questo prossimo servizio di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
1: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale e con il sindaco Rinaldi, ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
2: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano, che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
1: Montesano, MUDIF, centro di digitalizzazione, ma anche punto di raccolta immagini che ci tengo a sottolineare saranno restituite ai legittimi proprietari. Noi abbiamo bisogno soltanto di digitalizzarle in modo da renderle disponibili per questo bellissimo progetto e che va a vantaggio di tutto il territorio del Vallo di Diano.
0: Questo era il nostro ultimo contributo, noi vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino.

0: Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Oggi parleremo della banda della Uno Bianca. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, partendo dalla mia destra col dottor Marco Valerignani. Bentornato in studio, dottore.
1: Grazie.
0: Con l'amico e ospite fisso Alessandro Ceci. Bentornato anche a te, Alessandro. E con l'avvocato Ciao. Mario Capalonga. Bentornato anche a lei, avvocato. Ecco, io direi di partire subito col primo filmato, così poi ne parleremo soprattutto con il dottor Valerignani che è un esperto, uno studioso, ha studiato a fondo questo caso e ci deluciderà su tantissimi di quei buchi neri che probabilmente non sono mai stati affrontati, soprattutto sotto l'aspetto criminologico, dottore, perché sotto l'aspetto criminologico di fatto da 30 anni a questa parte nessuno si è preso la briga di fare un'analisi. Ecco, io inviterei la regia a mandare il primo contributo o video, così poi partiamo anche col dibattito.
2: "24 morti e 103 feriti è decisamente un bilancio da strage. La guerra che una banda di criminali improvvisati e del tutto insospettabili ha combattuto per 7 lunghissimi anni, gettando nel terrore l'Emilia Romagna e di riflesso l'Italia intera. La banda della Uno Bianca. Come e perché una banda di rapinatori ha potuto mettere sotto assedio un'intera regione per 7 lunghi anni è tuttora un vero mistero. Come un mistero come si sia arrivati alla loro cattura. Sì, perché la banda della Uno Bianca aveva la caratteristica di sfuggire a ogni retata, appostamento, controllo. Non si riusciva in alcun modo a catturarli. Erano fantasmi, colpivano e poi sparivano per non lasciare traccia. Ma per capire le origini del male, le origini di tutto, bisogna tornare indietro di qualche anno. Tutto inizia con una rapina a un casello autostradale. È il 19 giugno del 1987, è una bella serata di inizio estate, siamo sulla A14, direzione Pesaro. Sembra una sera come tante, quando all'improvviso una Fiat regata grigia con una targa manomessa si avvicina al casello. Tre uomini con i volti coperti e armati fino ai denti intimano al casellante di consegnare loro tutto l'incasso della giornata, 1.300.000 lire, che i componenti afferrano lesti per dileguarsi nella notte. Quella fu la prima rapina messa a segno da quella che entrerà nella storia come la banda della Uno Bianca, per via dell'auto con cui facevano i loro colpi, anche se inizialmente le prime rapine, come abbiamo visto, la banda le mette a segno fuggendo a bordo di una regata grigia. A quella rapina ne seguiranno ben 12 nell'arco di 2 mesi lungo tutta la A14, la cosiddetta Adriatica, che da Bologna si snoda fino a Taranto, tanto da meritarsi l'appellativo di banda del casello. Poi, nel settembre del 1987, grazie a un'operazione dei carabinieri di Riccione, si arriva all'arresto di 4 persone ritenuti i responsabili delle rapine ai caselli. La banda del casello era stata finalmente sgominata. Tutta l'Italia tira un sospiro di sollievo. E in effetti, a riprova di ciò, le rapine ai caselli si interrompono di colpo. Banda sgominata, patria salvata, quindi. In realtà la storia ci dice che no, non stavano così le cose. La banda del casello semplicemente cambia obiettivo. Alle rapine, ben presto, iniziano ad affiancarsi ben altri reati.

Io partirei direttamente con il dottor Valerignani. Tu hai studiato a lungo questo caso. Praticamente questi hanno iniziato nell'87 con una serie di rapine, poi nell'88 c'è stato anche il primo omicidio con i primi feriti nella rapina.

0: alla COP di Celle. Ecco, come nasce questa, chiamiamola banda, perché poi di fatto è una banda.
1: Allora, iniziamo con il dire che la banda dell'Uno Bianca ha un inizio il 19 giugno del 1987 e una fine il 21 ottobre del 1994. È un'antitesi perché iniziano di notte alle 23:15 circa e finiscono di giorno, che erano le ore 8 circa quando attaccano la banca. Per capire ciò che ha animato i delitti della banda della Uno Bianca, occorre seguire questo excursus temporale che è dato dalle 103 azioni che hanno posto in essere. Mi permetto di dire che i deceduti erano 23 e non 24, perché era stato appunto inserito nel novero appunto dei soggetti deceduti
0: Il
1: anche
0: tunisino,
1: il tunisino del bar Blue Line.
0: che hanno fatto anche, insomma, i familiari, hanno detto che non c'entrava.
1: Assolutamente sì. E fondamentalmente a fronte di queste 103 azioni criminali ci sono centinaia di feriti. Ma centinaia perché? Perché non solo nel numerico, ma partiamo anche dal punto di vista dei traumi che hanno generato a livello di vittimizzazioni primaria, secondaria, ma anche di quella intergenerazionale, che attraverso appunto la gratuità di determinati atti criminali posti in essere ne fanno parlare ancora oggi come banda della Uno Bianca, sebbene appunto diciamo è un'accezione mediatica, atteso che la Uno e non sempre di quel colore è stata utilizzata soltanto per il 23-25% dei casi.
0: Ma Marco, la prego scusarmi, c'è in collegamento anche da Bologna l'avvocato Mario Marcus. Avvocato, mi senti?
2: Benissimo,
0: Eccoti,
2: buonasera.
0: bentornato in trasmissione.
2: Grazie, anche a voi.
0: Allora, scusi, ma continua.
1: E come dicevo, appunto, hanno iniziato, come dicevano loro, in maniera quasi per scherzo, perché gli servivano dei soldi. Ciascuno di loro aveva dei debiti. Fabio non aveva un credito esigibile che non era stato appunto corrisposto. Alberto in quel periodo si trovava in servizio a Ravenna, perché ricordiamo che i 5/6 della banda era composta da poliziotti, seppure in maniera diversa nelle sue accezioni. E aveva appunto la necessità di tornare a Villa Verucchio, dove abitava anche la sua fidanzata, e quindi fondamentalmente aveva bisogno di questi denari. Roberto aveva il mutuo da pagare. Questa è la spiegazione che è stata data da loro. Fondamentalmente iniziano in maniera, diciamo così, dilettantistica, se possiamo dire, perché la prima autovettura autorizzata è proprio la Fiat Regata di Alberto, quella che darà poi il nome alle rapine iniziali, con il quale appunto andavano presso questi caselli.
0: Ecco, Marco, io volevo ricordare, insomma, gli appartenenti, ma sono quasi tutti poliziotti. Allora, Roberto
2: Circa
0: Savi,
2: sei.
0: Alberto Savi, Fabio Savi.
1: No, Fabio Savi no, Fabio Savi aveva tentato il concorso in
0: Cioè, Fabio
1: polizia,
0: Savi è l'unico che non era
1: era l'unico che
0: poliziotto.
1: non era poliziotto perché non c'era riuscito a entrare.
0: Luca Vallicelli,
1: Sì. E
0: Pietro Bugliotta
1: Marino Occhipinti.
0: e Mario Occhipinti, tutti agenti scelti dalla polizia.
1: Il discorso
0: No, volevo chiederti, ma in base a cosa li scelgono?
1: ma il fondamentalmente il problema è questo, perché purtroppo, come abbiamo fatto più volte in determinati discorsi, la madre che uccide il figlio viene vista in maniera quasi in una maniera incredula, ma succede anche che coloro che vestono la divisa per portare giustizia e essere operatori di giustizia, può capitare che diventano invece, come abbiamo visto in questo caso, ciascuno per la parte propria scritta, perché ricordiamoci che mentre Luca Vallicelli ebbe a concorrere soltanto per una rapina ad un casello nel 1988 insieme a Marino Occhipinti, e Marino Occhipinti ebbe a concorrere per ciò che riguarda la rapina al casello e per l'omicidio appunto di una guardia giurata, Gugliotta anche non ha partecipato in maniera diretta a fatti di sangue eclatanti. E il vero nocciolo fondante della banda erano proprio Roberto e Fabio, quindi erano loro che si sono caratterizzati e hanno dato anche il carattere a questa banda, perché anche le mogli, durante le deposizioni al processo, in particolare la moglie di Roberto, disse che senza Roberto non c'era Fabio e senza Fabio non c'era Roberto.
0: Cioè erano uniti proprio da...
1: Assolutamente, era questa impermeabilità che le ha
0: Però
1: tenuti.
0: chi gestiva il tutto era Roberto, quello più seguito da tutti.
1: Roberto

0: Sì, era visto come il leader, anche se lui tante volte, nelle pochissime interviste che ha rilasciato, pochissime, è stata una l'intervista che ha rilasciato, che è inserita in un volume, lui ha detto che erano tutti alla stessa maniera, però fondamentalmente la pianificazione strategica che veniva posta in essere era quella di Roberto, perché Roberto aveva quella freddezza che aveva già nel lavoro, e questo ce lo dicono determinati riscontri, che anche attraverso appunto le deposizioni dei colleghi, aveva quella freddezza che gli permetteva di stare ovunque, sempre nella stessa maniera.
1: Ecco, scusami se ti interrompo. Insomma, adesso volevo fare una domanda anche a Alessandro Ceci. Insomma, la banda della Uno Bianca è stata la più sanguinaria in assoluto nel nostro paese, perché i numeri sono agghiaccianti. Iniziano nell'87 con 19 azioni, però erano tutte rapine. Poi improvvisamente alzano il tiro. Ecco, cos'è che può aver fatto cambiare questo tipo di azione? E renderli così sanguinari, perché poi hanno commesso, lo vedremo anche in seguito, hanno commesso dei delitti allucinanti, agghiaccianti veramente.
2: Dunque, lo studio della banda cosiddetta della Magliana,
1: Non Magliana, della Uno
2: scusa,
1: Bianca.
2: della banda della Uno Bianca, per noi è molto interessante perché è un caso molto particolare, forse unico, delle organizzazioni criminali. Voi sapete che noi da sempre distinguiamo la criminologia del soggetto dalla criminologia dell'individuo. Le organizzazioni criminali che appartengono alla criminologia del soggetto cominciano da una organizzazione primordiale, che è quella bullistica in qualche modo, no? In cui c'è uno o due leader, massimo in genere uno solo, su un proscenio di una platea, un proscenio, così proprio come il bullo della scuola. Ecco, la banda della Uno Bianca, perché noi abbiamo un po' di reticenza a definirla banda? Perché in realtà è un'organizzazione involuta, cioè è rimasta bullistica. In genere le organizzazioni bullistiche poi evolvono, si danno una struttura, questa struttura è sempre più forte, i ruoli sono sempre più delegati, fino a fare un'organizzazione a tutti gli effetti. La Uno Bianca non ha avuto questo tipo di evoluzione, è rimasta attorno ai leader, al leader, diciamo così, Roberto, però in realtà è rimasta così. Quando un'organizzazione bullistica è di questo tipo, e arrivo a rispondere alla domanda, non cresce in termini evolutivi al suo interno, ma il crimine che commette è sempre più efferato, perché il proscenio a cui si rivolge è sempre più ampio. Non è mai lo stesso, non deve essere mai lo stesso. La platea da cui vuole l'applauso è una platea sempre più estesa e quindi il crimine è sempre più alto, fino a commettere dei crimini, come diceva Marco prima, sparare addirittura alle finestre, no?
0: Certo.
2: In modo indiscriminato, nessuna banda fa una cosa di questo genere. La banda ha un obiettivo preciso, loro sparano alle finestre sia per evitare che le persone si affaccino, ma anche perché il proscenio non è dato soltanto dal soggetto a cui devono rivolgersi, quanto piuttosto da tutto l'habitat del loro intorno. In questo caso, poi tra l'altro è confermato dal fatto che loro avevano un atteggiamento bullistico anche in quanto forze dell'ordine, cioè già persone psicologicamente preparate ad evadere in qualche modo la norma per raggiungere un obiettivo. E quindi, ci diceva prima, sembravano fantasmi, non erano fantasmi, erano loro che dovevano prendere se stessi, quindi era impossibile vederli in questo caso. La dimensione della loro efferatezza è data dal fatto che l'organizzazione non è evoluta al suo interno, perché le organizzazioni più sofisticate fanno meno morti. Le organizzazioni criminali che conosciamo in Italia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, cioè, prima di fare un morto ci pensa, perché il morto è eclatante, diventa visibile, l'organizzazione diventa un riferimento fo per le forze dell'ordine, quindi i reati sono centellinati e controllati. Un'organizzazione non evoluta, appunto embrionale, bullismo embrionale, come questa della Uno Bianca, tende ad essere molto più efferata, molto più violenta, molto più dirompente da un certo punto di vista.
1: Ecco, avvocato Marcus, tu eri a Bologna, come viveva la gente comune queste azioni?
3: Beh, certamente il clima era pesante perché le persone normali, le persone comuni si trovavano di fronte a un qualcosa che non sapevano spiegarsi. C'è chi parlava di criminali efferati, altri parlavano di pericolosi terroristi o qualcosa di simile, e quindi vi era, come dire, un'incertezza, un'instabilità che si sentiva, era palpabile nell'aria il fatto che il cittadino comune, il cittadino normale, si trovasse di fronte a un qualcosa di efferato certamente, ma anche a qualcosa che non riusciva a spiegarsi, quale fosse il motivo, quale fosse l'eziologia del comportamento di questi soggetti che compivano questi efferati reati.
1: Avvocato Capalonga, la cosa che più lascia sgomenti è proprio questa partecipazione quasi totale di agenti di polizia a questo tipo di azioni. Ecco, cioè, probabilmente loro erano convinti che questa loro appartenenza alle forze dell'ordine potesse in qualche modo garantirgli una certa impunità, visto che solo nell'87 hanno fatto ben 19 azioni e nel mese di luglio ne hanno fatto una cosa come 7-8 azioni complessive, per cui si sentivano anche impuniti questi signori.
4: Probabilmente era la forza della divisa che li faceva ritenere tali. Certo è che secondo me si tratta di errori d'arruolamento, cioè di una situazione nella quale chi ha arruolato non aveva ben valutato i soggetti che andava ad arruolare. Forse è per questo che oggi la presenza di psicologi è più pregnante nel momento dell'arruolamento. Poi è normale che possono esistere situazioni di soggetti nei quali il vestire una divisa possa fargli sorgere l'idea di essere impuniti o comunque di continuare a farla franca, ma non dimentichiamoci che furono altri due colleghi che alla fine intuirono, capirono e portarono all'arresto di questa banda. Io rammento, leggendo un libro che adesso non ricordo il titolo, di un giudice inglese che nel comminare la sentenza ad un poliziotto che ha commesso un reato piccolo, fra l'altro, nel irrogare la pena motivò, dice, affermando che una pena piuttosto importante, disse la lacerazione prodotta da un signore, da un criminale che veste una divisa, è una lacerazione profonda nella società e per questo ti devo punire con una pena più severa.
1: Ecco, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, riprendiamo fra un paio di minuti.

0: Ecco, dottor Valerignani, questi fratelli Savi avevano questa passione pazzesca per le armi. Com'è nata questa cosa? Avrà un'origine?
1: Allora, fondamentalmente questa passione risale nel tempo, ma anche se andiamo a analizzare la loro psicobiografia, c'era di loro padre, Giuliano Savi, che disponeva di un intero arsenale anche all'interno della propria abitazione, ma anche nel tempo, perché non dimentichiamoci che loro hanno transitato per diverse città dell'Emilia-Romagna. In particolare Roberto è nato a Forlì nel 1954, così come Fabio nel 1960 da seconde nozze di Giuliano, che in particolare aveva una società che faceva dolci, la Dolciaria Savi, e poi da lì si sono trasferiti, dove poi dopo è nato anche Alberto, a Cesena nel 1965. Arrivo a dire questo perché dalla poca letteratura che c'è in giro si è visto che già al tempo Giuliano aveva un nutrito arsenale di armi, ma fondamentalmente c'è anche un'altra cosa importante, che anche loro hanno iniziato a utilizzare queste armi e ad avere una vera e propria, più che passione, venerazione. Tant'è vero che queste armi loro le utilizzavano non soltanto per le azioni di fuoco, come abbiamo visto, ma come una sorta di feticismo delle armi, perché loro più volte hanno detto che chi c'è una persona che ha un'arma e si pone davanti ad un'altra per essere rapinata, quella persona che si ha davanti deve avere rispetto di quell'arma che si ha, perché altrimenti, come è successo anche nel caso che poi dopo andremo a dire della rapina alla Monteschell di Cesenatico con Primo Rossi che cercò di ribellarsi e prese addirittura a pugni Gugliotta, Roberto Savi gli sparò su una gamba. Salvo poi ripresentarsi dopo un anno, in concomitanza del precedente omicidio di un altro benzinaio, Graziano Mirri, dicendogli siamo quelli dell'altra volta. Quindi questo fa ben capire come avevano queste armi come una sorta di, diciamo così, secondo la loro mentalità, di lascia passare, sia per ciò che concerne il modo di porsi nei confronti degli altri, ma anche quello di porsi nei confronti appunto di coloro che andavano a rapinare.
0: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare il secondo contributo filmato, perché così continuiamo anche con tutta quella che è stata la sequenza di questi delitti della banda della Uno Bianca.
2: Banda alza il tiro e decide di estorcere del denaro a un concessionario di Rimini, tale Savino Grossi, al quale iniziano ad arrivare lettere minatorie scritte con un normografo e firmate a Picone, con delle richieste di pagamento. La banda voleva da lui 30 milioni di lire. Per rincarrare la dose, la banda crivella di colpi la vetrina del suo autosalone. Savino però immediatamente corre alla polizia e denuncia questo tentativo di estorsione. La polizia gli suggerisce così di fingere di accettare, cosa che Savino fa. Si mette così in contatto con la banda per organizzare l'incontro. La banda gli detta le condizioni. Prendi la A14 Rimini Sud, direzione Bologna. Al casello autostradale torna indietro, direzione Rimini. A ogni cavalcavia che incontri, fermati, conta fino a 10 e dove vedrai un borsone penzolante sul ponte, lì metti i soldi che ti abbiamo chiesto. Il 3 ottobre è il giorno dell'incontro. Savino non ha i soldi con sé, bensì un agente di polizia nascosto nel bagagliaio, Luigi Cenci. Dietro di loro un Alfa 33, al suo interno il sovrintendente Antonio Mosca e gli agenti Ada Di Campi e Luciano Baglioni, armi alla mano e giubbotti antiproiettili, pronti a intervenire

per stanare gli estortori, ma qualcosa va decisamente storto. La banda mangia la foglia, i criminali capiscono che Savino non è da solo, che si è portato gli sbirri dietro e senza pensarci due volte innescano un terribile conflitto a fuoco. Più che una banda, sembra un comando. Con folle lucidità aprono il fuoco sulle due auto, con dei fucili a pompa sparano con una precisione da sicari navigati. Le auto vengono investite da decine e decine di colpi. La gente Ada di Campi viene colpita alle gambe, così come il sovrintendente Antonio Mosca, che posto sul sedile anteriore dell'auto viene raggiunto da 5 pallettoni al torace e uno alla testa. Portato d'urgenza in ospedale, inizia per lui un calvario che lo porterà alla morte un anno e mezzo dopo, il 29 luglio 1989, tra lo sgomento di tutti. Quello sarà il primo di una lunghissima sequela di morti orribili. L'unica a rispondere al conflitto a fuoco e a rimanere illeso è l'agente Luciano Baglioni. L'agente apre il fuoco sulla banda, riesce a colpirne uno al torace, che però rimane praticamente illeso perché indossava anche lui un giubbotto antiproiettile. La banda si dilegua in fretta, lasciando dietro di sé orrore e sgomento.

0: Insomma, la mancata estorsione all'autosalone segna anche la prima vera azione con morti e feriti. Ecco, come andarono esattamente le cose?
1: Allora, fondamentalmente da questa prima azione possiamo ricavare...
0: Mi scusi, sì. Può esserci stato un errore, hanno fatto male i calcoli, perché insomma anche questa estorsione è fatta un po' così, non sembrava fatta da professionisti, onestamente.
1: Assolutamente no, infatti è la prima e unica estorsione che fanno, perché? Perché fondamentalmente un'estorsione richiede del tempo e richiede una certa dialettica nel porre in essere le comunicazioni e i contatti con il soggetto a cui viene chiesta l'estorsione. Qui invece hanno fatto al contrario, hanno prima sparato contro l'autosalone e poi hanno chiesto l'estorsione. Savino Grossi aveva un autoconcessionario, ma era anche una persona profondamente conosciuta da Fabio Savi, che gli doveva appunto, da quello che diceva Fabio Savi, gli doveva appunto degli arretrati per i propri lavori. Allora i fratelli, quello hanno pensato, hanno detto, dice, facciamogli questa estorsione, un'estorsione che ricordiamo era di 30 milioni, quindi scrisse questo biglietto Roberto a nome Picone e chiaramente dette tutte le indicazioni per potersi poi incontrare. La cosa interessante anche qui è nell'elogio che ha Roberto Savi, perché quando parlerà di questo avvenimento come l'operazione 104. Perché? Perché si trovava appunto sull'autostrada. Quando sono arrivati le auto con il Grossi a bordo di una Fiat Panda, se non mi ricordo male, dove al suo interno c'era anche Luigino Cenci, che era l'altro poliziotto che doveva prestargli appunto soccorso in qualsiasi evenienza, e c'era l'Alfa 33 con a bordo Luciano Baglioni, Antonio Mosca e Ada Di Campi, appena hanno tirato giù la borsa, perché dovevano inserire appunto, Savino Grossi avrebbe dovuto inserire questi 30 milioni all'interno di questa borsa, si resero conto appunto che era un'imboscata. Ricordiamoci pure che Alberto prestava servizio, al commissariato o alla Polaria di Rimini già in quel periodo. E quindi fondamentalmente hanno iniziato a fare fuoco. Hanno iniziato a fare fuoco e l'unico che riuscì ad uscire e a sparare dei colpi nei confronti di un soggetto che si stava allontanando con un impermeabile bianco, non con un giubbotto antiproiettile perché non l'aveva, aveva un impermeabile di colore chiaro, fu Luciano Baglioni. E prese appunto Fabio Savi, che era il soggetto che si stava allontanando, su questo impermeabile. E poi da lì scapparono via con l'alfetta blu che a suo tempo aveva Fabio Savi, lasciando lì ferito, ricordiamo, Antonio Mosca, che poi morirà per le ferite causate da questo conflitto a fuoco, che aveva il giubbotto antiproiettile, però fu attinto in parti dove non era coperto da questo giubbotto antiproiettile. Questo già fa capire l'estrema

0: proporzione del volume di fuoco che è stato posto in essere nei confronti della pattuglia della polizia, ancorché potevano avere anche una via di fuga agevole, perché si trovavano sul cavalcavia e quindi potevano tranquillamente andarsene via quando vedevano da lontano questa situazione che si era venuta a creare, perché ricordiamoci, stavamo lungo l'autostrada.
1: Ecco,
2: No,
1: Alessandro.
2: questo fa capire pure, scusa se mi intrometto, l'incapacità criminologica di
0: Assolutamente.
2: questa
1: Infatti
2: gente.
1: stavo per farti questa domanda.
2: L'incapacità criminologica, perché un professionista non spara tutti questi colpi, un
0: Certo.
2: professionista è molto più preciso, è molto più organizzato, è molto più attento a una serie di passaggi. Io credo che loro non avessero nemmeno la volontà di essere professionisti da questo punto di vista, perché ciò che interessava loro era appunto una sorta di vendetta: mi devi dare dei soldi, non me li dai, ti faccio
0: Certo.
2: un'azione criminale, che è proprio tipico, ripeto, di un'organizzazione non evoluta, quindi bullistica, in cui quello che conta è se stesso. Anche il discorso che abbiamo fatto prima sulla divisa, no? Per loro la divisa era perfettamente irrilevante. Se noi volessimo analizzare un bullo di scuola, il bullo di scuola è studente? No, non è studente. È figlio? No, non è nemmeno figlio. Vale per se stesso e per l'azione che fa in un periodo di tempo. Così sono stati loro. Valevano per se stessi, per l'azione che facevano in quel periodo di tempo, con la sovrabbondanza di atti violenti, con
0: Assolutamente.
2: la sovrabbondanza di mezzi di violenza, cioè armi,
1: Se poi
2: colpi.
1: parliamo anche delle armi
2: Le
1: con il
2: armi,
1: dottor
2: quello è un discorso
1: Valerignani.
2: molto interessante, i colpi,
0: Certo.
2: eccessivi colpi, forse l'unico caso in cui si è visto tanti colpi così sparati è stato il caso Moro, diciamo, su cui anche sui colpi si potrebbe fare una grande discussione, e quindi una organizzazione non ancora banda, hai detto bene il filmato, quasi come un comando,
0: Certo.
2: che non è una banda, un'organizzazione che è rimasta allo stato. Iniziale attorno a due persone e qualche volta ha aggregato qualcun altro. Questo è il punto
1: Infatti abbiamo
2: centrale
1: chiamato a banda per farci
2: per
1: capire, però
2: farci capire.
1: di fatto è una banda. Avvocato Capalonga, però di fatto questa prima azione violenta col morto, insomma, è stato un po' il salto di qualità di questi delinquenti.
3: Ma io non so se sia stato il salto di qualità, sicuramente è stata, come diceva il dottor Valerignani, è stato commesso l'unico reato di estorsione. Cioè, all'interno di una serie di rapine, anche se non ricordo male, di poco conto, viene commesso un reato abbastanza grave in cui rimane ucciso un appartenente alla Polizia di Stato. Che sia stato questo il salto di qualità non lo so. Sicuramente non posso non ricordare i tre carabinieri uccisi al Pilastro, mi
1: Sì, poi
3: sembra, a
1: ne
3: Bologna,
1: parliamo nell'altra puntata di
3: dove lì
1: questo.
3: ci fu altresì un grosso volume di fuoco. Addirittura si parlò di tecnica di truppe speciali, perché iniziò a sparare una pistola, poi si passò a un mitra per finire con un fucile a pompa, se non ricordo male. Quindi un progredire del volume di fuoco. Ribadisco, erano persone, ribadisco, sottolineo, che erano persone, avevano disponibilità di armi, di poligoni. Portavano legittimamente le armi, si credevano probabilmente dei padri eterni. Ecco perché ribadisco che è stato un errore di arruolamento. Sicuramente chi doveva valutarli non ha saputo andare a fondo della personalità di questi soggetti, fermandosi alla superficie. Quello che è interessante sotto il profilo strettamente giuridico è che se il movente era il denaro, il motivo per cui si scatenavano all'azione, che i grandi giuristi parlano, il motivo, l'antecedente psicologico dell'azione, quello sarebbe interessante verificare, perché il movente è chiaro, ma il motivo. Il fatto che si è rimasti a un livello embrionale? Non lo so, ma quello è veramente, secondo me, l'aspetto dirimente che potrebbe farci capire, la qualità di queste persone.

0: Ecco, Avvocato Marcus, mi senti?
1: Sì, benissimo.
0: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, anche a te. Insomma, Bologna non è una città facile dalla quale uscire dopo certe azioni criminali, eppure questi qui l'hanno fatta franca per diversi anni, hanno agito per 7 anni senza che nessuno sia riuscito a fermarli. Ecco, pensi che questo, che il fatto che fossero dei poliziotti, magari erano anche a contatto, sapevano anche i movimenti delle varie auto, perché poi uno dei fratelli lavorava proprio nella centrale operativa, per cui insomma qualcosa sapeva quando si muovevano.
1: Esatto, grazie alle funzioni, alle mansioni che essi, alcuni di essi portavano, come dire, a compimento nel loro ordinario lavoro di tutti i giorni, appartenendo anche al nucleo radiomobile, avevano la possibilità, come dire, di muoversi in anticipo rispetto alla reazione delle forze dell'ordine che intervenivano a seguito dei loro crimini. Quindi avevano un vantaggio enorme rispetto, come dire, alle altre forze dello Stato che intervenivano e avevano, come dire, il compito istituzionale di bloccarli. Questo sicuramente come dire, è un vantaggio che hanno sfruttato fino all'ultimo, e un vantaggio che in qualche modo ha anche dato adito al fatto che avessero altri fiancheggiatori o comunque altri soggetti che in qualche modo dietro le quinte permettessero loro di agire come hanno agito.
0: Bene, ci fermiamo per la pubblicità e ci vediamo fra un paio di minuti, dopo la pubblicità.

0: Insomma, dottor Valiani, dopo la mancata azione dove poi è caduto un poliziotto, ci arriva al secondo omicidio con altri feriti, proprio lì dopo la rapina, dove cade una guardia giurata che in quel momento stava portando dei soldi col furgone per depositarli in banca. Ecco, anche lì è stata un'azione veramente di quelle da guerriglia.
1: Sì, perché anche qui si rispecchia il loro modo di agire. Fondamentalmente loro hanno attaccato, come dicevamo prima, il supermercato perché vi era appunto il...

le guardie giurate che effettuavano il ritiro dell'incasso, così come anche per ciò che riguardava alcuni altri supermercati. Quindi fondamentalmente la potenza di fuoco che è stata dispiegata, ricordiamo che nell'occorso sono state ferite diverse persone che si stavano recando tranquillamente a fare spesa, tra le quali una bambina di 5 anni, Francesca Gengotti, che purtroppo convive ancora con alcuni di quei pallini ancora addosso a lei.

0: sono andati sempre per prendere soldi.
1: Ma Fabio Stabile l'ha detto chiaramente, a me interessavano i soldi, a noi interessavano i soldi.
0: Una spiegazione di quello che loro hanno fatto e che noi abbiamo appunto strutturato come ipotesi criminologica è quella della corrispondenza biunivoca, perché? Perché fondamentalmente loro avevano questo profitto che era biunivoco, l'apprensione di denari e l'apprensione anche di utilità, ma anche allo stesso tempo creare quello di cui abbiamo parlato prima, il dominio che avevano sulle persone. Quindi in questo caso abbiamo anche questo profitto che era biunivoco e anche soggettivo, perché fondamentalmente loro dovevano dimostrare, e ritorniamo nell'ambito appunto dell'organizzazione non strutturata, ferma appunto all'associazione così bullistica, dovevano ogni volta confermare agli altri, ma anche a se stessi, quello che effettivamente valevano. E come esatto. Lo facevano? Lo facevano con le armi, lo facevano con un dispiego di fuoco che tante volte è stato completamente al di fuori di ogni, ogni utilità. Ecco perché c'è questa difficoltà nel capire tante volte queste loro azioni. Però fondamentalmente hanno operato, lo ridico nuovamente, dall'inizio alla fine, fino al 1994, sempre con la stessa razio.
1: Ma è possibile che questo modus operandi, Alessandro, abbia anche un po' fatto in modo che gli inquirenti ci capissero poco?
2: Sì, ci hanno capito poco, ma non solo loro, ma anche la stampa, anche gli analisti. A un certo punto girava la voce, che gira sempre in Italia, che dietro chissà quale organizzazione ci stesse, se non addirittura i servizi segreti. Cioè, in realtà questi erano, anche dal punto di vista della loro capacità criminale, un po' incompetenti.
1: Beh, questa è una cosa che ha tirato in ballo Gugliotta, sì, e un paio di avvocati che hanno detto: ma forse Roberto frequentava degli ambienti dove c'erano dei servizi, ma l'ha smentito categoricamente.
2: Ma le organizzazioni
1: è una sciocchezza gigantesca.
2: E anche quelle che nascondono dietro un intervento dei servizi, talvolta c'è stato, indubbiamente, sono organizzazioni criminali intelligenti. La forza dell'organizzazione criminale non è soltanto la sua efficienza e la sua capacità, è anche la sua estrema intelligenza. Questi erano,
1: Sì, poi parleremo anche di cos'è che può aver mosso.
2: Allora, questo è un punto delicato, lo dicevi prima, molto interessante, perché la differenza fra movente e motivazione è, in termini criminologici, un tema molto importante. Il movente erano certamente i soldi, oppure la loro presenza bullistica sul proscenio del teatro della criminalità. Il movente andrebbe ricercato, secondo me, nei rapporti familiari iniziali, specie nei rapporti col padre. Marco Valerignani, che è anche psicologo, da questo punto di vista ci può aiutare. I rapporti con il padre, specie nei confronti di Roberto, specie nel periodo del primo matrimonio, io credo lì sia da trovare la motivazione vera di un atteggiamento così dirompente. Ma dal punto di vista criminologico questi erano, così, dei parvenu della criminologia,
1: sì,
2: del crimine.
1: Ma poi affrontiamo anche sotto quell'aspetto che nessuno finora l'ha fatto a 30 anni di distanza. Adesso io inviterei la regia a mandare il terzo contributo video, così almeno chiudiamo la prima parte di quelle che sono state le azioni della Uno Bianca.
3: Dopo quel conflitto a fuoco, la banda rimane silente per un po', per ricominciare più feroce di prima. Gli anonimi criminali iniziano a colpire le coop, gli uffici postali, e le modalità sono sempre più violente. Arrivano persino ad usare dell'esplosivo per accedere agli uffici postali. Ovunque passavano lasciavano terrore e distruzione. Il 30 gennaio del 1988 a Rimini si sparge la notizia di una rapina a una coop finita in tragedia. La banda delle coop, come nel frattempo si prese a chiamarli, ha colpito ancora. A morire nel conflitto a fuoco una guardia giurata, Giampiero Picello, che si trovava lì per depositare i soldi del supermercato su un portavalori. Picello venne raggiunto da una sequela di colpi di fucile a pallettoni a canne mozze e lasciato lì sull'asfalto. È ufficialmente iniziata la lunghissima scia di sangue che trascinerà l'Emilia Romagna nel terrore. Tra il 30 gennaio 1988 e il 27 dicembre 1990 la banda metterà a segno decine e decine di colpi e sparerà decine e decine di pallotti.

pallottole, lasciando sull'asfalto 12 vittime e una cinquantina di feriti. Una guardia giurata, Carlo Beccari, due carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Erriu, uccisi durante un posto di blocco, dei testimoni, re di averli visti in faccia o di aver annotato la loro targa o di aver tentato di dare l'allarme, giustiziati sul colpo, senza appello, giustiziati per il loro altissimo senso civico, per non essersi voltati. Sono Adolfino Alessandri, pensionato, ucciso in sella alla sua bici mentre vede scappare la banda. Ha giusto il tempo di urlare loro «Safet delinquent», che in romagnolo vuol dire «Cosa fate delinquenti?». E uno di loro torna indietro, punta l'arma e spara, senza pietà. Giancarlo Armorati, anch'egli pensionato, Primo Zecchi, ucciso mentre annotava la targa di un'auto sospetta. La morte di Primo Zecchi è più senza senso. Quella era un'auto rubata, non poteva essere di nessun aiuto alle indagini. Perché ucciderlo? Muoiono Rodolfo Bellinati e Patrizia Della Santina, colpiti all'interno di una roulotte di un campo rom, un crimine questo di chiara matrice razzista, come si appurerà in seguito. Il 27 dicembre 1990 muoiono anche Luigi Pasqui, commerciante, e Paride Perini, un passante, uscito per una passeggiata insieme al figlio piccolo, ucciso perché aveva visto la banda cambiare auto e perché si era avvicinato alla Uno bianca abbandonata con le portiere aperte. Colpito allo stomaco e lasciato sull'asfalto a morire. Paride è la dodicesima vittima della banda che in un'escalation di orrore agisce con una spietatezza che lascia senza parole, sparando a chiunque si mette in mezzo per mandare all'aria i loro propositi criminali, sparando nel mucchio, fra la folla. E nessuno riesce mai a stanarli, al punto che per molto tempo non si saprà neanche se a colpire erano una o più bande e se queste erano in qualche modo collegate fra loro. In pratica, le forze dell'ordine davano la caccia a dei fantasmi che però uccidevano senza pietà.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel filmato che poi questi qui erano dei razzisti patentati, insomma, dove vedevano gente di colore e per loro era fumo negli occhi. Abbiamo visto, hanno assalito un centro di accoglienza, hanno fatto un assalto armato con morti e feriti in un campo Rom. Insomma, questa di organizzazione criminale. C'era ben poco come
1: Oh,
0: organizzazione,
1: assolutamente.
0: erano più che altro degli sbandati che andavano.
1: Sì, assolutamente. In questo atteggiamento razzistico, diciamo così, si vede la motivazione della loro azione, cioè del rapporto che loro hanno avuto con il padre. Pare che il padre, diceva, si è detto anche al processo, poi adesso Marco lo dirà meglio, avesse questo tipo di atteggiamento, sia nei confronti degli ebrei, nel caso specifico, sia nei confronti pur dei figli, perché il padre pare che fosse violento anche nel rapporto con i figli. Quindi in realtà a loro criminologicamente non interessava nulla di chi era la vittima, di chi fosse la vittima, non interessava secondo me nemmeno tanto dei soldi, lo davano come motivazione. Non erano fantasmi, erano semplicemente loro che dovevano cercare se stessi e quindi è chiaro che non si vedessero. E questo atteggiamento, diciamo, di avversione nei confronti del diverso, ritorno a dire, perché questo è il punto centrale, per tanti anni l'investigazione è stata fatta al contrario di quello che sto dicendo, torno a dire che anche questa avversione nei confronti del diverso è una connotazione tipica del carattere bullistico di questa organizzazione involuta.
0: Ecco, avvocato Marcus, io vorrei
1: Sì.
0: tornare un attimino a quelle che erano alcune voci che sono uscite poi tramite due avvocati, l'avvocato Gamberino e l'avvocato Moser, che hanno sostenuto in un'intervista al Fatto Quotidiano che i rapporti che aveva Roberto Savi con Fonti e Mondi legati ai servizi, insomma, in qualche modo lui poteva sapere anche altre cose, poteva essere legato a queste frange dei servizi, cosa poi tirata in ballo anche da Pietro Gullotta. Ecco, secondo te, per quale motivo hanno messo in giro questa voce?
2: Ma veramente il primo che sostenne, figura istituzionale, a sostenere che questa non fosse una banda che

0: perseguisse uno scopo economico nelle rapine e nei loro atti criminosi, fu ancora nel 1991 il presidente della Commissione Stragi, Libero Gualtieri, il quale notò delle analogie con la banda del Brabante che alcuni anni prima in Belgio si rese responsabile di una serie di atti criminosi analoghi a quelli appunto dell'Uno Bianca. È chiaro che a fronte di questa iniziativa, nel maggio dell'anno scorso, ci fu un esposto dei colleghi citati poc'anzi, che insomma voleva, aveva e ha l'intenzione di riaprire una nuova indagine. Infatti, un nuovo fascicolo è stato aperto per concorso in omicidio volontario a carico di ignoti, soprattutto per far luce a quelle che, secondo l'esposto, quelle finalità eversive che accanto a crimini comuni potevano essere il movente degli atti criminosi. E infatti, l'uccisione dei carabinieri nell'88 e nel 91, gli assalti ai campi nomadi, ben due volte nel dicembre del 90, appaiono veramente estrinseci rispetto a tutte le altre azioni commesse, che possono ben dare adito a tutta una sorta di indagini che la Procura di Bologna sta eseguendo su, come dire, motivi e fatti che possono essere diversi da quelli già oggetto delle sentenze passate in giudicato. Anche perché se effettivamente una sorta di strategia dell'attenzione c'è stata, questa può essere collegata a tutta una serie di depistaggi che mal si attaglierebbero a una banda di semplici criminali che hanno il motivo economico come movente della loro azione.
1: Ecco, dottor Valerignani, uno degli omicidi che poi hanno caratterizzato questi criminali è quello di Primo Zecchi.
2: Sì, l'omicidio di Primo Zecchi chiaramente
1: Qual è la caratteristica e perché questo omicidio è stato rimarcato più degli altri?
2: è una caratteristica che li, appunto, che li denota per una duplice cosa. Allora, la prima è stata che Primo Zecchi, che ricordiamo era un eroe civile perché stava prendendo il numero di targa di un'autovettura utilizzata da loro, che fondamentalmente era rubata, quindi non c'era nessun motivo di doverlo uccidere.
1: Marco, voglio dirti che abbiamo 2 minuti e mezzo.
2: Sì, allora sarò brevissimo. Fondamentalmente Primo Zecchi viene ucciso soltanto per aver fatto il proprio dovere di cittadino, e quando viene ucciso questa autovettura viene traslata dai fratelli Savi all'interno di un parcheggio. La cosa interessante è che qualche giorno dopo Roberto, nelle vesti di poliziotto, durante il turno, se non erro 19-24, chiama addirittura la sala operativa per farsi autorizzare a uscire fuori dal percorso, perché a sua detta, questo lo dicono al processo appunto chi è stato audito, che era appunto all'interno della sua pattuglia, aveva modo di trovare forse questa autovettura. Questa autovettura che ricordiamo non c'era la targa, c'era soltanto il colore che individuò di notte all'interno di un parcheggio perché aveva il piolino della sicura alzata. Quindi questo fa capire questa simmetria che c'era appunto tra bandito e poliziotto, che incarnava ogni giorno la psiche dello stesso Roberto Savi.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è terminato, io ormai devo arrivare ai saluti, tanto avremo un'altra puntata alla quale poter affrontare ancora più a fondo questo tema, parleremo anche della strage del Pilastro, è stata una cosa veramente agghiacciante e anche sotto l'aspetto criminologico cos'è che muove un certo tipo di persone? Insomma, poi è vero che c'è la parte strettamente criminale e giudiziaria, ma c'è anche quell'altro aspetto, e ripeto, che nessuno ha mai voluto affrontare negli ultimi 30 anni, che è la parte strettamente criminologica. Perché si arriva a fare quello? Cosa c'è dietro queste azioni criminali? Bene, io vi ringrazio, parto naturalmente dall'avvocato Mario Capalonga, grazie di
2: Grazie
1: essere stato con
2: a voi.
1: noi, ci vediamo anche nella seconda puntata. Avvocato Marcus.
0: Saluti.

saluto anche te, naturalmente ci vediamo nella seconda puntata dove parleremo ancora di Bologna, della strage, soprattutto la strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, che ancora oggi se ne parla, e dove dietro pare che ci siano anche delle altre cose, poi saremo lì a vedere. Ringrazio il dottor Marco Valeriani, grazie Marco, ci vediamo nella seconda puntata anche con te, e naturalmente Alessandro Ceci, che ormai è il mio braccio destro, l'ospite fisso della trasmissione. Bene, a questo punto, cari amici, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

che faccio il mio sorrido dal sul zero ritmo lento, da Como fino a Lecce cambio la scelta, non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno giù uno ma per di tutti e due.

0: baia qui nell'aria, è un richiamo manco e tua baia. Sei tu quella che mi fa sognare, tu molla tutto ed aspettami là.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tu, Sam. Io me ne tiro fuori.

e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò, è un robot e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può cadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invettiva che possa compromettere la partita IVA. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò, è loro e non mi fermerò. SDR, il codice fiscale, quella cosa strana che si legge male. Fai del bene, dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo gusto. Mi farò cremare senza

0: capanna. Tanto in paradiso troverò la manna.
1: Illuso, mannaggia quella volta che potevo
0: ritornare indietro al medioevo,
1: dove si estorceva la confessione
0: che calmasse il desiderio delle persone
1: assetate di una perfida vendetta
0: verso chi gli

Hey! Come on, boys! Give me any fuckers!